0: Questa è la notte di RPR. Blu notte.
1: Questa è la notte di RPR.
0: Blu notte.

0: Questa è la notte di RPR. Blu notte.
1: Questa è la notte di RPR.
0: Blu notte.

0: Questa è la notte di RPR. Blu notte.
1: Questa è la notte di RPR.
0: Blu notte.

0: ancora lo sfondo, ma il mondo è l'uomo e l'uomo è il mondo.
1: Sono le 4:03.
2: RPR 102-104, la notte.

0: RPR 102.104, la notte.
1: Se non fosse per te, cosa avrebbe un senso sotto a questo cielo immenso? Niente più sarebbe vero. Se non fosse per te, come immaginare una canzone da cantare a chi non vuol sentirsi solo?

padrone, non sa dove andare, comunque ci va. Va dietro ai fratelli e si fida.

0: man. If you wanna love him, I'll do anything that you ask me to. And if you want another kind of love,
1: make me blue. Questa è la notte di RPR. Blu notte.
2: Questa è la notte di RPR.
1: Blu notte.

0: offerta da...
1: Sei un lavoratore dipendente o un pensionato e ti serve un prestito? La cessione del quinto è la soluzione più efficace per rispondere alle necessità tue e della tua famiglia. Come? Basta un documento valido, la tessera sanitaria, un documento di reddito e puoi chiedere un prestito fino a 50.000 euro.
2: Cap Service, il prestito per tutti. A Parma, in via Dante 6. A Piacenza, in via Colombo 130.
3: Sono le 5:58.

0: Le tue canzoni preferite. La tua radio del cuore.
1: Radio Parma, la radio siamo noi.
2: I do not mind.

0: negozio Occhiali Vision, ottobre mese della prevenzione visiva, controllo della vista gratuito e per l'occasione 50% di sconto su tutte le lenti per il tuo nuovo occhiale. Spaccio Occhiali Vision a Sorbolo Mezzani, largo Alberazza 12.
1: L'energia che conviene. Se sei socio Coop e diventi cliente Accendi Luce e Gas entro il 31 ottobre, blocchi il prezzo luce e gas per 2 anni. Offerta soggetta a limitazioni. Non aspettare, proteggi il tuo inverno. Chiedi al consulente nei negozi Coop Alleanza 3.0.
2: Le tue canzoni preferite. La tua radio del cuore.
3: Radio Parma, la radio siamo noi.

0: esatta è offerta da...
1: Sei un lavoratore dipendente o un pensionato e ti serve un prestito? La cessione del quinto è la soluzione più efficace per rispondere alle necessità tue e della tua famiglia. Come? Basta un documento valido, la tessera sanitaria, un documento di reddito e puoi chiedere un prestito fino a 50.000 euro.
0: Cap Service, il prestito per tutti. A Parma, in via Dante 6. A Piacenza, in via Colombo 130.
2: Sono le 6 e 58 minuti.
3: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.
4: Buongiorno dalla redazione. Apprensione per Papa Leone. I medici mi hanno trovato un nodulo circoscritto al polmone, annunciato durante l'Angelus. Intervento previsto nei prossimi giorni al Gemelli di Roma con degenza stimata di una settimana. Un nodulo, precisano gli esperti, non equivale a una diagnosi di tumore. Messaggi di vicinanza anche da Mattarella, confermato per ora il viaggio in Perù a novembre. Dall'estero, dopo i duri attacchi politici di Trump a Zelensky, il presidente americano annuncia una tregua energetica fra Russia e Ucraina senza conferme. Zelensky dice di non saperne nulla e denuncia un altro attacco a una centrale elettrica. Secondo il Financial Times, Washington avrebbe minacciato di bloccare le armi per Kiev. Il quotidiano riferisce inoltre l'allarme di 5 agenzie di intelligence occidentali. Mosca starebbe intensificando i piani per uccidere i dirigenti dell'industria europea della difesa. L'Unione Europea intanto conferma il sostegno a Zelensky. Nuovo attacco all'aeroporto di Riyadh. Un proiettile colpisce un terminal provocando un incendio il giorno dopo il missile Houthi che ha causato 13 morti e oltre 300 feriti. I ribelli yemeniti rivendicano l'offensiva contro obiettivi sauditi. Trump non esclude un intervento americano e annuncia un colloquio con Bin Salman. L'ambasciata statunitense alza l'allerta. Siamo alla polemica su Reggio Children. Secondo le ricostruzioni, avrebbe chiesto a insegnanti israeliani di scuole ebraiche e americane una dichiarazione di dissociazione dalle azioni del governo israeliano. La delegazione statunitense ha annullato il viaggio. La comunità ebraica di Milano denuncia antisemitismo e chiede le dimissioni dell'amministrazione. Il sindaco di Reggio Emilia respinge le accuse e richiama l'impegno a tutela dell'infanzia. Voltiamo pagina, addio a Vilma De Angelis, morta a Milano a 96 anni. Cantante, attrice, conduttrice 9 volte a Sanremo, conquistò la popolarità con il brano Patatina del 1961, prima di diventare pioniera dei programmi di cucina su Tele Monte Carlo. Lo sport in chiusura con il calcio. La Lazio batte il Monza 3-1 e raggiunge l'Inter in vetta. La Roma pareggia Como 0-0 in 10 dal 53esimo per l'espulsione di Malen e scivola a meno 2. Pari anche per Juventus a Cagliari e Milan a Sassuolo, vince il Bologna a Lecce. In Formula 1 invece Verstappen vince a Singapore davanti a Leclerc e Antonelli, che ad Austin avrà la prima possibilità di conquistare il titolo. In MotoGP Bezzecchi trionfa in Indonesia, Martin torna leader del mondiale. E con questo è tutto, a più tardi.
3: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.
5: Cerchi la tua prossima auto? A Parma è arrivato Tomasi Auto. 50 marchi, 250 modelli e oltre 4.000 auto in pronta consegna a prezzi super convenienti. Confronta le tue preferite, provale con un test drive gratuito e acquista anche senza finanziamento. Scopri tutte le offerte in via La Spezia 183 a Parma. Aperti tutti i giorni, anche la domenica. Tomasi Auto, ce le abbiamo tutte e costano meno.
6: Ogni mattina un cliente Conad si sveglia e sa che potrà vincere fantastici premi.
7: Come? Partecipando dal 7 ottobre al 4 novembre al grande concorso Spesa e Vinci.
6: In palio ogni giorno più di 1.000 premi immediati. Buoni spesa, iPhone, Apple Watch, TV Samsung 65 pollici, cene gourmet e tanti altri.
7: Partecipi anche all'estrazione finale della spesa per un anno.
6: Vinci con Conad.
7: Montepremi totale 596.570,33 euro, IVA esclusa. Riservato ai possessori di carte Conad. Regolamento completo e punti vendita aderenti su spesaevinci-conad.it.

l'energia che conviene. Se sei socio Coop e diventi cliente accendi luce e gas entro il 31 ottobre, blocchi il prezzo luce e gas per 2 anni. Offerta

0: soggetta a limitazioni. Non aspettare, proteggi il tuo inverno. Chiedi al consulente nei negozi Coop Alleanza 3.0.
1: Sei un lavoratore dipendente o un pensionato e ti serve un prestito? La cessione del quinto è la soluzione più efficace per rispondere alle necessità tue e della tua famiglia. Come? Basta un documento valido, la tessera sanitaria, un documento di reddito e puoi chiedere un prestito fino a 50.000 euro.
2: Cap Service, il prestito per tutti. A Parma, in via Dante 6. A Piacenza, in via Colombo 130.
3: Locatop, il servizio che cercavi vicino a casa tua. Noleggio, vendita, formazione di mezzi, sollevamento persone e materiali. Azienda emiliano-romagnola da 25 anni sul territorio. Locatop, un team a tua disposizione per la tua azienda e il tuo cantiere. Personale con esperienza ultradecennale, ampio parco mezzi, trasporti e assistenze direttamente in cantiere, coperture assicurative e casco stradale inclusa. Ci trovi a Parma. Telefona allo 0521 79 80 49. Altezza sempre più a portata di mano. www.locatop.it.
4: E se comprare un'auto usata non fosse più una scommessa? Conosciamo ogni Ford da cima a fondo, dal momento in cui lascia la fabbrica a quando torna per un tagliando. Sappiamo tutto di lei. E ora, dopo oltre 100 sì dei tecnici Ford, è pronta per il tuo. Puma certificata Ford Approved. Tua a 99 euro al mese. Usato Ford Approved. Approvato da Ford. Scelto da te.
5: Vieni a provarla da Gruppo Ferrari, concessionaria Ford, via Toscana 45A, a Parma.

0: Baganza Farmacie. A Parma, tre farmacie al tuo servizio dalle ore 7 alle ore 22 con orario continuato. Scopri il dettaglio degli orari su www.farmaciabaganza.it. Telemedicina, schede di integrazione per sportivi e piani alimentari per tutti. Troverai inoltre la linea cosmetica Farnese, una linea completa di dermocosmesi ideata, studiata e formulata dalle nostre dottoresse. E se sottoscrivi la Fidelity Card, avrai uno sconto del 20% sul tuo primo acquisto di parafarmaco. Ricorda, consegne a domicilio gratuite. Baganza Farmacie, una realtà tutta parmigiana. Scegli Parma, scegli Baganza Farmacie. Via Baganza 11, via Gramsci 1 e via Garibaldi 28. Centro Medico Specialistico Baganza, poliambulatorio con oltre 30 professionisti al servizio della tua salute. Prelievi per test clinici tutte le mattine entro le ore 10, sabato compreso. Ambulatorio chirurgico per interventi di chirurgia generale, chirurgia della cataratta, chirurgia estetica del viso e microliposcultura del corpo. Dal 2011 a Parma, in via Baganza 11. Parcheggio riservato. Autorizzazione 222-980 del 20 dicembre 2011. Direttore sanitario, dottor Mario Ghinelli.
1: Renault. Con Renault Captur GPL Eco G, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. A ottobre tuo da 99 euro al mese con TAN 2,99 e 1000 euro di bonus pronta consegna.
2: TAEG 4,33, anticipo 7.052 euro, 36 rate, rata finale 13.748 euro. Offerta valida solo per vetture in stock fino a esaurimento scorte e salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni in sede su Renault.it.
3: Ti aspettiamo sabato 17 e domenica 18 all'Open Weekend presso la concessionaria Carebo. A Parma in strada San Donato 2A e a Fidenza in via Corradini 1.

0: offerta da...
1: Sei un lavoratore dipendente o un pensionato e ti serve un prestito? La cessione del quinto è la soluzione più efficace per rispondere alle necessità tue e della tua famiglia. Come? Basta un documento valido, la tessera sanitaria, un documento di reddito e puoi chiedere un prestito fino a 50.000 euro.
0: Cap Service, il prestito per tutti. A Parma, in via Dante 6. A Piacenza, in via Colombo 130.
2: Sono le 7 e 58 minuti.
3: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.
4: Buongiorno dalla redazione.
5: Nuovo attacco all'aeroporto di Riyadh in Arabia Saudita. Un morto e almeno 11 feriti dopo che un proiettile non identificato ha colpito lo scalo, provocando anche un incendio in un terminal. L'episodio arriva all'indomani della strage causata da un missile Houthi con almeno 12 vittime e centinaia di feriti. Intercettato un altro missile diretto verso il sud del paese. I ribelli yemeniti filo-iraniani rivendicano l'ondata di attacchi contro infrastrutture aeroportuali ed energetiche saudite. C'è la tensione nel Golfo mentre Trump torna a evocare un possibile intervento americano.
4: Apprensione per Papa Leone, che ha annunciato di doversi sottoporre a un intervento chirurgico per un nodulo al polmone. La scoperta, ha spiegato il pontefice durante l'Angelus, è avvenuta in fase iniziale. L'operazione è prevista nei prossimi giorni al Policlinico Gemelli di Roma, seguita da circa una settimana di ricovero. Gli esperti precisano che la presenza di un nodulo non equivale necessariamente a un tumore. Messaggi di vicinanza da tutto il mondo, compreso quello del presidente Mattarella. Per ora ha confermato il viaggio del Papa in Perù a novembre.
5: La guerra in Ucraina. Trump annuncia una tregua energetica tra Mosca e Kiev, ma l'intesa non trova conferma. Zelensky afferma di non essere stato informato, mentre la Russia, secondo Axios, non avrebbe accettato alcun accordo. Kiev denuncia inoltre un nuovo attacco contro una centrale elettrica dopo l'annuncio. Intanto il Financial Times, citando 5 servizi di intelligence occidentali, riferisce di presunti piani russi per assassinare i vertici delle aziende europee della difesa.
4: Voltiamo pagina. È morta a Milano all'età di 90. 6 anni Vilma De Angelis, cantante, attrice e volto storico della televisione italiana. 9 partecipazioni al Festival di Sanremo, il successo di Patatina nel 1961 e poi una lunga carriera televisiva, anche come pioniera dei programmi di cucina.
5: La politica, il campo progressista cerca l'unità, ma restano le tensioni tra Elly Schlein e Giuseppe Conte. Il leader dei 5 Stelle assicura lealtà all'alleanza, anche se non fosse lui a guidarla, ma chiede garanzie sulla presenza di Matteo Renzi. La segretaria del PD replica che l'unica garanzia da offrire agli elettori è non ripetere gli errori del 2022. Unità e coerenza, sottolinea Schlein, sono le richieste del popolo del centro-sinistra.
4: Clima: settembre 2026 è stato il secondo settembre più caldo mai registrato a livello globale dopo quello del 2023. Secondo Copernicus, la temperatura media ha superato di 1,63 gradi i livelli preindustriali. È il secondo mese consecutivo oltre la soglia di 1,5 gradi. In Antartide, l'estensione massima invernale del ghiacciaio marino ha raggiunto il terzo valore più basso mai osservato.
5: Con questo è tutto, a più tardi.
3: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.
6: Ogni mattina un cliente Conad si sveglia e sa che potrà vincere fantastici premi.
7: Come? Partecipando dal 7 ottobre al 4 novembre al grande concorso Spesa e Vinci.
6: In palio ogni giorno più di 1000 premi immediati. Buoni spesa, iPhone, Apple Watch, TV Samsung 65 pollici, cene gourmet e tanti altri.
7: Partecipi anche all'estrazione finale della spesa per un anno.
6: Vinci con Conad.
7: Montepremi totale 596.570,33 euro, IVA esclusa. Riservato ai possessori di carte Conad. Regolamento completo e punti vendita aderenti su spesaevinci-conad.it.
8: Cerchi la tua prossima auto? A Parma è arrivato Tomasi Auto. 50 marchi, 250 modelli e oltre 4.000 auto in pronta consegna a prezzi super convenienti. Confronta le tue preferite, provale con un test drive gratuito e acquista anche senza finanziamento. Scopri tutte le offerte in via La Spezia 183 a Parma. Aperti tutti i giorni, anche la domenica. Tomasi Auto, ce le abbiamo tutte e costano meno.
9: Villutini, la tua pelle, presenta le nuove collezioni 2027 anche in montone e cashmere. Villutini non vende online, i nostri capi vanno provati. Villutini ritira il tuo usato e lo valuta per il nuovo acquisto. Ci trovi in strada Tronchi 32 a Parma, laterale via Spezia, zona Baccanelli. Telefono 338 35 75 545. Cerchiamo modelli e modelle alla prima esperienza per shooting e sfilata.

0: ottobre, mese della prevenzione visiva. Controllo della vista gratuito. E per l'occasione 50% di sconto su tutte le lenti per il tuo nuovo occhiale. Spaccio Occhiali Vision. A Sorbolo Mezzani, Largo Alberazza 12.
1: Sei un lavoratore dipendente o un pensionato e ti serve un prestito? La cessione del quinto è la soluzione più efficace per rispondere alle necessità tue e della tua famiglia. Come? Basta un documento valido, la tessera sanitaria, un documento di reddito e puoi chiedere un prestito fino a 50.000 euro.
2: Cap Service, il prestito per tutti. A Parma, in via Dante 6. A Piacenza, in via Colombo 130.
3: Con Renault Captur GPL EcoG i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. A ottobre tuo da 99 euro al mese con TAN 2,99 e 1000 euro di bonus pronta consegna.
4: TAG 4,33, anticipo 7.052 euro, 36 rate, rata finale 13.748 euro. Offerta valida solo per vetture in stock fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni in sede su Renault.it.
5: Ti aspettiamo sabato 17 e domenica 18 all'Open Weekend presso la concessionaria Carebo. A Parma, in strada San Donato 2A e a Fidenza, in via Corradini 1.

0: L'energia che conviene. Se sei socio Coop e diventi cliente accendi luce e gas entro il 31 ottobre, blocchi il prezzo luce e gas per 2 anni. Offerta soggetta a limitazioni. Non aspettare, proteggi il tuo inverno. Chiedi al consulente nei negozi Coop Alleanza 3.0.
1: Baganza Farmacie. A Parma, 3 farmacie al tuo servizio dalle ore 7 alle ore 22 con orario continuato. Scopri il dettaglio degli orari su www.farmaciabaganza.it. Telemedicina, schede di integrazione per sportivi e piani alimentari per tutti. Troverai inoltre la linea cosmetica Farnese, una linea completa di dermocosmesi ideata, studiata e formulata dalle nostre dottoresse. E se sottoscrivi la Fidelity Card avrai uno sconto del 20% sul tuo primo acquisto di parafarmaco. Ricorda, consegne a domicilio gratuite. Baganza Farmacie, una realtà tutta parmigiana. Scegli Parma, scegli Baganza Farmacie. Via Baganza 11, via Gramsci 1 e via Garibaldi 28. Centro Medico Specialistico Baganza, poliambulatorio con oltre 30 professionisti al servizio della tua salute. Prelievi per test clinici tutte le mattine entro le ore 10, sabato compreso. Ambulatorio chirurgico per interventi di chirurgia generale, chirurgia della cataratta, chirurgia estetica del viso e microliposcultura del corpo. Dal 2011 a Parma, in via Baganza 11. Parcheggio riservato. Autorizzazione 222-980 del 20 dicembre 2011. Direttore sanitario, dottor Mario Ghinelli.

0: le tue canzoni preferite. La tua radio del cuore.
1: Radio Parma, la radio siamo noi.
2: Anche quest'anno tutte le partite del Parma Calcio saranno trasmesse in radio cronaca diretta e in esclusiva su Radio Parma, in FM 102 e 104, in live streaming su radioparma.it e sulle app per smartphone, tablet e per smart TV di 12 TV Parma. Vivi la passione del grande calcio e del campionato dei crociati in Serie A con Radio Parma, la radio ufficiale del Parma Calcio.
0: L'ora esatta è offerta da...
3: Sei un lavoratore dipendente o un pensionato e ti serve un prestito? La cessione del quinto è la soluzione più efficace per rispondere alle necessità tue e della tua famiglia. Come? Basta un documento valido, la tessera sanitaria, un documento di reddito e puoi chiedere un prestito fino a 50.000 euro.
0: Cap Service, il prestito per tutti. A Parma, in via Dante 6. A Piacenza, in via Colombo 130.
4: Sono le 9:00.
5: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.
6: Buongiorno dalla redazione.
7: In Ucraina, 3 morti e 25 feriti in un attacco missilistico russo alla periferia di Kharkiv, colpiti un negozio di alimentari e diversi edifici residenziali. Intanto è ancora incerta la tregua sugli attacchi alle infrastrutture energetiche annunciata ieri da Donald Trump, secondo il quale Mosca e Kiev avrebbero accettato un cessate il fuoco immediato. Il presidente ucraino Zelensky ha dichiarato di non essere stato informato dell'accordo e di attendere chiarimenti da Washington. Anche la Russia, secondo quanto riferisce Axios, citando un funzionario americano, non avrebbe ancora accettato alcuna tregua.
6: Nuovo attacco all'aeroporto di Riyadh in Arabia Saudita, un morto e almeno 11 feriti dopo che un proiettile non identificato ha colpito lo scalo, provocando anche un incendio in un terminal. L'episodio arriva all'indomani della strage causata da un missile Houthi con almeno 12 vittime e centinaia di feriti. Intercettato un altro missile diretto verso il sud del paese. I ribelli yemeniti filo-iraniani rivendicano l'ondata di attacchi contro infrastrutture aeroportuali ed energetiche saudite. Cresce la tensione nel Golfo mentre Trump torna ad evocare un possibile intervento americano.
7: In Italia, per la cronaca, in Sardegna uno speleologo è rimasto bloccato dalle prime ore del pomeriggio di ieri in una grotta a 10 metri di profondità a causa di una frana che si è staccata dalla parete di una caverna in Ogliastra. Sul posto sono intervenuti gli specialisti del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico della Sardegna con una trentina di tecnici, tra i quali medici e operatori specializzati nella disostruzione. L'uomo è vivo e cosciente, ma le operazioni per il recupero sono complesse.
6: Politica e il campo progressista cerca l'unità, ma restano le tensioni tra Elly Schlein e Giuseppe Conte. Il leader dei 5 Stelle assicura lealtà all'alleanza, anche se non fosse lui a guidarla, ma chiede garanzie sulla presenza di Matteo Renzi. La segretaria del PD replica che l'unica garanzia da offrire agli elettori è non ripetere gli errori del 2022. Unità e coerenza, sottolinea Schlein, sono le richieste del popolo del centro-sinistra.
7: Parliamo di clima. Settembre 2026 è stato il secondo settembre più caldo mai registrato a livello globale dopo quello del 2023. Secondo Copernicus, la temperatura media ha superato di 1,63 gradi i livelli preindustriali. È il secondo mese consecutivo oltre la soglia di 1,5 gradi. In Antartide, l'estensione massima invernale del ghiaccio marino ha raggiunto il terzo valore più basso mai osservato.
6: Lo sport per il calcio: la Lazio batte il Monza 3-1 e raggiunge l'Inter in vetta. La Roma pareggia a Como 0-0 in 10 dal 53esimo minuto per l'espulsione di Malen e scivola a meno 2. Pari anche per Juventus e Cagliari e Milan e Sassuolo, vince il Bologna a Lecce. Per la Formula 1, Verstappen vince a Singapore davanti a Leclerc ed Hamilton, che ad Austin avrà la prima possibilità di conquistare il titolo. In MotoGP, Bezzecchi trionfa in Indonesia. Martin torna leader del mondiale.
7: E con questo è tutto, a più tardi.
5: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.
8: Stasera la cena è buonissima. Tutto ha un sapore diverso.
9: L'ho cucinata con i prodotti locali del mercato La Corte di Parma, dove tanti agricoltori offrono in piazza quello che producono. Sono prodotti genuini, di aziende controllate, che portano da anni la qualità della propria terra.
8: Quando mi ci porti? È lontano?
9: Il mercato La Corte è a Parma, al mercoledì mattina in piazza Lubiana e al sabato mattina in piazza Indriani.
8: E li troviamo anche su Facebook.
10: E se comprare un'auto usata non fosse più una scommessa? Conosciamo ogni Ford da cima a fondo, dal momento in cui lascia la fabbrica a quando torna per un tagliando. Sappiamo tutto di lei. E ora, dopo oltre 100 sì dei tecnici Ford, è pronta per il tuo. Puma certificata Ford Approved. Tua a 99 euro al mese. Usato Ford Approved. Approvato da Ford. Scelto da te.
11: Vieni a provarla da Gruppo Ferrari, concessionaria Ford, via Toscana 45A, a Parma.
12: Villutini, la tua pelle, presenta le nuove collezioni 2027 anche in montone e cashmere. Villutini non vende online, i nostri capi vanno provati. Villutini ritira il tuo usato e lo valuta per il nuovo acquisto. Ci trovi in strada Tronchi 32 a Parma, laterale via Spezia, zona Baccanelli. Telefono 338 35 75 545. Cerchiamo modelli e modelle alla prima esperienza per shooting e sfilata.
13: Radio Parma RPR 102 104 presenta i gatti. Ho detto i gatti. I gatti. Ecco, i gatti vostri. I gatti vostri.
14: Ed eccoci qua, 285esimo giorno dell'anno, insieme 42esima settimana, appunto, perché poi dopo la domenica scatta anche la settimana, quella che rimane ferma come numero per 7 giorni, e invece il cambio giornaliero avviene ogni mattina. 285esimo, dicevo, giorno dell'anno, siano 5 minuti oltre le 9, ecco, lunedì, sì, quel giorno della settimana in cui la sveglia suona come una minaccia. Lo dico spesso, ma è così, ma coraggio, perché anche questo lunedì ha qualcosa, anzi, molto da raccontarci. E a giudicare da quello che è successo nella storia, proprio il 12 ottobre, direi che abbiamo parecchio di cui parlare. Ecco, per esempio, nel 1492 un signore di nome Cristoforo Colombo scopriva l'America, o meglio, scopriva un continente che a quanto pare aveva già il piccolo difetto di essere abitato. Ecco, quando vi dicono la scoperta dell'America, no, c'era già qualcuno, ecco, non è che abbia scoperto nulla di particolare, ma era già abitato. Immaginate la gioia degli indigeni nel vedere arrivare quelle tre caravelle. Oh, guarda, dei turisti, chissà, magari ci portano qualche regalo. E in effetti gli europei portarono parecchie novità, nuove malattie, conquisti, saccheggi e anche un'interessante interpretazione del concetto di proprietà privata, no? Colombo era convinto di essere arrivato nelle Indie, gli indigeni invece probabilmente capirono abbastanza presto che sarebbe stato molto meglio se si fosse perso davvero. Insomma, noi su libri di storia la chiamiamo la scoperta dell'America, dal loro punto di vista più che una scoperta fu l'inizio di una colossale fregatura. Questo è comunque quello che la storia ci racconta. Diciamo che nel 1492, proprio oggi, Cristoforo appoggiava il piedino su questo che di nuovo per lui aveva tutto, per chi ci abitava invece non aveva nulla, nuovo continente. Facciamo un salto al 1810, quando in Baviera si celebrava un matrimonio destinato a lasciare il segno, quello del principe Ludwig con Teresa di Sassonia. Per festeggiare organizzarono una grande festa popolare dalla quale nacque, sapete che cosa? L'Oktoberfest. E pensate che oggi per certi matrimoni, dopo 3 ore di ricevimento, gli invitati stanno già cercando una scusa per tornare a casa, non sai più che inventare, 3 ore a tavola e c'è il viteltonè, c'è il piattino con la giardiniera e tu non ne puoi più, ma così è. E sempre il 12 ottobre del 1931 veniva inaugurato a Rio de Janeiro il Cristo Redentore. Perché lo diciamo? Perché quella gigantesca statua che domina la città a braccia aperte questo gesto di accoglienza universale, anche se considerando il traffico di Rio forse sta semplicemente chiedendoci: ma dove volete andare tutti quanti in questo numero? Ma è oggi una giornata anche piena di compleanni, anche per la musica. Siamo legati a lui. Nel 1935 nasceva Luciano Pavarotti, il nostro Big Luciano, una delle voci più grandi di tutti i tempi, uno capace di far emozionare milioni di persone con una sola nota e soprattutto un emiliano che ha dimostrato al mondo che dalle nostre parti non siamo bravi solo a fare i tortellini da Modena e dintorni, ma ha coinvolto davvero artisti a livelli internazionali. Chi non ricorda almeno uno, ci siete andati a un Pavarotti and Friends, uno su tanti? Beh, insomma, una serata davvero particolare. Nel 62 nasceva un altro artista bolognese, un cantautore capace di raccontare piccoli drammi, malinconie, storie bolognese. Si chiama Luca Carboni. 64 anni oggi, certe sue canzoni continuano a ricordarci che il tempo passa, e lo festeggeremo con tre pezzi. Nel 1896, dico bene, nasceva anche uno dei più grandi poeti del Novecento, premio Nobel per la letteratura, Eugenio Montale, uno che aveva capito molto bene il famoso male di vivere. E diciamocelo, se avesse conosciuto le nostre malattie del lunedì, probabilmente ci avrebbe anche dedicato una raccolta di poesie. Insomma, tra scoperte, matrimoni, monumenti, musica, poesia, questo 12 ottobre non è certo un giorno qualunque, e anche noi nel nostro piccolo cercheremo di renderlo più interessante. Musica, giusta dose di leggerezza, ma c'è anche un ospite alle 10:15. Avremo con noi Marco Pesci, è un ospite davvero particolare, sarà un incontro tutto da scoprire. Per il momento non vi anticipo troppo, perché certe persone è molto più interessante conoscerle ascoltandole che raccontandole. Che cosa vi posso dire? Qualcosa vi vorrei dire su Marco Pesci prima di cominciare. Posso? Intanto è il titolare di Explora, una società specializzata in rilievi del sottosuolo sino a una profondità di 75 metri. È in grado di riconoscere metalli di qualsiasi genere, droghe, esplosivi, corpi umani. È un suo brevetto in forte sviluppo. È colui che ha trovato, per capirci, il primo cadaverino della ragazza di Treversetolo che ne ha seppelliti due. Il secondo ad essere trovato è stato il cane. La sede è nel capannone Spip, quasi di fronte alla OPEM. È stato in Israele per scovare i tunnel di Hezbollah e li ha pure trovati, ma lo hanno cacciato in malo modo da Israele perché non gli ha venduto il brevetto. Collabora con l'esplosivista Danilo Coppe, ospite più volte del nostro appuntamento. Insomma, c'è tanto da sapere, da scoprire, e il 14 ottobre terrà una conferenza all'Avis di San Pancrazio. Vi anticiperemo questo importante appuntamento. E visto che abbiamo parlato della scoperta dell'America, chi si è occupato di musicare il film del 1496, appunto, parliamo del giorno della scoperta dell'America, e allora 1492, scusate, allora Vangelis, questa potenza musicale con la conquista del paradiso, non per gli indigeni ma per Colombo, The Conquest of Paradise. E poi sarà il momento delle prime notizie dal sito di Gazzetta di Parma.it.

0: ieri, oggi e domani.
1: Radio Parma, sempre con te.
0: GazzettaDiParma.it. Tutte le notizie di città e provincia in tempo reale.
2: Ed eccoci qua, Pietro Amendola, in questo lunedì di ottobre, già ai nostri telefoni. Pietro, buongiorno, ben arrivato, buona settimana anche a te.
3: Ciao Andrea, buongiorno ai radioascoltatori, buon inizio di settimana. Partiamo dalla notizia di questa mattina, perché ci sono in corso appunto degli interventi all'Esselunga di via Traversetolo, attimi di tensione da stamattina. Come ricostruito dai carabinieri, in base alle prime informazioni disponibili, c'è stato un tentato furto al supermercato, la cui dinamica non è ancora chiara. Gli autori però avrebbero lasciato incostruito un involucro non identificato che si teme possa contenere anche dell'esplosivo. Per questo motivo sono in azione anche gli artificieri da Bologna, appunto all'Esselunga di via Traversetolo, sul posto anche l'ambulanza e i vigili del fuoco, con la segnalazione che è arrivata intorno alle 7:20 di stamattina. Poi parliamo anche del caro bollette, che si fa sentire anche per le società sportive dilettantistiche del nostro territorio. Si corre ai ripari per ridurre i costi di funzionamento degli impianti dopo gli aumenti dei prezzi energetici, ma se le tariffe salgono il conto rischia di ricadere sui ragazzi e sulle loro famiglie. Questo è un po' il tema dell'approfondimento che trovate sul giornale di oggi. E poi la scomparsa di Beppe Cavatorta, un personaggio conosciutissimo a Parma, il Rosso veniva appunto chiamato, gigante gentile, poeta e docente negli Stati Uniti a Tucson. Aveva 62 anni, una malattia fulminante lo ha strappato agli amici e alla famiglia. Di lui restano la passione per la letteratura del Novecento, la goliardia e i guanti da portiere degli anni in cui giocava nel San Lazzaro. Poi parliamo anche della scuola nel parco, nell'area militare dell'ex Castelletto, che è stato il cantiere più sfortunato tra quelli avviati al comune e finanziati dal PNRR, perché ancora appunto è rimasto fermo. Ma ci sono le ultime dichiarazioni ai nostri microfoni di Francesco De Vanna, assessore ai lavori pubblici, che ha detto che a dicembre è prevista la posa della prima pietra della nuova scuola, che insomma sappiamo che la zona ha avuto varie problematiche dovute anche ad alcuni ordigni appunto del dopoguerra, che insomma erano rimasti inesplosi, che sono stati insomma soggetto di alcuni interventi da parte degli artificieri anche recentemente da parte dell'esercito. Pochi giorni fa il cantiere si è messo finalmente in moto dopo mesi di partenze ed arresti, quando le ruspe hanno iniziato a demolire due vecchi edifici. Il cantiere, ha detto anche De Vanna, dovrebbe terminare tra novembre e dicembre 2028. Questo significa che già a gennaio 2029 potremmo

0: sai, trasferire la nuova scuola alle prime classi. Queste dichiarazioni appunto di Francesco De Vanna ai nostri microfoni. E infine il commento, insomma, sul Parma calcio, sulla sconfitta contro l'Inter, quello del 3-0 immediato contro i nerazzurri, in particolare un focus nel giornale di oggi sull'attaccante Davide Romero, che nella partita a San Siro era rimasto in panchina l'argentino due volte dal primo minuto al Tardini e mai in trasferta, una punta casalinga, così l'abbiamo definito nel giornale di questa mattina, mai titolare appunto nelle trasferte. E Gilardino, appunto il nuovo allenatore del Parma, ha detto: David deve adattarsi a un campionato diverso. Queste, insomma, le dichiarazioni dell'allenatore, che lasciano pensare, insomma, ad una gestione diversa rispetto a quella precedente, anche per quanto riguarda il nuovo attaccante argentino del Parma. A voi.
1: Grazie Pietro, ci ritroviamo in studio 11:45.
2: GazzettaDiParma.it. Tutte le notizie di città e provincia in tempo reale.
3: Radio Parma, la radio siamo noi.

0: Villutini, la tua pelle, presenta le nuove collezioni 2027 anche in montone e cashmere. Villutini non vende online, i nostri capi vanno provati. Villutini ritira il tuo usato e lo valuta per il nuovo acquisto. Ci trovi in strada Tronchi 32 a Parma, laterale via Spezia, zona Baccanelli. Telefono 338 35 75 545. Cerchiamo modelli e modelle alla prima esperienza per shooting e sfilata.
1: E se comprare un'auto usata non fosse più una scommessa? Conosciamo ogni Ford da cima a fondo, dal momento in cui lascia la fabbrica a quando torna per un tagliando. Sappiamo tutto di lei. E ora, dopo oltre 100 sì dei tecnici Ford, è pronta per il tuo. Puma certificata Ford Approved. Tua a 99 euro al mese. Usato Ford Approved. Approvato da Ford. Scelto da te.
2: Vieni a provarla da Gruppo Ferrari, concessionaria Ford, via Toscana 45A, a Parma.
3: L'energia che conviene! Se sei socio Coop e diventi cliente Accendi Luce e Gas entro il 31 ottobre, blocchi il prezzo luce e gas per 2 anni. Offerta soggetta a limitazioni. Non aspettare, proteggi il tuo inverno. Chiedi al consulente nei negozi Coop Alleanza 3.0.
4: Locatop, il servizio che cercavi vicino a casa tua. Azienda emiliano-romagnola da 25 anni sul territorio. Locatop, un team a tua disposizione per la tua azienda e il tuo cantiere. Personale con esperienza ultradecennale. Ampio parco mezzi, trasporti e assistenze direttamente in cantiere. Coperture assicurative e casco stradale inclusa. Noleggio, vendita, formazione di mezzi sollevamento persone e materiali. Ci trovi a Parma. Telefona allo 0521 79 80 49. L'altezza, sempre più a portata di mano. www.locatop.it.

0: La musica continua.
1: Radio Parma, la radio siamo noi.
2: Allora, c'è un signore che oggi compirebbe gli anni e che si chiama Luciano Pavarotti. Rimarrà nella storia per secoli seculorum, perché così è destinato. Se non ci rimane lui, non ci rimane praticamente nessuno. Insieme questa mattina a questo compleanno, per dire, un anniversario della sua nascita, 91 anni. Poi ricorderemo anche un altro, questa volta vivente, di nome Luca Carboni, ma giusto veniamo a un sunto di storia, carriera, professione di Luciano Pavarotti. Modenese, uno dei più grandi tenori della storia, una voce straordinaria, capace di portare l'opera lirica fuori dei teatri, farla conoscere al grande pubblico con i celebri tre tenori insieme a Placido Domingo e José Carreras. Ha conquistato il mondo mentre il suo Pavarotti and Friends ha fatto cantare insieme lirica, pop, rock. Insomma, un uomo con questa voce immensa. C'è chi diceva ma stona e chi diceva poca voce. Insomma, al di là di tutte le voci, vocine, vociacce, la realtà è che Pavarotti era unito non solo dalla voce ma anche da questo sorriso contagioso e, diciamolo, anche dall'appetito decisamente emiliano. È rimasto uno pane e salame, per capirci, anche all'apice della sua carriera. Ci ha lasciati nel 2007 a 71 anni, ma la sua voce continua a emozionare intere generazioni, perché di tenori bravi ne sono esistiti tanti, ma di Big Luciano ce n'è stato uno solo, e quando cantava Vincerò in fondo aveva già vinto tutto, con le collaborazioni, le mille collaborazioni con artisti anche dei più rock, per capirci. E lo salutiamo con un pezzo scritto, interpretato insieme a Zucchero. È la loro 1992 Miserere che ascoltiamo questa mattina per ricordarlo.

0: sound di Parma è qui.
1: Radio Parma, la radio siamo noi.
2: E se comprare un'auto usata non fosse più una scommessa? Conosciamo ogni Ford da cima a fondo, dal momento in cui lascia la fabbrica a quando torna per un tagliando. Sappiamo tutto di lei. E ora, dopo oltre 100 sì dei tecnici Ford, è pronta per il tuo. Puma certificata Ford Approved. Tua a 99 euro al mese. Usato Ford Approved. Approvato da Ford. Scelto da te.
3: Vieni a provarla da Gruppo Ferrari, concessionaria Ford, via Toscana 45A, a Parma.
4: Faccio occhiali Vision per il benessere della tua vista.
5: Da Spaccio Occhiali Vision, ottobre mese della prevenzione visiva. Controllo della vista gratuito. E per l'occasione 50% di sconto su tutte le lenti per il tuo nuovo occhiale. Spaccio Occhiali Vision, a Sorbolo Mezzani, largo Alberazza 12.

Allora abbiamo giusto giusto il tempo per omaggiare anche un signore che si chiama Luca Carboni. Questa mattina nasceva 64 anni fa, bolognese, appartiene alla schiera importante di cantautori, musicisti rock emiliani, emiliano romagnoli, in realtà più emiliani che romagnoli. All'età di 6 anni si avvicinava alla musica, insomma la storia che hanno fatto tanti. Al 22esimo anno esordisce come musicista, vince il Festival Bar con il pezzo Ci stiamo sbagliando.

Ed eccolo qua, non ci stiamo sbagliando, ma abbiamo preferito questa Sarà un uomo nel corso del nostro appuntamento di questa mattina, proprio durante il Festival Bar, segna la sua consacrazione con la canzone che si chiama Mare, Mare, che ascoltiamo spesso durante il periodo estivo. 1 ottobre 2013, insieme ai 30 anni di carriera, pubblica la raccolta Fisico e Politico, dove ci sono tanti artisti con lui. Stiamo parlando di Ligabue, Jovanotti, Elisa, Fabri, Fibra e l'album Pop-Up, pubblicato nel 2015. Ma noi andiamo un po' a spasso nel passato, e quello che è stato l'album del boom di successo e popolarità per Luca Carboni. Oltre a questa ci stava anche una conosciutissima, Silvia lo sai, questa è Farfallina.

0: Sono le 10 e un minuto.
1: L'ora esatta è offerta da...
2: Sei un lavoratore dipendente o un pensionato e ti serve un prestito? La cessione del quinto è la soluzione più efficace per rispondere alle necessità tue e della tua famiglia. Come? Basta un documento valido, la tessera sanitaria, un documento di reddito e puoi chiedere un prestito fino a 50.000 euro.
1: Cap Service, il prestito per tutti. A Parma, in via Dante 6. A Piacenza, in via Colombo 130.
3: Radio Parma 102-104. Giornale Radio.
4: Lunedì 12 ottobre, ben ritrovati dalla redazione di Radio Parma e 12 TV Parma. Emergenza al supermercato Esselunga di via Traversetolo. La scorsa notte una banda di malviventi ha tentato di far saltare in aria la cassaforte del market dopo aver forzato l'ingresso principale della struttura. Il colpo è svanito, banditi in fuga, ma all'interno è rimasto un involucro non identificato che potrebbe contenere esplosivo. Per questo dalle 7 di questa mattina tutta l'area dell'Esselunga è stata transitata. Sul posto gli artificieri arrivanti da Bologna, presenti anche carabinieri, vigili del fuoco e 118. Una vera e propria centrale per la coltivazione e la lavorazione della marijuana nascosta in un'abitazione in Alta Valtaro. Sono stati i carabinieri a scoprire due serre attrezzate. La prima ospitava 18 piante di marijuana, alcune alte fino a 2 metri, peso di 3,5 kg. Dentro casa una seconda serra destinata alla crescita di 8 piantine con lampade a LED, ventilatori, sistemi di riscaldamento e fertilizzanti. Qui i carabinieri hanno sequestrato 600 grammi di marijuana già pronta per lo spaccio. Un 55enne è stato arrestato. La sicurezza sul lavoro al centro della 76esima giornata nazionale per le vittime degli incidenti sul lavoro a Parma, una giornata di commemorazione e confronto con riconoscimenti alle imprese del territorio più attente alla prevenzione. In piazzale Matteotti la deposizione di una corona d'alloro offerta dall'Unione Parmense degli Industriali. Un'estate difficile per gli alberghi di Parma, con un calo degli arrivi che ad agosto ha raggiunto il 24% rispetto allo stesso mese del 2025, un dato che si inserisce in una sequenza negativa iniziata già in primavera e che riaccende il dibattito sulle strategie di promozione turistica della città. Grande successo di pubblico per le giornate Fai d'autunno tra palazzi storici, cortili nascosti e luoghi normalmente inaccessibili. Tantissimi visitatori nello scorso weekend in città si sono aperte le porte di Palazzo Soragna e Palazzo Dalla Rosa Prati, quelle del Seminario Maggiore. In provincia le visite alla Fornace di Gramignazzo, al Museo Agora Orsi Coppini a San Secondo, a Villa Bacchini e alla Rocca di Sissa. Siamo al calcio, il Parma sconfitto dall'Inter prova a voltare pagina e Gilardino già pensa alla sfida interna di lunedì prossimo, 19 ottobre, contro il Torino. Oggi squadra a riposo, domani la ripresa a Collecchio. Intanto El Fej è stato ricoverato all'ospedale Maggiore per una appendicite acuta. Vi ricordo, parleremo di calcio qui su Radio Parma alle 14 a Palla in Tribuna, in serata alle 21 su 12 TV Parma Bar Sport. È tutto, a più tardi.
3: Radio Parma 102-104, Giornale Radio.
5: Direttore responsabile Pietro Adrasto Ferraguti.

0: radio di Parma è qui.
1: Radio Parma, la radio siamo noi.
2: Ogni mattina un cliente Conad si sveglia e sa che potrà vincere fantastici premi.
3: Come? Partecipando dal 7 ottobre al 4 novembre al grande concorso Spesa e Vinci.
2: In palio ogni giorno più di 1000 premi immediati. Buoni spesa, iPhone, Apple Watch, TV Samsung 65 pollici, cene gourmet e tanti altri.
3: Partecipi anche all'estrazione finale della spesa per un anno.
2: Vinci con Conad.
3: Montepremi totale 596.570,33 euro, IVA esclusa. Riservato ai possessori di carte Conad. Regolamento completo e punti vendita aderenti su spesaevinci-conad.it.
4: Cerchi la tua prossima auto? A Parma è arrivato Tomasi Auto. 50 marchi, 250 modelli e oltre 4.000 auto in pronta consegna a prezzi super convenienti. Confronta le tue preferite, provale con un test drive gratuito e acquista anche senza finanziamento. Scopri tutte le offerte in via La Spezia 183 a Parma. Aperti tutti i giorni, anche la domenica. Tomasi Auto, ce le abbiamo tutte e costano meno.
5: Villutini, la tua pelle, presenta le nuove collezioni 2027 anche in montone e cashmere. Villutini non vende online, i nostri capi vanno provati. Villutini ritira il tuo usato e lo valuta per il nuovo acquisto. Ci trovi in strada Tronchi 32 a Parma, laterale via Spezia, zona Baccanelli. Telefono 338 35 75 545. Cerchiamo modelli e modelle alla prima esperienza per shooting e sfilata.

0: di ieri, oggi e domani.
1: Radio Parma, sempre con te.
2: Appuntamento questa mattina in diretta con il nostro ospite. Prima di presentarvelo vi ricordo che c'è questo appuntamento, questo incontro all'Avis Comunale di Parma a San Pancrazio in via Mori 5A il prossimo 14 ottobre alle 20:30. C'è questo talk con come tema le nuove guerre, come la tecnologia e l'intelligenza artificiale stanno impattando sui conflitti moderni. Ne parleremo con Marco Pesci questa mattina e a sua volta ne parlerà insieme a Danilo Coppe, ospite di questo appuntamento all'Avis di San Pancrazio. Allora, Marco, intanto buongiorno.
3: Buongiorno a te.

0: vengono tutte da Parma, sono tutte il nostro territorio, tutti ragazzi giovani che dopo gli studi universitari trovano posto nella nostra azienda, quindi permettendo di rimanere nel territorio, rimanere a Parma, crescere, fare una famiglia qui, fare la propria vita qui. Quindi credo che specialmente in questo periodo di sfiducia verso il sistema paese, verso le istituzioni, avere una piccola realtà che ha deciso anche un po' controcorrente di rimanere nel territorio e far crescere la propria città, e questo possa essere una cosa positiva per chi ci lavora e come messaggio a chi magari volesse intraprendere la mia strada e cercare di fare quello che nel piccolo sto cercando di fare io, ecco.
1: Tu Marco sei giovanissimo, quanti anni hai?
0: Grazie per il giovanissimo, ormai sono 35.
1: 35 da 9 anni esiste Explora?
0: Da appena, l'ho aperta un mese dopo che mi sono laureato. Quindi,
1: è giovane pure lei, ma siete giovani entrambi, insomma hai già un saldo, un caposaldo importante per questa tua azienda.
0: Sì, siamo cresciuti insieme, diciamo così.
1: E che caratteristiche ci vogliono, visto che parlavi di coloro che arrivano da te a lavorare, tutti della nostra zona, quali sono le caratteristiche, che cosa bisogna essere laureati, dove, in che facoltà, spiegami.
0: Ma allora, un'azienda è una realtà poliedrica, quindi ci sono diverse figure, quindi bisogna essere sia un tecnico ma anche un buon commerciale, insomma ci sono diversi profili che devono essere impiegati in un'azienda. In realtà non sono tanto quelle che vengono chiamate le hard skill a essere importanti per far parte di Explora o comunque per far parte di qualsiasi gruppo in crescita, quanto quello che adesso nel gergo del lavoro viene chiamato soft skill, ovvero la capacità di lavorare in gruppo, l'essere creativi, l'essere predisposti all'innovazione e avere una mente brillante. Io dico sempre, ragazzi, venite con le vostre idee, portate le vostre idee, portate il vostro entusiasmo e il resto poi ci pensiamo noi o verrà da solo. Quindi nessuna formula magica, nessun mega dottorato, nessuna mega laurea, semplicemente una formazione tecnica di alto profilo chiaramente, ma che la nostra università dà, e tanta voglia di fare, tanta voglia di dare, tanta voglia di imparare.
1: Marco, veniamo un po' a parlare di te inizialmente, perché leggendo il tuo curriculum viene spontaneo credersi una cosa, no? Tu da bambino eri uno di quelli che smontavano tutto, si occupavano di qualsiasi oggetto per vedere in che modo funzionasse, oppure questa passione per la tecnologia è arrivata più tardi?
0: No, purtroppo è arrivata fin da quando sono nato. Infatti in casa tutto ciò che aveva una vita, tutto ciò che era fatto da uno o più parti veniva o rotto, dissezionato, smontato per capire cosa c'era dentro, per tirare dalle penne, dai vari giocattoli. Quindi credo sia una cosa abbastanza innata.
1: Una passione fin da piccola, insomma, in questo caso. Allora, sei partito da Parma, oggi lavori su tecnologie che trovano diverse applicazioni in tanti ambiti, anche in quello investigativo, quello militare. Quando è che hai capito che i droni potevano poi in realtà fare parte di questo, di qualcosa di molto più interessante, di semplici macchine fotografiche volanti, ecco?
0: Ma allora, in realtà l'ho capito prima ancora che i droni diventassero una parola d'uso comune. Questo non è un vanto, ma è la cronologia degli eventi, in quanto in realtà il termine drone, o comunque la parola unmanned system, ovvero un sistema autonomo, automatico, senza pilota, è già in uso dagli anni 80 e gli anni 90, però entra nel mercato consumer diciamo dal 2019, fine 2018-2019. Io ho lanciato sul mercato il mio primo drone nel 2017, che era un drone dedicato ai professionisti. Ma i vantaggi che questo strumento può portare nella vita, nel lavoro delle persone, erano ed è abbastanza palese. Quindi è stata una visione facile capire che prima o poi questo strumento sarebbe diventato una cosa che ci avrebbe accompagnato, non dico nella vita tutti i giorni, ma in molti aspetti dei nostri ambiti privati, ma anche professionali soprattutto.
1: Allora, siamo abituati a pensare ai droni come qualcosa che ci vede dall'alto, no? Qualcosa che vola, ci guardano dall'alto. Tu invece li utilizzi anche per cercare quello che noi non vediamo, che si nasconde sotto i nostri piedi. È un tuo brevetto questo, giusto?
0: Sì, esatto. Noi utilizziamo i droni aerei, quindi che volano, per andare a scandagliare il sottosuolo, che questo è un po' un unicum, non a livello italiano ma a livello quasi mondiale della nostra azienda, sicuramente italiano e europeo. Negli Stati Uniti c'è qualcosa di simile, ma non al livello in cui operiamo noi. E questo

0: insomma consente innumerevoli vantaggi, anche perché noi comunque siamo impiegati in quello che è tutte le operazioni di demining umanitario, quindi tutte le operazioni di detezione delle minacce esplodenti, che possono essere mine ma anche ordigni improvvisati o bombe anche un po' più antiche, di guerra un po' più antiche. E questo, diciamo, ci fa pensare di essere, ed è poi effettivamente così, di essere del lato buono della difesa, no? Mentre la guerra si combatte con le armi ed è fatta da atrocità in mani, noi pur operando in questo settore siamo quelli che dopo un conflitto, anche durante un conflitto, con il loro drone vanno ad individuare le minacce che possono esplodere, quindi le mine, e quindi impediscono che una persona le calpesti, quindi si faccia molto male. Siamo un po' al lato umanitario, infatti tant'è che i nostri prodotti sono utilizzati in tutte le fasi di sminamento post bellico per ridare alla popolazione civile i terreni che poi devono essere utilizzati per l'agricoltura, per l'edilizia. Quindi siamo al lato buono un po', diciamo, di questo mondo.
1: Ecco, questa cosa dello sminamento è un problema enorme. Anche l'EDD si era battuta per sminare territori colpiti poi da guerre, con scarsi risultati, nel senso che poi se non si hanno mezzi reali come i tuoi che individuano le mine che ci sono sotto il territorio, diventa un bel problema, nel senso non è una cosa poi così semplice, giusto?
0: No, è una cosa difficilissima ed estremamente pericolosa. Adesso vorrei dare un po' di numeri. Noi purtroppo siamo abituati, comunque ci hanno abituati a pensare che l'Ucraina sia attualmente il contesto più minato al mondo. È sicuramente uno dei territori più minati al mondo a causa di questo conflitto che ormai dura da purtroppo tanti anni, ma non è il territorio più minato al mondo. Ci sono tante altre realtà meno conosciute, meno note e di cui si parla poco, insomma, che non sono a ribalta dei giornali, come ad esempio l'Azerbaigian, il Myanmar, il Kosovo, tutti i Balcani e parti dell'Africa, del Centrafrica, dilaniate da anni e anni di guerra civile, ma soprattutto il Sud America, Colombia e zone in cui le piantagioni o l'industria della trasformazione degli stupefacenti regna sovrana, sono zone altamente minate perché tutte le varie organizzazioni criminali vanno a proteggere le coltivazioni che sono enormi con degli ordigni improvvisati di dispositivi che poi esplodono e quindi uccidono le persone quando qualcuno cerca di forzare questa barriera invisibile. E quindi capiamo che quando il problema non è solamente locale ma è globale, occorre una soluzione che consenta agli operatori di individuare la minaccia in modo prima di tutto sicuro ma anche veloce, perché gli ettari che sono da sminare al mondo sono migliaia di miliardi. Quindi se noi ci avvaliamo dei soliti metal detector, prima di tutto diamo un grosso problema, ovvero che l'operatore deve mettere i piedi al suolo e quindi si espone lui in prima persona. Utilizzando un drone aereo per fare questo tipo di operazione rende tutta la scansione estremamente sicura, in quanto nessun operatore va a mettere i piedi per terra in un territorio contaminato, e poi rende tutto estremamente veloce e certificato, anche perché poi col metal detector è facile perdere la traccia delle mine, soprattutto perché il metal detector, come dice il nome stesso, è un oggetto che trovi metalli. Attualmente il 90% delle mine utilizzate sono plastiche, quindi sono invisibili ai metal detector. Il nostro sistema invece è material agnostic, si dice, ovvero è agnostico sul tipo di materiale, quindi trova plastica, metallo, legno, tutto. Quindi è sicuro, veloce e permette di dare un'accelerata alle operazioni di messa in sicurezza dei territori per poi consentire alla popolazione di riprendersi la sua terra e sviluppare la sua economia.
1: Allora, proviamo a immaginare questa scena. Sotto un terreno è nascosto un oggetto che nessuno riesce a vedere. E arriva un tuo drone, cosa succede esattamente? Come riesci a capire che là sotto potrebbe esserci qualcosa o c'è qualcosa?
0: Allora, diciamo, ogni minaccia che è occultata al suolo o sottosuolo provoca delle modificazioni nell'ambiente circostante che ha un algoritmo che sono invisibili all'occhio umano, ma ad un algoritmo di intelligenza artificiale, che è un po' il passo inventivo del nostro prodotto, non sfugge. Sono migliaia di parametri che vengono analizzati in tempo reale da questo algoritmo per individuare inequivocabilmente la presenza o meno di una minaccia. Quando questa viene individuata, sempre in tempo reale, viene creata una mappa delle minacce che viene resa disponibile all'operatore, e quindi l'operatore sa dove andare, come andare, per andare ad eliminare la minaccia. Quindi va puntualmente e con mezzi meccanizzati, qualora sono disponibili, va ad eliminare la minaccia e quindi va a rendere il terreno sicuro e bonificato da zero, dalla superficie fino a 10 metri di profondità. Perché è una cosa che magari le persone che ci stanno ascoltando non sanno, è che una bomba d'aereo che viene sganciata dall'alto e non esplode, e alcune, in realtà molte bombe di aereo sono difettose, si possono andare a infossare nel terreno in virtù della propria velocità di impatto, in virtù della propria massa, fino a 6-7 metri di profondità. Infatti c'è anche, appunto, in Italia una legislazione apposta che impone, durante ogni scavo, prima di ogni scavo, quella che viene chiamata bonifica bellica, per bonificare il terreno dagli ordigni in Italia della Seconda Guerra Mondiale, che sono veramente ancora tantissimi. Si stima, e qui cito fonti di quello che sarà il mio dialogante Danilo Coppe, sono più di 300.000 tonnellate di ordigni esplosivi ancora sepolti della Seconda Guerra Mondiale, ancora sepolti nel sottosuolo italiano.
1: Marco, ci facciamo una pausa, poi ci ritroviamo a parlare di droni, di intelligenza artificiale e del tuo lavoro.
2: Il ritmo della città, il suono delle tue emozioni.
3: Radio Parma, la radio siamo noi.

0: Villutini, la tua pelle, presenta le nuove collezioni 2027 anche in montone e cashmere. Villutini non vende online, i nostri capi vanno provati. Villutini ritira il tuo usato e lo valuta per il nuovo acquisto. Ci trovi in strada Tronchi 32 a Parma, laterale via Spezia, zona Baccanelli. Telefono 338 35 75 545. Cerchiamo modelli e modelle alla prima esperienza per shooting e sfilata.
1: Locatop, il servizio che cercavi vicino a casa tua. Noleggio, vendita, formazione di mezzi, sollevamento persone e materiali. Azienda emiliano-romagnola da 25 anni sul territorio. Locatop, un team a tua disposizione per la tua azienda e il tuo cantiere. Personale con esperienza ultradecennale, ampio parco mezzi, trasporti e assistenze direttamente in cantiere, coperture assicurative e casco stradale inclusa. Ci trovi a Parma. Telefona allo 0521 79 80 49. L'altezza sempre più a portata di mano. www.locatop.it.
2: Renault. Con Renault Captur GPL Eco G, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. A ottobre tuo da 99 euro al mese con TAN 2,99 e 1000 euro di bonus pronta consegna.
3: TAEG 433, anticipo 7.052 euro, 36 rate, rata finale 13.748 euro. Offerta valida solo per vetture in stock fino a esaurimento scorte e salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni in sede su Renault.it.
4: Ti aspettiamo sabato 17 e domenica 18 all'Open Weekend presso la concessionaria Carebo. A Parma in strada San Donato 2A e a Fidenza in via Corradini 1.
5: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.
6: Buongiorno dalla redazione.
7: In Arabia Saudita, nuovo attacco all'aeroporto di Riyadh, un morto e almeno 11 feriti dopo che un proiettile non identificato ha colpito lo scalo, provocando anche un incendio in un terminal. L'episodio arriva all'indomani della strage causata da un missile Houthi con almeno 12 vittime e centinaia di feriti. Intercettato un altro missile diretto verso il sud del paese, i ribelli yemeniti filo-iraniani rivendicano l'ondata di attacchi contro infrastrutture aeroportuali ed energetiche saudite. Cresce la tensione nel Golfo mentre Trump torna a evocare un possibile intervento americano.
6: In Ucraina, 3 morti e 25 feriti in un attacco missilistico russo alla periferia di Kharkiv. Colpiti un negozio di alimentari e diversi edifici residenziali. Intanto è ancora incerta la tregua sugli attacchi alle infrastrutture energetiche annunciata ieri da Donald Trump, secondo il quale Mosca e Kiev avrebbero accettato un cessate il fuoco immediato. Il presidente ucraino Zelensky ha però dichiarato di non essere stato informato dell'accordo e di attendere chiarimenti da Washington. Anche la Russia, secondo quanto riferisce Axios, citando un funzionario americano, non avrebbe ancora accettato alcuna tregua.
7: La politica, il campo progressista cerca l'unità, ma restano le tensioni tra Elly Schlein e Giuseppe Conte. Il leader dei 5 Stelle assicura lealtà all'alleanza, anche se non fosse lui a guidarla, ma chiede garanzie sulla presenza di Matteo Renzi. La segretaria della PD replica che l'unica garanzia da offrire agli elettori è non ripetere gli errori del 2022. Unità e coerenza, sottolinea Schlein, sono le richieste del popolo del centro-sinistra.
6: La cronaca in Sardegna: uno speleologo è rimasto bloccato dalle prime ore del pomeriggio di ieri in una grotta a 10 metri di profondità a causa di una frana che si è staccata dalla parete della caverna in Ugliastra. Sul posto sono intervenuti gli specialisti del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico della Sardegna con una trentina di tecnici, tra cui medici e operatori specializzati nella disostruzione. L'uomo è vivo, ma le operazioni per il recupero sono complesse.
7: Un violento incendio ha devastato nella notte il Marché des Enfants Rouges, il più antico mercato coperto di Parigi risalente al 1615. Le fiamme divampate nel cuore della capitale francese hanno completamente distrutto la struttura nel terzo arrondissement. Il rogo è stato domato dai vigili del fuoco, non si registrano vittime. Secondo i primi bilanci, il sindaco di Parigi Centro, Ariel Veil, ha invitato i cittadini a evitare la zona. Aperta un'inchiesta per accertare le cause dell'incendio.
6: Clima: settembre 2026 è stato il secondo settembre più caldo mai registrato a livello globale dopo quello del 2023. Secondo Copernicus, la temperatura media ha superato di 1,63 gradi i livelli preindustriali. È il secondo mese consecutivo oltre la soglia di 1,5 gradi. In Antartide, l'estensione massima invernale del ghiaccio marino ha raggiunto il terzo valore più basso mai osservato.
7: E con questo è tutto, a più tardi.
5: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.
8: Le tue canzoni preferite, la tua radio del cuore.
9: Radio Parma, la radio siamo noi.

0: Parmigiani, oggi e domani.
1: Radio Parma, sempre con te.
2: Torniamo in studio con Marco Pesci questa mattina per ricordarvi anche l'appuntamento che ci sarà a San Pancrazio in via Mori con l'Avis Comunale di Parma. Questa è la sede dove si svolgerà Save the Date 14/10/2026, 20 e 30, il talk che riguarda le nuove guerre, come la tecnologia e l'AI, l'intelligenza artificiale, stanno impattando sui conflitti moderni. Marco dialogherà con Danilo Coppe, l'esplosivista, spesso anche qua nei nostri studi, ospite di questo appuntamento. Allora, abbiamo parlato di, parlerete di intelligenza artificiale, una delle parole che sentiamo oggi pronunciare continuamente. Quando è iniziato esisteva ad altri livelli, immagino, Marco?
3: Allora, l'intelligenza artificiale in realtà è più vecchia di tutti noi, perché è nata attorno al 1920. E la prima definizione di intelligenza artificiale ce l'abbiamo col test di Turing attorno al 1920, insomma, poi anno più, anno meno, ed è definita in maniera molto semplice: quando noi non siamo in grado di riconoscere il comportamento di un essere umano dal comportamento di una macchina, allora siamo di fronte ad un sistema di intelligenza artificiale. Quindi tutte le volte, e faccio anche un po' di riferimento alle truffe telefoniche o ai chatbot che ci chiamano, a me personalmente, 10 volte al giorno, quando nella risposta non siamo in grado di distinguere se stiamo parlando con una persona o un computer, quello è un algoritmo di intelligenza artificiale. Quindi l'intelligenza artificiale nasce come un aggregatore e un catalizzatore di processi di calcolo, nato principalmente per il mondo scientifico e per il mondo militare, e che oggi, diciamo, è diventato di utilizzo comune grazie a quello che viene chiamato LLM, Large Language Model, che consente appunto di generare testi, generare immagini, generare file audio e generare risposte complesse andando a cercare fonti aperte, quindi sul web, molto più velocemente, di aggregarle molto più efficacemente e anche efficientemente di noi esseri umani. Ecco perché è diventato così.
2: Quindi diciamo che è diventato più alla portata di tanti, ecco, ma in realtà tu la utilizzavi già anche quando non era a questi livelli.
3: Esatto, per l'analisi dati, per l'analisi dei numeri e delle informazioni provenienti dai sensori, appunto per fare l'analisi del sottosuolo, l'utilizzo dell'intelligenza artificiale è fondamentale, perché non avendo accesso al dato diretto, io non so, non vedo cosa c'è sottoterra, devo per forza interpretare. Ed affidarmi solamente al mio cervello, il cervello di un tecnico, porterebbe ad errori grossolani, cosa che un algoritmo di base non commette, perché analizza migliaia di parametri contemporaneamente. Una cosa importante, perché allora il nostro ascoltatore potrebbe dirci: allora le macchine domineranno il mondo. No, non è proprio così, perché la validazione finale del risultato e la decisione finale deve spettare, spetterà sempre all'essere umano.
2: Ti faccio una domanda che poi rispecchia una curiosità, sai, quelle cose molto intriganti, no, che pensi che tu abbia vissuto. E allora, un oggetto nascosto sottoterra può essere individuato anche dopo 30 anni, mi hai fatto capire. Quali sono però i limiti delle tecnologie e soprattutto se c'è mai stato un momento in cui, guardando i risultati magari di una tua ricerca, sei rimasto sorpreso per quello che la tecnologia ha trovato?
3: Sì, allora ti correggo un attimo sul dato dei 30 anni, perché gli anni sono anche 2000, 2500 o 3000, perché una delle attività aziendali, oltre alla mappatura degli quelli che vengono chiamati in gergo UXO, quindi ordigni inesplosi, è anche l'archeologia preventiva. Quindi con questi sistemi si riescono anche a mappare manufatti archeologici, cinte murarie, vecchie case, comunque vecchie strutture archeologiche anche di 3000 anni fa o 4000 anni fa. Addirittura si possono vedere i residui carboniosi delle palafitte, quindi andiamo indietro molto più di 3000 anni fa, e questo grazie all'unione fra la geofisica e l'intelligenza artificiale. Un caso in cui mi ha veramente sorpreso, io ho sempre detto: guarda, l'obiettivo minimo che riusciamo a vedere è una bomba a mano. Sotto la bomba a mano, nelle operazioni di sminamento, è difficile vederlo. Una volta un algoritmo ha trovato addirittura un bossolo. Un bossolo era un 45, quindi un bossolo molto piccolo. Dico, non è possibile, ci sarà qualcosa che non va. In realtà, poi dopo, anche ripetendo l'azione diverse volte, è stato confermato il risultato. Ho detto, ok, questo non me l'aspettavo.
2: L'intelligenza artificiale sta diventando sempre più autonoma. Secondo te dobbiamo fermarci, lasciare che sia necessariamente l'uomo poi a prendere alcune decisioni, oppure, come dicono tanti, c'è il rischio che prosegua per i fatti suoi da sola?
3: No, allora, ho seguito un po' con interesse, ma anche un po' con il sorriso sulle labbra delle varie dichiarazioni dei vari guru e politici americani, Musk, Trump, eccetera, eccetera. Io ritengo, da chi ci lavora da un po' di tempo in questo settore, che siano tutte dichiarazioni politicizzate per creare spavento nella popolazione comune e quindi generare una legislazione severa o comunque molto più rigida in ottica protezionista contro l'intelligenza artificiale cinese, che è di gran lunga più potente e più evoluta di quella occidentale. Quindi credo sia una manovra più che altro politica, perché pensare che un algoritmo possa prendere il controllo di una macchina, di un sistema bancario, o possa sostituirsi all'essere umano, non è che è improbabile, è impossibile, e te lo spiego in un modo molto semplice. Per fermare un'intelligenza artificiale è sufficiente una cosa semplicissima che tutti noi a casa possiamo fare: staccare la spina della corrente. Staccate la spina della corrente, il computer si ferma e quindi anche l'intelligenza artificiale muore, diciamo, contestualmente. Quindi l'uomo avrà sempre il controllo sulla macchina, ma soprattutto io quello che dico sempre è che l'intelligenza artificiale è uno strumento nelle nostre mani, e come ogni strumento può essere utilizzato in maniera benefica e in maniera malefica. Faccio un esempio: io dico sempre il coltello che ho in casa, la cucina, lo uso per tagliare una bistecca, quindi mi è utile, lo uso per far male a una persona, diventa dannoso. Ecco, questa è l'intelligenza artificiale. Se noi lasciamo prendere all'intelligenza artificiale le decisioni al posto nostro, e mi riferisco alle tante persone che sento anche nella mia vita quotidiana che dialogano su temi personali con ChatGPT, allora stiamo utilizzando questo strumento male e stiamo dando noi il permesso allo strumento di sostituirsi al nostro cervello. Ma se lo utilizziamo come catalizzatore, come facilitatore di informazioni, come aggregatore di informazioni, allora lo stiamo usando nel modo più lecito possibile. Quindi possiamo trarne tanti vantaggi dall'utilizzo di questa tecnologia.
2: Marco, ti faccio l'ultima domanda. Mercoledì 14, 20:30 sarai all'Avis di San Pancrazio. Che cosa scopriranno le persone che verranno ad ascoltare te e Danilo Coppe, e soprattutto perché questo mondo dovrebbe interessare anche a chi non ha conoscenze tecnologiche?
3: Ma allora, nella chiacchierata che faremo con Danilo, parleremo un po' dei temi di maggior attualità, quindi dei vari conflitti che stanno inondando i nostri TG, ma parleremo non in maniera politicizzata, in maniera di parte, parleremo di quello che sta accadendo e di quelli che sono i driver che stanno muovendo questo conflitto. E dovrebbe interessarci per due ragioni, fondamentalmente, banalmente per cultura personale, per avere uno strumento in più per interpretare, per capire quello che sentiamo dai mezzi di informazione comuni, che sia un TG, un giornale, un social network, ma anche perché banalmente le conseguenze di questo conflitto non sono solo per le povere popolazioni colpite, ma sono anche per le nostre tasche. Lo vediamo oggi nel rincaro dei carburanti, nella carenza di componentistica elettronica, nella difficoltà dei trasporti. Quindi una maggiore comprensione di quelle che sono le dinamiche che muovono queste logiche e quali sono, diciamo, i cambiamenti che queste logiche hanno portato anche nella vita di tutti i giorni, penso che possa essere d'aiuto a tutti, anche perché l'utilizzo che oggi ChatGPT o comunque gli LLM sono così evoluti perché hanno avuto una spinta di sviluppo notevole da questi conflitti attuali. Quindi quello che noi viviamo oggi a volte è anche una conseguenza di quello che succede poco distante da noi.
2: Allora, Marco ci ha raccontato in un modo molto semplice questo mondo dove la tecnologia poi riesce a scoprire persino quello che è nascosto ai nostri occhi. Forse la cosa più sorprendente è proprio questa, no? Quello che fino a ieri chiamavamo fantascienza, oggi si chiama realtà. Grazie anche a Marco, la sua Explora è una realtà assolutamente, volutamente parmigiana. Appuntamento mercoledì 14 ottobre 20:30 con Danilo Coppe alla sede Avis di San Pancrazio. Marco, grazie per averci erudito e fatto anche conoscere questa azienda, visto che non siamo del settore, a noi pressoché sconosciuta. Grazie Marco, in bocca al lupo.
3: Grazie allora. A te, grazie a tutti voi. A presto.
1: La musica continua.
0: Radio Parma, la radio siamo noi.

0: Ogni mattina un cliente Conad si sveglia e sa che potrà vincere fantastici premi.
1: Come? Partecipando dal 7 ottobre al 4 novembre al grande concorso Spesa e Vinci.
0: In palio ogni giorno più di 1000 premi immediati. Buoni spesa, iPhone, Apple Watch, TV Samsung 65 pollici, cene gourmet e tanti altri.
1: Partecipi anche all'estrazione finale della spesa per un anno.
0: Vinci con Conad.
1: Montepremi totale 596.570,33 euro, IVA esclusa. Riservato ai possessori di carte Conad. Regolamento completo e punti vendita aderenti su spesaevinci-conad.it.
2: Sei un lavoratore dipendente o un pensionato e ti serve un prestito? La cessione del quinto è la soluzione più efficace per rispondere alle necessità tue e della tua famiglia. Come? Basta un documento valido, la tessera sanitaria, un documento di reddito e puoi chiedere un prestito fino a 50.000 euro.
3: Cap Service, il prestito per tutti. A Parma, in via Dante 6. A Piacenza, in via Colombo 130.
4: Con Renault Captur GPL Eco G i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. A ottobre tuo da 99 euro al mese con TAN 2,99 e 1000 euro di bonus pronta consegna.
5: TAEG 4,33, anticipo 7.052 euro, 36 rate, rata finale 13.748 euro. Offerta valida solo per vetture in stock fino a esaurimento scorte e salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni in sede su Renault.it.
6: Ti aspettiamo sabato 17 e domenica 18 all'Open Weekend presso la concessionaria Carebo. A Parma in strada San Donato 2A e a Fidenza in via Corradini 1.

0: Avete ascoltato i...
1: No. No, forse non ci siamo. I gatti. Vabbè, riprendiamo domani, dai, intanto il programma è finito. I gatti. I gatti vostri.
0: A domani con i gatti vostri.
2: E noi ci salutiamo qui, grazie a Marco Pesci che ci ha accompagnato insieme con questo appuntamento fino all'ora esatta che arriverà giusto dopo questo pezzo di Chris Rea, sul quale ci salutiamo domani.

0: Sono le 11 e 0 minuti.
1: L'ora esatta è offerta da...
2: Sei un lavoratore dipendente o un pensionato e ti serve un prestito? La cessione del quinto è la soluzione più efficace per rispondere alle necessità tue e della tua famiglia. Come? Basta un documento valido, la tessera sanitaria, un documento di reddito e puoi chiedere un prestito fino a 50.000 euro.
3: Cap Service, il prestito per tutti. A Parma, in via Dante 6. A Piacenza, in via Colombo 130.
4: Radio Parma 102-104. Giornale Radio.
5: Lunedì 12 ottobre, ben ritrovati dalla redazione di Radio Parma e 12 TV Parma. Emergenza al supermercato Esselunga di via Traversetolo. La scorsa notte una banda di malviventi ha tentato di far saltare in aria la cassaforte del market dopo aver forzato l'ingresso principale della struttura. Il colpo è svanito, banditi in fuga, ma all'interno è rimasto un involucro non identificato che potrebbe contenere esplosivo. Per questo dalle 7 di questa mattina tutta l'area dell'Esselunga è stata assennata. Sul posto gli artificieri arrivanti da Bologna, presenti anche carabinieri, vigili del fuoco e 118. Una vera e propria centrale per la coltivazione e la lavorazione della marijuana nascosta in un'abitazione in Alta Valtaro. Sono stati i carabinieri a scoprire due serre attrezzate. La prima ospitava 18 piante di marijuana, alcune alte fino a 2 metri, peso di 3,5 kg. Dentro casa una seconda serra destinata alla crescita di 8 piantine con lampade a LED, ventilatori, sistemi di riscaldamento e fertilizzanti. Qui i carabinieri hanno sequestrato 600 grammi di marijuana già pronta per lo spaccio. Un 55enne è stato arrestato. La sicurezza sul lavoro al centro della 76esima giornata nazionale per le vittime degli incidenti sul lavoro a Parma, una giornata di commemorazione e confronto con riconoscimenti alle imprese del territorio più attente alla prevenzione. In piazzale Matteotti la deposizione di una corona d'alloro offerta dall'Unione Parmense degli Industriali. Un'estate difficile per gli alberghi di Parma, con un calo degli arrivi che ad agosto ha raggiunto il 24% rispetto allo stesso mese del 2025. Un dato che si inserisce in una sequenza negativa iniziata già in primavera e che riaccende dibattito sulle strategie di promozione turistica della città. Grande successo di pubblico per le giornate Fai d'autunno tra palazzi storici, cortili nascosti e luoghi normalmente inaccessibili. Tantissimi visitatori nello scorso weekend in città. Si sono aperte le porte di Palazzo Soragna e Palazzo Dalla Rosa Prati, quelle del Seminario Maggiore. In provincia le visite alla Fornace di Gramignazzo, al Museo Agora Orsi Coppini a San Secondo, a Villa Bacchini e alla Rocca di Sissa. Siamo al calcio, il Parma sconfitto dall'Inter prova a voltare pagina e Gilardino già pensa alla sfida interna di lunedì prossimo, 19 ottobre, contro il Torino. Oggi squadra a riposo, domani la ripresa a Collecchio. Intanto El Fej è stato ricoverato all'ospedale Maggiore per una appendicite acuta. Vi ricordo, parleremo di calcio qui su Radio Parma alle 14 a Palla in Tribuna, in serata alle 21 su 12 TV Parma Bar Sport. È tutto, a più tardi.
4: Radio Parma 102-104. Giornale Radio.
6: Direttore responsabile Pietro Adrasto Ferraguti.
7: E se comprare un'auto usata non fosse più una scommessa? Conosciamo ogni Ford da cima a fondo, dal momento in cui lascia la fabbrica a quando torna per un tagliando. Sappiamo tutto di lei. E ora, dopo oltre 100 sì dei tecnici Ford, è pronta per il tuo. Puma certificata Ford Approved. Tua a 99 euro al mese. Usato Ford Approved. Approvato da Ford. Scelto da te.
8: Vieni a provarla da Gruppo Ferrari, concessionaria Ford, via Toscana 45A, a Parma. Villutini, la tua pelle, presenta le nuove collezioni 2027 anche in montone e cashmere. Villutini non vende online, i nostri capi vanno provati. Villutini ritira il tuo usato e lo valuta per il nuovo acquisto. Ci trovi in strada Tronchi 32 a Parma, laterale via Spezia, zona Baccanelli. Telefono 338 35 75 545. Cerchiamo modelli e modelle alla prima esperienza per shooting e sfilata.
9: Faccio occhiali Vision per il benessere della tua vista. Da Spaccio Occhiali Vision, ottobre mese della prevenzione visiva. Controllo della vista gratuito. E per l'occasione 50% di sconto su tutte le lenti per il tuo nuovo occhiale. Spaccio Occhiali Vision, a Sorbolo Mezzani, largo Alberazza 12.

0: Cerchi la tua prossima auto? A Parma è arrivato Tomasi Auto. 50 marchi, 250 modelli e oltre 4.000 auto in pronta consegna a prezzi super convenienti. Confronta le tue preferite, provale con un test drive gratuito e acquista anche senza finanziamento. Scopri tutte le offerte in via La Spezia 183 a Parma. Aperti tutti i giorni, anche la domenica. Tomasi Auto. Ce le abbiamo tutte e costano meno.
1: Locatop, il servizio che cercavi vicino a casa tua. Azienda emiliano-romagnola da 25 anni sul territorio. Locatop, un team a tua disposizione per la tua azienda e il tuo cantiere. Personale con esperienza ultradecennale. Ampio parco mezzi, trasporti e assistenze direttamente in cantiere. Coperture assicurative e casco stradale inclusa. Noleggio, vendita, formazione di mezzi sollevamento persone e materiali. Ci trovi a Parma. Telefona allo 0521 79 80 49. L'altezza, sempre più a portata di mano. www.locatop.it.

0: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.
1: Buongiorno dalla redazione.
2: Corsa contro il tempo in Sardegna per salvare uno speleologo rimasto intrappolato a 10 metri di profondità in una grotta in Ogliastra. L'uomo è bloccato da ieri pomeriggio dopo una frana che ha ostruito l'ingresso della cavità. I soccorritori sono riusciti a stabilire un contatto con la voce. Lo speleologo è vivo e cosciente. Le operazioni proseguite senza sosta per tutta la notte sono particolarmente complesse per la presenza di massi instabili e il rischio di ulteriori cedimenti. Sul posto decine di specialisti del soccorso alpino e speleologico, vigili del fuoco e squadre specializzate arrivate anche con il supporto dell'aeronautica militare.
1: In Ucraina, 3 morti e 25 feriti in un attacco missilistico russo alla periferia di Kharkiv, colpiti un negozio di alimentari e diversi edifici residenziali. Intanto è ancora incerta la tregua sugli attacchi alle infrastrutture energetiche annunciata ieri da Donald Trump, secondo il quale Mosca e Kiev avrebbero accettato un cessate il fuoco immediato. Il presidente ucraino Zelensky ha però dichiarato di non essere stato informato dell'accordo e di attendere chiarimenti da Washington. Anche la Russia, secondo quanto riferisce Axios, citando un funzionario americano, non avrebbe ancora accettato alcuna tregua.
2: La politica, il campo progressista cerca l'unità, ma restano le tensioni tra Elly Schlein e Giuseppe Conte. Il leader dei 5 Stelle assicura lealtà all'alleanza, anche se non fosse lui a guidarla, ma chiede garanzie sulla presenza di Matteo Renzi. La segretaria della PD replica che l'unica garanzia da offrire agli elettori è non ripetere gli errori del 2022. Unità e coerenza, sottolinea Schlein, sono le richieste del popolo del centro-sinistra.
1: Sciopero di 24 ore oggi in tutti gli stabilimenti dell'ex Ilva, da Taranto a Genova fino ai siti piemontesi, con manifestazioni e presidi anche nell'indotto. FIM, FIOM e WILM contestano l'esito del confronto con il governo a Palazzo Chigi. Sul tavolo denunciano soltanto gli ammortizzatori sociali, senza un piano industriale né garanzie per il futuro occupazionale. A pesare anche la prospettiva dello stop agli impianti di Genova e Novi Ligure dal 15 novembre, dopo la fermata dell'area a caldo di Taranto. A Genova corteo verso la prefettura, mentre a Taranto i sindacati minacciano di proseguire la mobilitazione.
2: Un violento incendio ha devastato nella notte il Marché des Enfants Rouges, il più antico mercato coperto di Parigi risalente al 1615. Le fiamme divampate nel cuore della capitale francese hanno completamente distrutto la struttura nel terzo arrondissement. Il rogo è stato domato dai vigili del fuoco, non si registrano vittime. Secondo i primi bilanci, il sindaco di Parigi Centro, Ariel Veil, ha invitato i cittadini a evitare la zona. Aperta un'inchiesta per accertare le cause dell'incendio.
1: Si chiude oggi la stagione dei premi Nobel 2026 con l'assegnazione del riconoscimento per l'economia. L'annuncio è atteso alle 11.45 a Stoccolma da parte dell'Accademia Reale Svedese delle Scienze. Tra i possibili vincitori figurano studiosi di economia comportamentale e politica monetaria. Lo scorso anno il premio era andato a Joël Mokyr, Philippa Guione e Peter Howitt per le loro ricerche sulla crescita economica guidata dall'innovazione. Istituito nel 1968 dalla Banca Centrale Svedese, il Nobel per l'economia è l'unico non previsto dal testamento di Alfred Nobel.
2: E con questo è tutto, a più tardi.
0: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.
3: Il ritmo della città, il suono delle tue emozioni.
4: Radio Parma, la radio siamo noi.

0: E se comprare un'auto usata non fosse più una scommessa? Conosciamo ogni Ford da cima a fondo, dal momento in cui lascia la fabbrica a quando torna per un tagliando. Sappiamo tutto di lei. E ora, dopo oltre 100 sì dei tecnici Ford, è pronta per il tuo. Puma certificata Ford Approved. Tua a 99 euro al mese. Usato Ford Approved. Approvato da Ford. Scelto da te.
1: Vieni a provarla da Gruppo Ferrari, concessionaria Ford, via Toscana 45A, a Parma.
2: Sei un lavoratore dipendente o un pensionato e ti serve un prestito? La cessione del quinto è la soluzione più efficace per rispondere alle necessità tue e della tua famiglia. Come? Basta un documento valido, la tessera sanitaria, un documento di reddito e puoi chiedere un prestito fino a 50.000 euro.
3: Cap Service, il prestito per tutti. A Parma, in via Dante 6. A Piacenza, in via Colombo 130.
4: Ogni mattina un cliente Conad si sveglia e sa che potrà vincere fantastici premi.
5: Come? Partecipando dal 7 ottobre al 4 novembre al grande concorso Spesa e Vinci.
4: In palio ogni giorno più di 1000 premi immediati. Buoni spesa, iPhone, Apple Watch, TV Samsung 65 pollici, cene gourmet e tanti altri.
5: Partecipi anche all'estrazione finale della spesa per un anno.
4: Vinci con Conad.
5: Montepremi totale 596.570,33 euro, IVA esclusa. Riservato ai possessori di carte Conad. Regolamento completo e punti vendita aderenti su spesaevinci-conad.it.

0: Radio Parma, la radio siamo noi.
1: Gazzettadiparma.it. Tutte le notizie di città e provincia in tempo reale.
2: Bentornati all'appuntamento con l'informazione da Pietro Amendola. Partiamo ovviamente da questa notizia di stamattina, insomma, in corso interventi in via Traversetolo, Lessilunga, attimi di tensione, come ricostruito dai carabinieri. In base alle prime informazioni c'è stato un tentato furto al supermercato, la cui dinamica non è ancora chiara. Gli autori però avevano lasciato o incostruito un involucro non identificato che si temeva potesse contenere dell'esplosivo. Ancora non sono chiare le informazioni sulle attività degli artificieri di Bologna, che sono terminate intorno alle 10:40, mentre il supermercato era ancora rimasto chiuso a causa dei rilievi in corso dei carabinieri per ricostruire appunto la vicenda. Sul posto anche l'ambulanza e i vigili del fuoco con una squadra da Parma, che sono stati allertati intorno alle 7:20 per quanto riguarda questo intervento. Ovviamente il supermercato non era stato aperto al pubblico, mentre i pochi dipendenti presenti al momento del tentato furto all'interno dello stabile sono stati fatti allontanare. In corso appunto gli interventi ancora dei carabinieri. Sul sito della Gazzetta di Parma trovate un po' la ricostruzione di questa vicenda, oltre alle foto su questa mattinata di tensione. Poi parliamo anche di caro bollette, perché si fa sentire anche per le società sportive dilettantistiche del nostro territorio. Si corre ai ripari per ridurre i costi di malfunzionamento degli impianti dopo gli aumenti dei prezzi energetici, ma se le tariffe salgono il conto rischia di ricadere sui ragazzi e sulle loro famiglie, quanto abbiamo raccontato anche sulle pagine della Gazzetta di Parma di oggi. Poi un incidente di stamattina in tangenziale sud, di cui trovate anche le foto sul sito della Gazzetta di Parma. Poco prima dell'uscita 16 in strada Argini Parma si è verificato un tamponamento tra due automobili in direzione Piacenza. Dopo lo scontro sono intervenuti i vigili del fuoco e un'ambulanza, con la segnalazione che è arrivata intorno alle 9. Tra le persone coinvolte, ma nessuna di queste è stata soccorsa, è stata portata all'ospedale maggiore per ulteriori cure. Sul posto anche la polizia locale per ricostruire la dinamica dell'incidente. Nel tratto interessato sono state segnalate lunghe code a causa appunto di questo incidente. Poi stamattina la certosa del giuramento degli allievi della polizia penitenziaria, la Certosa. Un onore essere qui oggi, salutare questi giovani allievi, ha detto il sottosegretario di Stato appunto presente oggi a Parma per questo importante appuntamento. Ha raccontato appunto anche ai nostri microfoni, insomma, le sue sensazioni sulla giornata di oggi, il sottosegretario di Stato alla giustizia, appunto, che ha raccontato un po' come la giornata sia percorsa. Stiamo vivendo un momento difficile per la polizia penitenziaria, con il governo che ha chiesto un reclutamento straordinario. Nei governi precedenti c'è stato un disinteresse su questo tema. Siamo riusciti ad abbassare l'età media degli agenti in servizio, siamo fiduciosi. Ci saranno 10.000 nuovi posti detentivi in più entro la fine del 2027 nelle carceri italiane. Appunto queste le dichiarazioni da parte di Alberto Balboni, sottosegretario alla giustizia. E poi troviamo anche le notizie sul Parma Calcio, perché oggi è stato comunicato l'intervento riuscito per quanto riguarda l'attaccante Nesta El Fej, in seguito al ricovero avvenuto nella giornata di ieri all'ospedale maggiore per un'appendicite acuta. L'operazione appunto è stata eseguita alla perfezione e il calciatore rimarrà in osservazione all'interno della struttura nei prossimi giorni per poi cominciare la riabilitazione e tornare a disposizione di Gilardino. Vi segnalo anche, insomma, un altro incidente in corso, il cui intervento dei soccorritori è in corso in questo momento nel comune di Felino, in particolare a Poggio Sant'Ilario. Un incidente avvenuto intorno alle 10:50, per cui è stato necessario appunto l'intervento del 118 oltre all'elisoccorso. Coinvolta un'auto che è uscita fuori di strada appunto nei pressi di via Calestano. Al momento appunto bisogna ricostruire un po' la vicenda, ci saranno poi aggiornamenti anche su questo incidente, per cui stanno intervenendo un'ambulanza, un'auto infermieristica e appunto l'Eliparma, oltre a vigili del fuoco e carabinieri. Con questo al momento è tutto, buon proseguimento.
1: Gazzettadiparma.it. Tutte le notizie di città e provincia in tempo reale.

0: esatta è offerta da...
1: Sei un lavoratore dipendente o un pensionato e ti serve un prestito? La cessione del quinto è la soluzione più efficace per rispondere alle necessità tue e della tua famiglia. Come? Basta un documento valido, la tessera sanitaria, un documento di reddito e puoi chiedere un prestito fino a 50.000 euro.
0: Cap Service, il prestito per tutti. A Parma, in via Dante 6. A Piacenza, in via Colombo 130.
2: Sono le 11:59 minuti. Radio Parma 102-104. Giornale radio.
3: Lunedì 12 ottobre, ben ritrovati dalla redazione di Radio Parma e 12 TV Parma. Emergenza al supermercato Esselunga di via Traversetolo. La scorsa notte una banda di malviventi ha tentato di far saltare in aria la cassaforte del market dopo aver forzato l'ingresso principale della struttura. Il colpo è svanito, banditi in fuga, ma all'interno è rimasto un involucro non identificato che potrebbe contenere esplosivo. Per questo dalle 7 di questa mattina tutta l'area dell'Esselunga è stata transitata. Sul posto gli artificieri arrivanti da Bologna, presenti anche carabinieri, vigili del fuoco e 118. Una vera e propria centrale per la coltivazione e la lavorazione della marijuana nascosta in un'abitazione in Alta Valtaro. Sono stati i carabinieri a scoprire due serre attrezzate. La prima ospitava 18 piante di marijuana, alcune alte fino a 2 metri, peso di 3,5 kg. Dentro casa una seconda serra destinata alla crescita di 8 piantine con lampade a LED, ventilatori, sistemi di riscaldamento e fertilizzanti. Qui i carabinieri hanno sequestrato 600 grammi di marijuana già pronta per lo spaccio. Un 55enne è stato arrestato. La sicurezza sul lavoro al centro della 76esima giornata nazionale per le vittime degli incidenti sul lavoro. A Parma una giornata di commemorazione e confronto con riconoscimenti alle imprese del territorio più attente alla prevenzione. In piazzale Matteotti la deposizione di una corona d'alloro offerta dall'Unione Parmense degli Industriali. Un'estate difficile per gli alberghi di Parma, con un calo degli arrivi che ad agosto ha raggiunto il 24% rispetto allo stesso mese del 2025. Un dato che si inserisce in una sequenza negativa iniziata già in primavera e che riaccende il dibattito sulle strategie di promozione turistica della città. Grande successo di pubblico per le giornate Fai d'autunno tra palazzi storici, cortili nascosti e luoghi normalmente inaccessibili. Tantissimi visitatori nello scorso weekend in città si sono aperte le porte di Palazzo Soragna e Palazzo Dalla Rosa Prati, quelle del Seminario Maggiore. In provincia le visite alla Fornace di Gramignazzo, al Museo Agora Orsi Coppini a San Secondo, a Villa Bacchini e alla Rocca di Sizza. Siamo al calcio, il Parma sconfitto dall'Inter prova a voltare pagina e Gilardino già pensa alla sfida interna di lunedì prossimo, 19 ottobre, contro il Torino. Oggi squadra a riposo, domani la ripresa a Collecchio. Intanto El Fej è stato ricoverato all'ospedale Maggiore per una appendicite acuta. Vi ricordo, parleremo di calcio qui su Radio Parma alle 14 a Palla in Tribuna, in serata alle 21 su 12 TV Parma Bar Sport. È tutto, a più tardi.
2: Radio Parma 102-104. Giornale radio.
4: Direttore responsabile Pietro Adrasto Ferraguti.
5: E se comprare un'auto usata non fosse più una scommessa? Conosciamo ogni Ford da cima a fondo, dal momento in cui lascia la fabbrica a quando torna per un tagliando. Sappiamo tutto di lei. E ora, dopo oltre 100 sì dei tecnici Ford, è pronta per il tuo. Puma certificata Ford Approved. Tua a 99 euro al mese. Usato Ford Approved. Approvato da Ford. Scelto da te.
6: Vieni a provarla da Gruppo Ferrari, concessionaria Ford, via Toscana 45A, a Parma. Villutini, la tua pelle, presenta le nuove collezioni 2027 anche in montone e cashmere. Villutini non vende online, i nostri capi vanno provati. Villutini ritira il tuo usato e lo valuta per il nuovo acquisto. Ci trovi in strada Tronchi 32 a Parma, laterale via Spezia, zona Baccanelli. Telefono 338 35 75 545. Cerchiamo modelli e modelle alla prima esperienza per shooting e sfilata.
7: L'energia che conviene. Se sei socio Coop e diventi cliente accendi luce e gas entro il 31 ottobre, blocchi il prezzo luce e gas per 2 anni. Offerta soggetta a limitazioni. Non aspettare, proteggi il tuo inverno. Chiedi al consulente nei negozi Coop Alleanza 3.0.

0: Sei un lavoratore dipendente o un pensionato e ti serve un prestito? La cessione del quinto è la soluzione più efficace per rispondere alle necessità tue e della tua famiglia. Come? Basta un documento valido, la tessera sanitaria, un documento di reddito e puoi chiedere un prestito fino a 50.000 euro.
1: Cap Service, il prestito per tutti. A Parma, in via Dante 6. A Piacenza, in via Colombo 130.
2: Cerchi la tua prossima auto? A Parma è arrivato Tomasi Auto. 50 marchi, 250 modelli e oltre 4.000 auto in pronta consegna a prezzi super convenienti. Confronta le tue preferite, provale con un test drive gratuito e acquista anche senza finanziamento. Scopri tutte le offerte in via La Spezia 183 a Parma. Aperti tutti i giorni, anche la domenica. Tomasi Auto, ce le abbiamo tutte e costano meno.
3: Spaccio occhiali Vision.
4: Da Spaccio Occhiali Vision, ottobre mese della prevenzione visiva. Controllo della vista gratuito. E per l'occasione 50% di sconto su tutte le lenti per il tuo nuovo occhiale. Spaccio Occhiali Vision, a Sorbolo Mezzani, Largo Alberazza 12.

0: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.
1: Un saluto dalla redazione.
2: L'Unione Europea ha approvato quasi 1.600 nuove voci nelle liste delle sanzioni contro la Russia, rivolte soprattutto al complesso militare industriale di Mosca. Oltre la metà riguarda la filiera di produzione dei missili balistici. Per l'alta rappresentante europea Kaya Kallas, il più grande ampliamento delle sanzioni da inizio guerra. Intanto in Ucraina nuovi attacchi russi contro le infrastrutture energetiche hanno provocato blackout in diverse aree del paese. Nella notte ripetuti bombardamenti con artiglieria e droni.
1: Sciopero di 24 ore in tutti gli stabilimenti dell'ex Ilva contro la decisione di fermare gli impianti. A Genova gli operai di Cornigliano sono scesi in strada con un corteo diretto verso la prefettura. Alla manifestazione anche la sindaca Silvia Salis, secondo la quale ci sono tutte le condizioni per proseguire l'attività produttiva. Applausi tra lavoratori e studenti del liceo Gobetti che hanno esposto uno striscione di solidarietà. Mobilitazione anche a Taranto mentre i sindacati denunciano la mancanza di prospettive industriali.
2: In Arabia Saudita ha prorogata la sospensione delle operazioni all'aeroporto di Riyadh, bersaglio di ripetuti attacchi degli Houthi. Nell'ultimo raid ieri sera una persona è morta e 11 sono rimaste ferite. Sabato un altro attacco aveva provocato almeno 12 vittime e oltre 300 feriti. Riyadh chiede ora all'Unione Europea di rafforzare la missione navale Aspides per garantire la sicurezza del traffico marittimo nello stretto di Bab el-Mandeb nel Mar Rosso.
1: Terremoto politico in Germania, si dimette Bärbel Bas, co-presidente dei socialdemocratici e ministra del lavoro del governo Merz. Alla base della decisione il lutto per la morte della figliastra, ma anche le crescenti critiche degli alleati conservatori della CDU e della CSU, che la accusano di rallentare le riforme, soprattutto quella delle pensioni. Il leader socialdemocratico Lars Klingbeil ha definito indecenti gli attacchi rivolti alla ministra durante il lutto.
2: E parliamo di scuola, protesta degli insegnanti in Trentino al liceo scientifico Galilei di Trento, 70 professori su 87 hanno deciso di non accompagnare più gli studenti durante gite scolastiche, visite guidate e soggiorni all'estero. Al centro della mobilitazione stipendi ritenuti inadeguati, lavoro domestico non retribuito e responsabilità considerate eccessive. La protesta potrebbe estendersi ad altri istituti della provincia.
1: E ora una buona notizia in ambito sanitario. Una corsa contro il tempo ha cambiato il destino di una giovane greca quando ormai le speranze sembravano ridotte al minimo e la vita era appesa a poche ore. Eirin, 28 anni, è arrivata all'ospedale Molinette di Torino in condizioni disperate, con il fegato ormai compromesso da un'insufficienza fulminante. La risposta dei medici è stata immediata. In sole 12 ore è stato trovato un organo compatibile e la ragazza è entrata in sala operatoria per un trapianto durato 10 ore. Un intervento decisivo seguito da 3 mesi di ricovero e cure complesse che le ha permesso di superare il momento più drammatico. Eirin è stata dimessa, sta recuperando e guarda il ritorno in Grecia.
2: Con questo è tutto, a più tardi.
0: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.

0: Baganza Farmacie. A Parma, 3 farmacie al tuo servizio dalle ore 7 alle ore 22 con orario continuato. Scopri il dettaglio degli orari su www.farmaciabaganza.it. Telemedicina, schede di integrazione per sportivi e piani alimentari per tutti. Troverai inoltre la linea cosmetica Farnese, una linea completa di dermocosmesi ideata, studiata e formulata dalle nostre dottoresse. E se sottoscrivi la Fidelity Card avrai uno sconto del 20% sul tuo primo acquisto di parafarmaco. Ricorda, consegne a domicilio gratuite. Baganza Farmacie, una realtà tutta parmigiana. Scegli Parma, scegli Baganza Farmacie. Via Baganza 11, via Gramsci 1 e via Garibaldi 28. Centro Medico Specialistico Baganza, poliambulatorio con oltre 30 professionisti al servizio della tua salute. Prelievi per test clinici tutte le mattine entro le ore 10, sabato compreso. Ambulatorio chirurgico per interventi di chirurgia generale, chirurgia della cataratta, chirurgia estetica del viso e microliposcultura del corpo. Dal 2011 a Parma, in via Baganza 11. Parcheggio riservato. Autorizzazione 222-980 del 20 dicembre 2011. Direttore sanitario, dottor Mario Ghinelli.
1: Renault. Con Renault Captur GPL EcoG, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. A ottobre tuo da 99 euro al mese con TAN 2,99 e 1000 euro di bonus pronta consegna.
2: TAEG 4,33, anticipo 7.052 euro, 36 rate, rata finale 13.748 euro. Offerta valida solo per vetture in stock fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni in sede su Renault.it.
3: Ti aspettiamo sabato 17 e domenica 18 all'Open Weekend presso la concessionaria Carebo. A Parma in strada San Donato 2A e a Fidenza in via Corradini 1.

0: Radio Parma.
1: Sono le 13 e 0 minuti.
0: L'ora esatta è offerta da...
2: Sei un lavoratore dipendente o un pensionato e ti serve un prestito? La cessione del quinto è la soluzione più efficace per rispondere alle necessità tue e della tua famiglia. Come? Basta un documento valido, la tessera sanitaria, un documento di reddito e puoi chiedere un prestito fino a 50.000 euro.
3: Cap Service, il prestito per tutti. A Parma, in via Dante 6. A Piacenza, in via Colombo 130.
1: Radio Parma 102-104. Giornale radio.
4: Buon pomeriggio dalla redazione di Radio Parma e 12 TV Parma. Emergenza al supermercato Esselunga di via Traversetolo. La scorsa notte una banda di malviventi ha tentato di far saltare in aria la cassaforte del market dopo aver forzato l'ingresso principale della struttura. Il colpo è svanito, banditi in fuga, ma all'interno è rimasto un involucro contenente polvere pirica. Tutta l'area dell'Esselunga è stata transennata, market evacuato. Gli artificieri arrivati da Bologna hanno rimosso il piccolo ordigno e poco dopo a mezzogiorno l'Esselunga ha riaperto. I carabinieri hanno arrestato un italiano di 52 anni per detenzione di droga. I militari hanno notato un'auto compiere un'insolita deviazione tra le vie di Salsomaggiore. Una volta fermata, l'auto è stata ispezionata. In una borsa c'erano 10 involucri con 15 grammi di cocaina, oltre ad una cassetta metallica contenente un sasso di cocaina pura da circa 90 grammi e un bilancino elettronico di precisione. A casa del 52enne c'erano ulteriori 24 involucri di cocaina, circa 25 grammi per l'uomo. Sono scattati i domiciliari. Incidente questa mattina in tangenziale sud, poco prima dell'uscita 16 di strada Argini-Parma, si è verificato un tamponamento tra due auto. Dopo lo scontro sono intervenuti i vigili del fuoco e un'ambulanza. Una persona è rimasta ferita lievemente, sul posto anche la polizia locale. A causa dell'incidente si sono formate lunghe code. Sono stati pubblicati oggi dal Sole 24 Ore i dati relativi alla sicurezza nelle città italiane. Le cifre indicano a livello nazionale reati in calo, furti ridotti del 5,9%. C'è però un'impennata delle truffe online. Nel 2025 Milano resta prima, Oristano ultima e poi Parma. Perde posizioni 4 rispetto all'anno precedente, al 14° posto in Italia, e c'è un dato allarmante sui furti nei negozi, è il dato più alto d'Italia. Parliamo dell'attività di IREN per la raccolta del fogliame sulle strade. In campo una task force dedicata, composta da oltre 60 operatori impegnati ogni giorno, con una capacità di raccolta fino a circa 100 tonnellate alla settimana. Il servizio è proseguito questa mattina e viene programmato da IREN in base alle diverse specie arboree presenti lungo gli oltre 250 chilometri di strade alberate cittadine. Siamo al calcio. Il Parma, sconfitto 3-0 dall'Inter, prova a voltare pagina e Gilardino già pensa alla sfida interna di lunedì prossimo 19 ottobre contro il Torino. Oggi squadra a riposo, domani la ripresa al centro sportivo di Collecchio. Intanto El Fej, ricoverato ieri all'ospedale maggiore per una appendicite acuta, è stato operato questa mattina, intervento perfettamente riuscito. Ricordiamo che di calcio si parlerà a 12 TV Parma questa sera alle 21 in una nuova puntata di Bar Sport. È tutto, ci risentiamo più tardi.
1: Radio Parma 102-104, giornale radio.
5: Direttore responsabile Pietro Adrasto Ferraguti.
6: Ogni mattina un cliente Conad si sveglia e sa che potrà vincere fantastici premi.
7: Come? Partecipando dal 7 ottobre al 4 novembre al grande concorso Spesa e Vinci.
6: In palio ogni giorno più di 1000 premi immediati. Buoni spesa, iPhone, Apple Watch, TV Samsung 65 pollici, cene gourmet e tanti altri.
7: Partecipi anche all'estrazione finale della spesa per un anno.
6: Vinci con Conad.
7: Montepremi totale 596.570,33 euro, IVA esclusa. Riservato ai possessori di carte Conad. Regolamento completo e punti vendita aderenti su spesaevinci-conad.it.
8: Spazio Occhiali Vision.
9: Da Spaccio Occhiali Vision, ottobre mese della prevenzione visiva, controllo della vista gratuito e per l'occasione 50% di sconto su tutte le lenti per il tuo nuovo occhiale. Spaccio Occhiali Vision, a Sorbolo Mezzani, Largo Alberazza 12.
10: Renault.
11: Con Renault Captur GPL Eco G, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. A ottobre tuo da 99 euro al mese con TAN 2,99 e 1000 euro di bonus pronta consegna.
10: TAG 4,33, anticipo 7.052 euro, 36 rate, rata finale 13.748 euro. Offerta valida solo per vetture in stock fino a esaurimento scorte e salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni in sede su Renault.it.
12: Ti aspettiamo sabato 17 e domenica 18 all'Open Weekend presso la concessionaria Carebo. A Parma, in strada San Donato 2A e a Fidenza, in via Corradini 1.

0: suono della città, il suono delle tue emozioni.
1: Radio Parma, la radio siamo noi.
2: Well, I'm cracking one open with the boys by myself. And everybody thinks that I need professional help.

0: E se comprare un'auto usata non fosse più una scommessa? Conosciamo ogni Ford da cima a fondo, dal momento in cui lascia la fabbrica a quando torna per un tagliando. Sappiamo tutto di lei. E ora, dopo oltre 100 sì dei tecnici Ford, è pronta per il tuo. Puma certificata Ford Approved. Tua a 99 euro al mese. Usato Ford Approved. Approvato da Ford. Scelto da te.
1: Vieni a provarla da Gruppo Ferrari, concessionaria Ford, via Toscana 45A, a Parma.
2: Spaccio occhiali Vision, per il benessere della tua vista.
3: Da Spaccio occhiali Vision, ottobre mese della prevenzione visiva, controllo della vista gratuito e per l'occasione 50% di sconto su tutte le lenti per il tuo nuovo occhiale. Spaccio occhiali Vision, a Sorbolo Mezzani, largo Alberazza 12.

0: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.
1: Buon pomeriggio dalla redazione.
2: Il premio Nobel per l'economia 2026 è stato assegnato agli statunitensi Robert Hall e Michael Woodford. L'annuncio è arrivato dall'Accademia Reale Svedese delle Scienze a Stoccolma. I due economisti sono stati premiati per gli studi sui fondamenti microeconomici della stabilizzazione macroeconomica. Le loro ricerche hanno permesso di sviluppare modelli che aiutano governi e banche centrali ad affrontare le crisi e a contenere le oscillazioni dell'economia. Hall lavora alla Stanford University, Woodford alla Columbia University di New York. Il riconoscimento del valore di 12 milioni di corone svedesi sarà consegnato il 10 dicembre. Si chiude così l'assegnazione dei Nobel del 2026.
1: Voltiamo pagina, corsa contro il tempo in Sardegna per salvare uno speleologo rimasto intrappolato a 10 metri di profondità in una grotta in Ogliastra. L'uomo è bloccato da ieri pomeriggio dopo una frana che ha ostruito l'ingresso della cavità. I soccorritori sono riusciti a stabilire un contatto a voce. Lo speleologo è vivo e cosciente. Le operazioni, proseguite senza sosta per tutta la notte, sono particolarmente complesse per la presenza di massi instabili e il rischio di ulteriori cedimenti. Sul posto decine di specialisti del soccorso alpino e speleologico, vigili del fuoco e squadre specializzate arrivate anche con il supporto dell'aeronautica militare.
2: Sciopero di 24 ore in tutti gli stabilimenti dell'ex Ilva contro la decisione di fermare gli impianti. A Genova gli operai di Cornigliano sono scesi in strada con un corteo diretto verso la prefettura. Alla manifestazione anche la sindaca Silvia Salis, secondo la quale ci sono tutte le condizioni per proseguire l'attività produttiva. Applausi tra lavoratori e studenti del liceo Gobetti che hanno esposto uno striscione di solidarietà. Mobilitazione anche a Taranto, mentre i sindacati denunciano la mancanza di prospettive industriali.
1: L'Unione Europea ha approvato quasi 1.600 nuove voci nelle liste delle sanzioni contro la Russia, rivolte soprattutto al complesso militare e industriale di Mosca. Oltre la metà riguarda la filiera di produzione dei missili balistici. Per l'alta rappresentante europea Kaya Kallas è il più grande ampliamento delle sanzioni dall'inizio della guerra. Intanto in Ucraina nuovi attacchi russi contro le infrastrutture energetiche hanno provocato blackout in diverse aree del paese. Nella notte ripetuti bombardamenti con artiglieria e droni.
2: La cronaca: a Catignano, in provincia di Pescara, un uomo di 61 anni è stato arrestato per tentato omicidio aggravato dopo aver accoltellato al collo il fratello durante una lite familiare. La vittima è ricoverata all'ospedale Santo Spirito di Pescara, ma non è in pericolo di vita. Lievemente ferita anche l'anziana madre, intervenuta per separare i due figli.
1: Lo sport: per il calcio, la Lazio batte il Monza 3-1 e raggiunge l'Inter in vetta. La Roma pareggia Como 0-0, in 10 dal 53esimo per l'espulsione di Malen e scivola a meno 2. Pari anche per Juventus a Cagliari e Milan a Sassuolo. Vince il Bologna a Lecce. In Formula 1 Verstappen vince a Singapore davanti a Leclerc ed Antonelli, che ad Austin avrà la prima possibilità di conquistare il titolo. In MotoGP Bezzecchi trionfa in Indonesia. Martin torna leader mondiale.
2: E con questo è tutto, a più tardi.
0: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.

0: Sei un lavoratore dipendente o un pensionato e ti serve un prestito? La cessione del quinto è la soluzione più efficace per rispondere alle necessità tue e della tua famiglia. Come? Basta un documento valido, la tessera sanitaria, un documento di reddito e puoi chiedere un prestito fino a 50.000 euro.
1: Cap Service, il prestito per tutti. A Parma, in via Dante 6. A Piacenza, in via Colombo 130.
2: Villutini, la tua pelle, presenta le nuove collezioni 2027 anche in montone e cashmere. Villutini non vende online, i nostri capi vanno provati. Villutini ritira il tuo usato e lo valuta per il nuovo acquisto. Ci trovi in strada Tronchi 32 a Parma, laterale via Spezia, zona Baccanelli. Telefono 338 35 75 545. Cerchiamo modelli e modelle alla prima esperienza per shooting e sfilata.
3: Cerchi la tua prossima auto? A Parma è arrivato Tomasi Auto. 50 marchi, 250 modelli e oltre 4.000 auto in pronta consegna a prezzi super convenienti. Confronta le tue preferite, provale con un test drive gratuito e acquista anche senza finanziamento. Scopri tutte le offerte in via La Spezia 183 a Parma. Aperti tutti i giorni, anche la domenica. Tomasi Auto, ce le abbiamo tutte e costano meno.

0: offerta da...
1: Sei un lavoratore dipendente o un pensionato e ti serve un prestito? La cessione del quinto è la soluzione più efficace per rispondere alle necessità tue e della tua famiglia. Come? Basta un documento valido, la tessera sanitaria, un documento di reddito e puoi chiedere un prestito fino a 50.000 euro.
0: Cap Service, il prestito per tutti. A Parma, in via Dante 6. A Piacenza, in via Colombo 130.
2: Sono le 13:59 minuti.
3: Radio Parma 102-104. Giornale radio.
4: Buon pomeriggio dalla redazione di Radio Parma e 12 TV Parma. Emergenza al supermercato Esselunga di via Traversetolo. La scorsa notte una banda di malviventi ha tentato di far saltare in aria la cassaforte del market dopo aver forzato l'ingresso principale della struttura. Il colpo è svanito, banditi in fuga, ma all'interno è rimasto un involucro contenente polvere pirica. Tutta l'area dell'Esselunga è stata transennata, market evacuato. Gli artificieri arrivati da Bologna hanno rimosso il piccolo ordigno e poco dopo mezzogiorno l'Esselunga ha riaperto. I carabinieri hanno arrestato un italiano di 52 anni per detenzione di droga. I militari hanno notato un'auto compiere un'insolita deviazione tra le vie di Salsomaggiore. Una volta fermata, l'auto è stata ispezionata. In una borsa c'erano 10 involucri con 15 grammi di cocaina, oltre ad una cassetta metallica contenente un sasso di cocaina pura da circa 90 grammi e un bilancino elettronico di precisione. A casa del 52enne c'erano ulteriori 24 involucri di cocaina, circa 25 grammi per l'uomo. Sono scattati i domiciliari. Incidente questa mattina in tangenziale sud, poco prima dell'uscita 16 di strada Argini-Parma, si è verificato un tamponamento tra due auto. Dopo lo scontro sono intervenuti i vigili del fuoco e un'ambulanza. Una persona è rimasta ferita lievemente, sul posto anche la polizia locale. A causa dell'incidente si sono formate lunghe code. Sono stati pubblicati oggi dal Sole 24 Ore i dati relativi alla sicurezza nelle città italiane. Le cifre indicano a livello nazionale reati in calo, furti ridotti del 5,9%. C'è però un'impennata delle truffe online. Nel 2025 Milano resta prima, Oristano ultima e poi Parma. Perde posizioni 4 rispetto all'anno precedente, al 14° posto in Italia, e c'è un dato allarmante sui furti nei negozi, è il dato più alto d'Italia. Parliamo dell'attività di IREN per la raccolta del fogliame sulle strade. In campo una task force dedicata, composta da oltre 60 operatori impegnati ogni giorno, con una capacità di raccolta fino a circa 100 tonnellate alla settimana. Il servizio è proseguito questa mattina e viene programmato da IREN in base alle diverse specie arboree presenti lungo gli oltre 250 chilometri di strade alberate cittadine. Siamo al calcio. Il Parma, sconfitto 3-0 dall'Inter, prova a voltare pagina e Gilardino già pensa alla sfida interna di lunedì prossimo 19 ottobre contro il Torino. Oggi squadra a riposo, domani la ripresa al centro sportivo di Collecchio. Intanto El Fej, ricoverato ieri all'ospedale maggiore per una appendicite acuta, è stato operato questa mattina, intervento perfettamente riuscito. Ricordiamo che di calcio si parlerà a 12 TV Parma questa sera alle 21 in una nuova puntata di Bar Sport. È tutto, ci risentiamo più tardi.
3: Radio Parma 102-104, giornale radio.
5: Direttore responsabile Pietro Adrasto Ferraguti.
6: Locatop, il servizio che cercavi vicino a casa tua. Noleggio, vendita, formazione di mezzi, sollevamento persone e materiali. Azienda emiliano-romagnola da 25 anni sul territorio. Locatop, un team a tua disposizione per la tua azienda e il tuo cantiere. Personale con esperienza ultradecennale, ampio parco mezzi, trasporti e assistenze direttamente in cantiere, coperture assicurative e casco stradale inclusa. Ci trovi a Parma, telefona allo 0521 79 80 49. L'altezza sempre più a portata di mano. www.locatop.it.
7: Renault. Con Renault Captur GPL EcoG i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. A ottobre tuo da 99 euro al mese con TAN 2,99 e 1000 euro di bonus pronta consegna.
8: TAEG 433, anticipo 7.052 euro, 36 rate, rata finale 13.748 euro. Offerta valida solo per vetture in stock fino a esaurimento scorte e salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni in sede su Renault.it.
9: Ti aspettiamo sabato 17 e domenica 18 all'Open Weekend presso la concessionaria Carebo. A Parma in strada San Donato 2A e a Fidenza in via Corradini 1.
10: Villutini, la tua pelle, presenta le nuove collezioni 2027 anche in montone e cashmere. Villutini non vende online, i nostri capi vanno provati. Villutini ritira il tuo usato e lo valuta per il nuovo acquisto. Ci trovi in strada Tronchi 32 a Parma, laterale via Spezia, zona Baccanelli. Telefono 338 35 75 545. Cerchiamo modelli e modelle alla prima esperienza per shooting e sfilata.
11: Palla in tribuna, in collaborazione con Cap Service, il prestito per tutti.
12: Palla in tribuna, in studio Matteo Giavazzoli.
13: Ed eccoci qua, buon pomeriggio. Dunque, giornata di analisi dopo la sconfitta, la debacle di San Siro contro l'Inter, l'Inter campione d'Italia che in 31 minuti ha chiuso la pratica 3-0 e tutti a casa in un certo senso, perché poi non c'è stata più partita. I gol, ovviamente quelli di Petasucci, Hakan Çalhanoğlu e Marcus Thuram, analizzeremo uno per uno con i nostri ospiti che oggi saranno Remo Gandolfi, Stefano Boianti e naturalmente Luca Ampollini, per insomma confrontarsi anche sul percorso di Girardino. Ma come già accennato la settimana scorsa, questa non può e non deve essere una partita in cui si giudica il percorso di un allenatore appena arrivato a Parma, di un allenatore che ancora deve trasmettere, dare, mettere in campo quella che è la sua impronta, la sua idea di gioco, anche se in quelli di San Siro un pochettino diciamo che si è già intravisto qualcosa. Poi ognuno tragga un po' le sue idee, le sue diciamo considerazioni. Fatto sta che l'Inter è una squadra molto difficile da affrontare. Fatto sta che non ha mostrato o comunque non ha concesso nessun gol, ma ha concesso tanti tiri a questo Parma, che di fatto comunque ha avuto l'opportunità più volte di portarsi a ridosso dell'area di rigore con i suoi attaccanti. 9 tiri totali mi pare di aver letto il dato, e quindi a testimonianza di come anche il Parma abbia avuto un approccio positivo alla partita, l'abbia comunque mantenuto nel corso della gara quando ha potuto, considerando la forza dell'avversario, il valore dell'avversario. Il Parma è andato comunque vicino al gol, anche se poi di fatto non l'ha trovato. Parleremo di tutto questo, naturalmente i protagonisti oggi siete voi insieme ai nostri ospiti per questa analisi completa della partita. Parto con qualche messaggio su WhatsApp al 333-92-00170 e vediamo un po'. Vorrei che mi spiegasse il senso di stare in Serie A in queste condizioni. Una partita vinta ogni 7-8 si va bene, prestazioni indecenti, sfide con le grandi perse ancora prima di giocare. Molto spesso le grandi squadre contro di noi fanno un allenamento. Ieri i giocatori dell'Inter ridevano e scherzavano con quelli in panchina. Mancanza di obiettivi e ambizioni. Invidio il Palermo che quando salirà in Serie A sicuramente sarà una squadra con più ambizioni. Questo è un messaggio molto critico, naturalmente non c'è bisogno neanche che lo sottolinei. Filippo, un saluto a Remo, e anche se non sono d'accordo che la colpa sia 50-50 tra Corvi e Keita, ma 90 Corvi e 10 Keita, Keita doveva riappoggiarla, ma Corvi aveva altre due soluzioni molto più semplici, i due esterni erano liberi. Poi sempre Remo, volevo dire che ieri ho visto De Martins con la primavera, forte veramente, ciao. Da filo. Ah, dimenticavo, contro di noi il VAR interviene a Torino, invece se lo sono dimenticati. Ma ok, questa ultima parte non l'ho ben capita, però comunque il senso diciamo che si è capito. Abbiamo tanti messaggi, li leggeremo nel corso della puntata. Nel frattempo l'hanno chiamato, bentornato Remo Gandolfi. Ciao Remo.
14: Ciao Matteo e buongiorno a tutti.
13: Allora, eri qua per il commento tecnico in Radio Conaca su Radio Parma insieme ad Alberto Dalla Tana. E non ti posso non chiedere subito una piccola analisi, poi insomma ci sarà tanto spazio, tanto tempo per farla insieme, una piccola analisi riassuntiva prima di ascoltare le parole di Alberto Girardino.
14: Allora guarda Matteo, la partita sicuramente più difficile per poter valutare quello che sarà il nostro futuro con Girardino, perché abbiamo giocato contro la squadra che secondo il mio parere è nettamente la più forte d'Italia. Cioè l'Inter ha 24 giocatori più o meno dello stesso livello e si può permettere di fare quello che sta facendo. Pensa solo a Mkhitaryan, che gioca una volta in morte di Papa, ieri a mio parere è stato il migliore in campo. Allora, l'approccio è stato positivo, perché lo abbiamo visto, qualche giocatore in più sopra la linea della palla, quindi qualche alternativa in più di passaggio. Molto sorprendente e inatteso Troilo alla Grun, cioè quello che da dietro come terzo centrale si inserisce, va a rubare palla, costruisce. Questa è stata una sorpresa.
13: Ne parleremo anche di questo.
14: Quando abbiamo visto la formazione con Troilo a destra e Diego Carlos in mezzo, io che Alberto abbiamo detto, ma aveva già dimostrato Troilo di essere un po' lui il leader centrale, e invece devo dire che da questo punto Gilardino, soprattutto nel secondo tempo, ci ha visto bene.
13: Sì, è stato
14: abbiamo
13: un po'
14: difeso bene centralmente, perché io ho visto tutte le partite dell'Inter, i 15 gol che aveva fatto in precedenza, la stragrande maggioranza arrivavano da cross, dalle fasce dove Diouf e Di Marco, sai che imperversano. Mm-hmm. Invece noi in area abbiamo difeso bene, perché tranne due palle gol, dove secondo me Corvi è stato bravo e reattivo, in mezzo all'area non hanno fatto niente di particolare. Fabian, ho visto qualche punto di Fabian del Bologna, non quello della Fiorentina, quindi un ruolo per lui secondo me adatto, perché può inserirsi da dietro. Poi per il resto le cose negative ne possiamo parlare, ma tre gol, tre errori, perché sul terzo ne abbiamo parlato poco, ma io sono d'accordo con Gilardino quando dice che è molto arrabbiato per il terzo.
13: Sì, ne parleremo un po' di tutti i gol adesso nel corso anche del tuo intervento, ma nel corso della nostra puntata analizzeremo gol per gol, al netto che poi il secondo di fatto è una negligenza, un fallo, un calcio di rigore che poi fatto possiamo solamente dire che Corvi aveva intuito, che ci è andato molto vicino a pararla, però più di quello non possiamo fare. Allora, buongiorno da Luigi Zeta. Probabilmente due settimane sono poche, ma io in campo a Milano non ho visto quella ferocia che auspicava Gilardino alla vigilia, ma bensì ho visto azioni deprecabili con non degne di una squadra di Serie A. C'è tanto da migliorare col gioco, comunque forza Gila e forza Parma. Poi, buongiorno Matteo, non giustifichiamo sempre il tutto, abbiate il coraggio di criticare la società che non ne sta azzeccando una. Allora, io non sono d'accordo su questo, soprattutto perché in generale non giustifico ma analizzo insieme anche a Remo, tutti gli ospiti, ma poi oltre a questo credo che la partita contro l'Inter sia la partita forse in cui si può giustificare di più, perché poi la forza tecnica in campo l'Inter non la sconta a nessuno. Leggiamo un altro messaggio e poi sentiamo, ti lancio il primo tema della tua analisi, Remo. Gravi errori che contro una grande come l'Inter non si devono regalare. Mi fa arrabbiare anche prendere il terzo gol in quel modo. Poco combattivi e rendevoli. Nel secondo tempo l'Inter non ha voluto infierire. Questo era il messaggio di Lorenzo. C'è un tema, andiamo un po' in ordine, che riguarda un po' il primo gol. Quindi quello segnato da Petar Šušić dopo il recupero su Keita, l'errore di Keita insieme a quello di Corvi. Ne abbiamo già parlato anche con qualche messaggio, Remo. Il nostro collega Lorenzo Fava in conferenza stampa con Alberto Gilardino parla di costruzione del basso esasperata, e di fatto Gilardino risponde subito, adesso lo sentiremo, dicendo che aveva avvertito Keita di non ricevere la palla in quel modo, schiena alla porta, e che l'Inter poteva essere pericolosa. Te la faccio sentire e poi lo commentiamo.
15: Alberto, buon pomeriggio. Carlo Bianchi di Italia dei Derby Football Press.
16: Buonasera.
15: Le prime due settimane le hai utilizzate da un discorso motivazionale per la squadra, insomma, perché tatticamente, tecnicamente c'era poco da fare. Cosa ti ha dato questa partita, oppure è meglio dimenticarsela, perché in fondo avete giocato contro una squadra molto più forte del Parma e magari molto più forte anche di molte squadre di Serie A?
16: Ma io credo, buonasera a tutti anzitutto, io credo che bisogna essere sempre molto lucidi, soprattutto da parte dell'allenatore, nei vari momenti della stagione, contro chi si gioca, che tipo di partita uno va a affrontare. E io credo che la fotografia che ho adesso, poi dovrò andarla a rivedere, secondo me il Parma stasera è partito molto bene. È normale che poi quando commetti alcune ingenuità la paghi a caro prezzo, perché poi giochi contro una squadra che sul piano fisico, tecnico e tattico è straripante, e quindi noi poi dopo al 20° del primo tempo essere sotto 2-0 diventa tutto un po' più difficile, però ci sono dei feedback positivi che mi porto dietro da questa partita, sia nei singoli giocatori, in alcuni giocatori, sia anche nel secondo tempo, perché siamo rimasti dentro la partita. Avevo chiesto quello ai ragazzi, perché sono molto più arrabbiato sicuramente del terzo gol preso, perché il primo gol è vero che c'è stato un infortunio, un errore da parte di Edo e Mandy, sì, però poi quelle sono richieste che andiamo anche a lavorare durante la settimana, e quindi non sono da condannare. Il secondo è stato un contatto di calcio di rigore, e quindi sono un po' più arrabbiato per il terzo gol preso. Però il secondo tempo poi siamo rimasti in partita. Venire a Milano comunque e avere 3-4 situazioni comunque abbastanza importanti non è semplice. Dobbiamo ripartire con fiducia, c'è amarezza, dispiacere per la sconfitta, per i ragazzi, per quello che mi fanno vedere durante gli allenamenti, per la squadra e per i tanti tifosi che erano presenti stasera qua, però sono molto fiducioso.
17: Salve mister, buonasera, Lorenzo Fava, sportparma.com. A proposito di quanto ha appena dichiarato, le chiedo se può approfondire quali sono i feedback positivi che si riporta a Parma e sulle richieste appunto che lei fa alla squadra durante la settimana. Il palleggio, la costruzione al basso, mi consenta, così esasperata?
16: No, così esasperata no, nel senso che era già qualche giorno che a Mandy parlavo e dicevo che non doveva venire a prendere palla girata di schiena, e tutte, quindi secondo me è un giocatore molto molto importante per noi, per il Parma, c'è margine di miglioramenti sotto questo punto di vista, sia quando viene a prendere palla sia quando conduce, quindi sono errori che purtroppo stasera sono costati a caro prezzo, però non sono da condannare, c'è da migliorare e da rivedere gli errori, e ecco, questo credo che sia. Poi le note positive ci sono, perché anche nei singoli, come ho detto, Touré ha fatto una buona partita secondo me, Vivace, il Fege davanti comunque ha tenuto botta, e alcuni giocatori comunque abbiamo ritrovato Bernabé, la squadra indipendentemente dagli errori singoli, però il secondo tempo comunque è stata in partita, ha lottato, è normale che c'è da migliorare, non ne sono cosciente, usciamo sconfitti 3-0 a Milano, c'è da migliorare.
18: Francesca De Vincenzi, Parma Press. Alcune scelte ci hanno così, no, sorpreso, nel senso nessuno di noi avrebbe mai centrato la formazione, ad esempio Carboni dal primo minuto, ti chiedo se dipende dal fatto che ti mancavano altri sinistri, quindi sei stata motivata da quello, e poi perché Touré e Del Fege li hai visti meglio in allenamento? Noi magari ci aspettavamo Lontani o Romero, grazie.
16: Sì, sinceramente erano in ballottaggio Franco e Dominic e Robinic, perché comunque mi piace avere un difensore laterale mancino in quella zona del campo, perché mi dà più soluzioni, poi alla fine abbiamo finito con Enrico e per quanto riguarda anche la strategia della partita ho fatto delle valutazioni, nel senso anche Enrico Quinto con Di Marco e dalla parte di Mariano, e per quanto riguarda il Bilal e il Fege, perché ho pensato che partita potesse essere.

0: Quindi sta solo a lui, credo proprio di sì.
1: Dunque, queste le parole di Alberto Gilardino in conferenza stampa post partita, post Inter Parma. Remo, aggiungo una domanda di un ascoltatore: perché Corvi deve passare ad un compagno marcato? Io questo faccio fatica a comprenderlo, era già successo con la Juve. La costruzione la fai se hai compagni liberi, o sbaglio? Poi ancora, sempre Lorenzo, il Parma nel primo tempo provava a ripartire in velocità. Non aveva più senso allora schierare giocatori più leggeri e veloci come Lontani e Romero? Grazie. Ti faccio rispondere alla prima.
2: Allora, tanta carne al fuoco. Allora, se uno guarda anche le altre partite, non solo il Parma, e lo dico al mio amico Filippo, si accorge che quella giocata lì, verticale verso il centrocampista che viene incontro, la fanno in tantissimi. Serve ad attirare la pressione centralmente della squadra avversaria per poi liberare sulle fasce uno dei due esterni, che è quello che ha tentato di fare senza successo Keita. Allora, Corvi ha sicuramente sbagliato. Uno, perché è una palla pericolosa. Due, perché era Keita, che non ha piedi per fare certe giocate. Però quando gente che ne capisce più di me, come Sandro Melli che ne ho parlato stamattina, come ha detto lo stesso Gilardino, va condivisa questa responsabilità. E ti spiego perché. Uno, se ti danno una palla sporca così, tu ti metti tra il pallone e l'avversario e la proteggi e lo costringi al fallo. Uno. Secondo, se sei pressato così, guardiamo tutte le altre partite, sai cosa fai? Piattone, la dai indietro al portiere che poi rinvia. Invece ha scoperto la palla, Keita sulla sua sinistra, gli è stata rubata e hanno fatto gol. Quindi assolutamente condivisa. Su Corvi poi ci sarà l'occasione di parlarne, perché io ho proprio quest'idea che, contrariamente a quello che dovrebbe essere, visto che Ed è un ragazzo della nostra provincia, sembra che abbiamo più il fucile puntato su di lui che su altri.
1: Sì, no,
2: ma
1: questo è assurdo,
2: ne parleremo in altre occasioni.
1: Sì, sì, sì.
2: Allora, io sai che odio criticare dopo, perché so che è molto facile. Dopo siamo tutti Ancelotti, siamo tutti Guardiola. Quando ho visto la formazione, ho detto, è il Gilardino solito, il Gilardino di Pisa. Mette due giocatori potenti, magari forti in progressione. A Pisa lui giocava con Moreo e Meister, che erano uno 1,91 m, l'altro 1,95 m. Cavalcava il centrocampo e andavano a prendere le seconde palle. Quando ho visto la scelta ho detto, chi sta? Perché se ci mettiamo a giocare a metà campo, questi qua ci ammazzano. Per quello che sono ancora più arrabbiato nel prendere un gol da costruzione dal basso, perché era il giorno meno ideale per farlo, proprio perché davanti hai due punte e tutte e due abbastanza forti e potenti. Secondo gol, non si può a 33 anni, con l'esperienza che ha Diego Carlos, fare un fallo su un giocatore che va verso l'esterno. Sì. Negli esordienti ti insegnano di accompagnarlo verso l'esterno e di non entrare, perché Esposito non può fare nulla, può solo scaricarla sull'esterno. Errore clamoroso. Il terzo, ha ragione Gilardino ad arrabbiarsi, e non ne parla nessuno, è uscito male in pressing Troilo, troppo irruento, si è fatto tagliare fuori dall'1-2, liberato Mkhitaryan. Carboni aveva due alternative: una, fai un passo in avanti, visto 6-1 contro 1, e lo metti fuori gioco. Secondo, quando l'ha rincorso, lui temeva che gli rientrasse, gli facesse fare la classica figuraccia, e non è entrato. Se andiamo a vedere l'azione, se lui si lancia in scivolone, quella palla lì la intercetta, perché non era lontano. Quindi tre gol così, evitabili, contro una squadra di quel livello lì, è un errore, ed è clamorosamente un errore che non ci possiamo permettere.
1: Diciamo, da un certo punto di vista è quasi un suicidio, se vogliamo dirla tutta.
2: Alla grande.
1: Allora Enrico dice: quando in mezz'ora prendi tre gol non c'è un buon approccio. Primo gol, orrore di nostri giocatori, questo è un approccio sbagliato. Io non sono completamente d'accordo, secondo me ci sono comunque degli aspetti positivi nell'inizio di partita del Parma, e io credo che vadano sottolineati, al netto poi di quelli che sono stati gli errori, perché poi di fatto, Remo, adesso giustamente tu l'hai analizzata minuziosamente anche il primo gol, io davanti qua ho un fermo immagine dove c'è Corvi con la palla fra i piedi e vedo che alla sua sinistra, volendo, c'era Carboni, che era molto più libero dalla pressione avversaria rispetto a tutti gli altri suoi compagni, quindi magari forse poteva essere lui, però sai, a posteriori è facile, che giustamente
2: no,
1: come dici tu.
2: È un rischio darla centralmente sempre. Però ripeto, Keita poteva
1: a posteriori è molto facile. A posteriori è molto facile. Quello che secondo me va sottolineato.

0: In alto sono un po' forse anche gli aspetti che si differenziano con Gilardino in panchina, comunque abbiamo potuto un po' osservare, che anche tu hai potuto commentare durante la partita. Ritorno un po' anche a Troilo, perché l'hai accennato più volte la sua posizione. Insomma, forse questa è un'idea di alzare la linea difensiva anche per aiutare un po' gli attaccanti e i centrocampisti a trovare e arrivare un po' più facilmente verso la porta avversaria.
1: Allora Matteo, io ieri ho visto Cagliari e Sassuolo. Il Sassuolo
0: Anch'io.
1: è qualcosa di più perché è qualcosa di più da anni,
0: Sì.
1: ma palleggiano tutti molto meglio di noi. Il Cagliari è
0: Mamma
1: venuto
0: mia,
1: fuori in
0: è vero.
1: disimpegno, giocando palloni di primo con due tocchi, con una qualità
0: Sì.
1: che l'anno scorso non c'era, che si è adattato a quello che aveva. Pisacane quest'anno ha detto giochiamo in un modo diverso, sta pagando. Questo ci vuole del tempo a costruirlo, non lo improvvisi. E io apprezzo questa cosa qua. Noi ci sta che con le prime 5 o 6 del campionato giochi come ha giocato ieri, la butti sul piano fisico, scavalchi il centrocampo, sai, ma con le altre noi dobbiamo metterci la qualità. I Romero, i Bernabé e i Lontani sono per noi fondamentali, in attesa poi che rientrino i Colussi. Poi ci sta anche il Keita a metà campo che tra l'altro devi imparare quali sono i suoi limiti, perché non è N'Golo Kanté ancora, poi magari lo diventa, che rompeva il gioco, pressava, conquistava la palla e poi sapeva verticalizzare. Keita ancora no, però la qualità alla fine vince nel calcio, noi dobbiamo mettercelo in testa. Cioè, quando giocheremo con Torino, con Lecce, con quelle squadre lì, dobbiamo giocarla con qualità puntando su quelle che sono le nostre risorse. Poi Bernabé basso, a me non è dispiaciuto. È chiaro che di fianco deve avere due giocatori che fanno una fase un po' difensiva, che danno copertura, perché da mezzala tocca a lui farla e non è il suo ruolo, insomma, da mezzala nei tre di centrocampo.
0: Sì, sono completamente d'accordo. Allora, Davidone dice che sei un mito, una Bibbia del calcio, chiedigli di intervenire sempre, tutti i giorni a palla in tribuna. E poi, comunque, per correttezza, siamo bravi. I giocatori dell'Inter sono rimasti sorpresi dal fatto che i ragazzi del Parma si sono complimentati con loro per il gioco della loro squadra. Fonte, la Gazzetta dello Sport. Questo è sempre Davidone. E poi che ci dice: da papà di un portiere, stavolta devo tirare le orecchie a corvi sul primo gol. Lui aveva una visione generale della difesa. Peccato mortale dare una palla non da amico, Keita, che era marcato stretto. Ma bisogna sempre iniziare dal basso. Ma i vecchi rinvii dove sono finiti? E questo è un po' il dilemma di
1: Ah,
0: Davidone.
1: beh.
0: Cagno, il
1: Ehi,
0: problema
1: grande.
0: delle critiche a Corvi viene dall'anno scorso in cui sono state create due fazioni, Corvi meglio di Suzuki o Corvi inadatto alla Serie A. Come sempre manca equilibrio anche nell'analisi della gara. Saluti al mio caro amico Remo. E
1: Guarda.
0: condivido quello che dice il Cagno, eh? Condivido
1: Sì,
0: quello
1: ma
0: che
1: io lo
0: dice.
1: dico da sempre. Cioè, adesso io non voglio fare esempi, andare a toccare cose. Allora, l'Athletic Bilbao, che tu sai che io adoro, no? È fatto di giocatori baschi.
0: Sì,
1: Hai
0: sì, sì.
1: giocatori baschi che sono del paese, che sono del tuo villaggio, che hai visto crescere, magari andato a scuola con tuo figlio, danno il tempo e la possibilità di sbagliare, perché sono parte del loro popolo. Corvi, Edo, che è un ragazzo meraviglioso, che sta giocando in Serie A, che fino adesso, ripeto, fucile puntato, ma per me di cose clamorose non ne ha fatte. L'hanno attaccato per Como, per quella respinta lì. Ci arrivi con una mano, la butti in mezzo. Se ci arriva il nostro difensore, nessuno se ne ricorda. Però dobbiamo, non fa bene né a lui né al Parma questa cosa
0: No,
1: qua. Io
0: no,
1: sono
0: no, è
1: d'accordo
0: vero, è
1: con
0: vero.
1: Andrea, equilibrio e tempo, ci vuole tempo, ma non per lui che è un anno che gioca, per capire come si muove la squadra. Lui ancora parla poco, non la guida tanto, ma sono cose che si imparano negli anni. Quando si dice che i portieri maturano a 30 anni, è vero, è un dato di fatto.
0: Non è vero, è vero. Ma poi sfondi una porta aperta di fatto perché per me Corvi, io per lui ho sempre avuto un occhio di riguardo perché anche secondo me l'anno scorso quando poi è mancato Suzuki il suo apporto a tutte le gare o comunque quasi tutte è stato veramente significativo. In più occasioni, ricordo più parate comunque che per un secondo portiere che non è indicato come primo portiere di una squadra, secondo me non è semplice entrare con quella mentalità, con quella anche
1: Ma
0: qualità, se
1: certo,
0: vogliamo, perché nel
1: ma
0: percorso poi di un portiere non è semplice, non è semplice.
1: ieri ha fatto tre parate importanti. Su Di Marco un bel riflesso a terra, quella di piede ha avuto un
0: Sì,
1: riflesso
0: sì, sì.
1: notevole perché gli è sbucata lì. Chiudiamo tutto, ci dimentichiamo tutto. Cioè, su Di Marco ci ha piantato una botta di sinistro la respinta e poi la tenuta lì, cioè non sono parate alla Yashin, però sono parate importanti, però non tutti per l'amor di Dio, ma in molti hanno il fucile puntato guardando l'errore, magari non notando poi il resto, insomma.
0: Senti, io ti faccio l'ultima prima di salutarti. Ti volevo chiedere cosa ne pensi un po' dell'impiego di Romero, soprattutto perché la Gazzetta di Parma lo sottolinea nell'edizione odierna. È una punta casalinga, titola. Mai titolare in trasferta fino a qui. Insomma, al di là dei titoli di tutto, ti ha sorpreso un po' che non sia partito titolare a Milano?
1: Mi ha sorpreso un bel po'. Nel senso che per me, con il gioco che aveva in mente Gilardino di scavalcare, una punta potente fisicamente e uno rapido, intelligente, che si muove intorno. Perché Romero, ragazzi, movimenti da punta ce li ha tutti, si è visto nel secondo tempo, quando è entrato, che comunque non bene, ma ha fatto due tiri comunque in 10 minuti. Chiaro, uno va rifornito, secondo, quante squadre abbiamo visto negli anni giocare con il pilolone, detta la parmigiana, che spizza per l'attaccante di fianco. Cioè, io poco tempo fa ho parlato con il povero Igor Protti e lui mi diceva, io con Lucarelli e Anderson Remo, io sapevo dove loro mi spizzavano la palla, io lo sapevo, il difensore no, avevo quel mezzo secondo di vantaggio che mi metteva in porta. Questa è una cosa su cui bisogna lavorare, perché la costruzione dal basso, che è diventata una moda, non è l'unica risorsa nel calcio, anzi
0: no.
1: Ah, l'ultima cosa, scusa, De Matris, che mi ha detto Filippo,
0: sì.
1: De Matris è forte, ma forte veramente. 3 partite, poi c'è quella castagna lì, ripeto, ci viene buono.
0: Hai visto Carlos Cuesta, che è andato a vedere sia Como Roma che il Milan, che Sassuolo Milan? Insomma, si tiene aggiornato. Molti hanno scherzato e hanno riso su questa cosa, hanno memato dicendo, ecco perché Como Roma è finita 0-0, si era Carlos Cuesta in tribuna. Ti saluto Remo, grazie
1: ciao,
0: mille.
1: Ciao Matteo, un saluto a tutti e grazie per i messaggi.
0: Ciao Remo Gandolfi, e andiamo un attimo in pubblicità, quando torniamo c'è Stefano Brianti che proseguiamo con l'analisi.
2: Palla in tribuna. Cerchi la tua prossima auto? A Parma è arrivato Tomasi Auto. 50 marchi, 250 modelli e oltre 4.000 auto in pronta consegna a prezzi super convenienti. Confronta le tue preferite, provale con un test drive gratuito e acquista anche senza finanziamento. Scopri tutte le offerte in via La Spezia 183 a Parma. Aperti tutti i giorni, anche la domenica. Tomasi Auto. Ce le abbiamo tutte e costano meno.
3: Sei un lavoratore dipendente o un pensionato e ti serve un prestito? La cessione del quinto è la soluzione più efficace per rispondere alle necessità tue e della tua famiglia. Come? Basta un documento valido, la tessera sanitaria, un documento di reddito e puoi chiedere un prestito fino a 50.000 euro.
4: Cap Service, il prestito per tutti. A Parma, in via Dante 6. A Piacenza, in via Colombo 130.
2: Palla in tribuna, in studio Matteo Giavazzoli.
0: Eccoci qua, seconda parte di puntate, continuiamo con tutti i vostri messaggi. Allora, Stefano nel corso di 10 minuti me ne ha scritti 5-6, li leggo tutti. Comunque tre errori singoli di 3 giocatori diversi, la testa non era sul pezzo, poco da fare. Per Corvi vi invito a riguardare Caprile ieri sera, che se non aveva nessuno lanciava sulla prima punta, e Caprile è un portiere, soprattutto per continuità. Comunque ieri 3 poli da fare invidia alla Polleria Otello. E a parte le 3 cavolate, la squadra ha fatto più azioni ieri in avanti che in 4 di questa. Il Cagliari e il Sassuolo hanno il centrocampo di qualità ed è lì la vera differenza. Un buon portiere non si valuta dalla parata straordinaria, ma da quanto è continuo a fare sempre bene l'ordinario, ed è questo che manca. Non è un discorso di anagrafe. De Martins è una bomba, ha ragione Remo, speriamo di vederlo presto. Ha toccato tanti punti Stefano, e io do il bentornato a un altro Stefano Brianti. Ciao Brio.
5: Buon pomeriggio Matteo e buon pomeriggio a tutti i radioascoltatori di Radio Parma.
0: Allora, qua siamo già nel vivo dell'analisi, l'abbiamo già iniziato a spomba tutto con Remo, non so se si è sentito la tua di puntata.
5: Ovviamente, sì.
0: Quindi non posso che non chiederti a te una piccola analisi iniziale e poi andiamo un po' nel dettaglio, vediamo anche un po' il discorso dell'attacco insieme a te.
5: Ok, guarda, secondo me quello che manca al calcio odierno è il senso di equilibrio, no? E ho notato che negli ultimi anni cioè il calcio sposta delle fazioni nelle fazioni e in quelle fazioni lì si smembrano ulteriormente Coppi Bartali, Saronni Moser, cioè, e non va bene perché il calcio è una cosa molto più articolata e funziona con molte più variabili, con molta più casualità, creatività, fantasia, sfortuna, magia, sinergie. Quindi cioè, è diventato, appunto, come diceva giustamente prima Remo, il partito di corvi e il partito dei non corvi. Ci vuole il partito delle civette, no? quindi voglio dire, diventa difficile analizzare la partita di Milano perché se vogliamo, secondo me, è sempre stato un po' il solito Parma, cioè nel senso che anche questa, cioè adesso con tutto quello che si può dire contro questa, ci aveva regalato comunque partite importanti, se non altro come organizzazione di gioco e struttura. Mi viene in mente Milano, mi viene in mente Roma e Napoli in casa, e quindi cioè, voglio dire, non è che quello che era prima era tutto pullman davanti alla porta e quello che adesso è tutta situazione di gioco propositivo, cioè insomma adesso aspettiamo un attimo per dare un giudizio un po' più articolato sulla situazione.
0: In questo senso la partita col Torino diventa fondamentale, lo sottolinea anche Marca, al di là di ogni discorso su tattiche, errori o polemiche, la prossima partita diventa fondamentale perché in caso di vittoria saranno 7 punti in 7 partite, cioè media perfetta per quanto riguarda la salvezza, mentre in caso di pareggio sconfitta siamo inguaiati. Al di là del discorso punti, ti dico, diventa un'occasione già per Gilardino, anche se magari non è facile dopo essere arrivato dopo così poco tempo, diciamo, perché alla fine dei conti non puoi cambiare le idee e la mentalità di una squadra. È vero, magari può essere passato anche 3 settimane, ma non è tanto tempo per un allenatore, no? Poi io.
5: No, bene, sicuramente per un allenatore ci vuole tempo, addirittura per gli allenatori teoricamente ci vorrebbe i famosi 3 anni per completare un certo tipo di progetto, un certo tipo di pensiero e di continuità. Quindi c'è sicuramente Torino, allora come hai detto anche te, ma come la penso anch'io, cioè secondo me per Gilardino diventa molto importante la partita col Torino, ma più che altro per se stesso e per il Parma stesso, cioè perché se si acquista fiducia, e perché mi viene in mente anche una cosa, parliamoci chiaro, una squadra come il Parma, no? Che è, sì, diciamo è medio-bassa, no? Cioè, siamo un po' tutti d'accordo a dire che non è sicuramente di prima fascia. Nel campionato italiano vige secondo me ancora la situazione dove grinta, compattezza, buon ambiente, tutto la fanno da padrona se ti vuoi salvare, se un obiettivo è la salvezza ovviamente. Certo. Se per te l'obiettivo è l'Europa o ancora di più, ovviamente c'è il parco giocatori che è totalmente diverso, c'è le spese che sono totalmente diverse, eccetera. Però quello che secondo me Gilardino dovrebbe inculcare al Parma di adesso, oltre al gioco, oltre ai numeri, oltre a insomma le soluzioni calcistiche, è anche proprio un concetto di squadra che ci dobbiamo salvare. E non dimentichiamoci che l'anno scorso questo è stato bravo a fare questo, perché alla fine c'è stato un periodo che va da gennaio sino a fine campionato, a parte le pause diciamo di disattenzione classiche, però ha mantenuto la squadra veramente molto sul pezzo da quel punto di vista lì.
0: Sì,
5: allora, se ci si vuole salvare, secondo me è quello.
0: Allora, in un mondo in cui il far punti e il risultato, per fortuna o purtroppo, è la cosa fondamentale, secondo me per Gilardino, correggimi se sbaglio, comunque l'ombra dei 45 punti dello scorso anno è un'ombra imponente, cioè
5: sì, bravo.
0: È vero che magari c'erano 1000 se e 1000 ma nel gioco proposto, tutto quello che vuoi, però alla fine dell'anno arrivare con 4 giornate d'anticipo che sei salvo, o quelle che sono state. Sì. Era qualcosa che, insomma, a Parma, considerando che l'anno prima ti sei salvato a Bergamo, se non sbaglio, all'ultima. Non lo so. Non lo so.
5: No,
0: poi
5: no,
0: dopo,
5: difatti,
0: secondo me, poi ti lascio concludere. La partita col Torino non è solo, sì, ok, sfrutto l'occasione per mettere in campo la mia idea, se mi esce bene, ancora meglio, è che prima lo fai, prima anche a livello mediatico, forse nella mediaticità di una città che ha vissuto un periodo in cui se il risultato veniva, bene, se il risultato non veniva, ah, ma vedi che non c'è gioco. In questo senso, sì, se Girardino riesce ad incidere subito sia a livello di risultato e magari anche qualcosina a livello di gioco, entra forse già un po' nel cuore dei tifosi.
5: Guarda, ti dico la verità, cioè, secondo me l'anno scorso questa ha volutamente utilizzato questo tipo di gioco, e per tantissime squadre era molto difficile giocare contro il Parma. Questa difetta e difettava, secondo me, solo in una cosa, che però non dipendeva solo da questa, e che non aveva strefezza. Cioè, il gioco di questa io lo apprezzo anche se io, a me piacerebbe fare il gioco alla Zeman, no?
0: Chiaramente.
5: Fare 4 gol a partita, eccetera, eccetera, giocare ariosi, molto, molto mobili, eccetera. Però dopo poi uno fa con quello che ha.
0: Ma non mi sembra che neanche lo facciano le squadre di prima fascia di questa serie.
5: Bravo, bravissimo. E quindi, secondo me, l'obiettivo era avere, che anche quest'anno secondo me un pochino manca, difatti siamo qui ad aspettare Anquist che addirittura si è fatto male, quindi per noi era giocare. Al Parma, secondo me, non è che deve cercare delle grosse cose. Il Parma va bene con questo tipo di gioco che gli aveva dato questa, però se dopo tu hai dei giocatori che ti danno lo sfogo, cioè che ti collegano la fase difensiva con la fase offensiva, ecco che anche squadre come il Parma, che magari non hanno delle doti tecniche particolarmente sviluppate, possono veramente mettere in serio pericolo anche le squadre più quotate rispetto al Parma stesso. Quindi, secondo me, non è neanche tanto un discorso che questa gioca col pullman, Gilardino invece, secondo me anche lui, poi dopo, come giustamente diceva Remo, dalle altre parti ha sempre fatto il 3-5-2 o il 5-3-2, quindi però c'è squadre che sono di questa caratura, che hanno, diciamo, la caratteristica di poter giocare con questo tipo di modulo qua o di questo tipo di fase difensiva, necessitano come l'acqua di giocatori che collegano la fase difensiva alla fase offensiva.
0: Allora, Matteo da Roma, ciao Matte, non è colpa di Girardino se sabato l'Inter ha passeggiato su di noi, il sistema utilizzato non era neanche male, ma onestamente dico che Troilo deve giocare centrale, il capitano o braccetto di destra o in una difesa 3 o terzino in una difesa 4, metterlo a tutta fascia è una cattiveria. Inoltre, secondo me, Lontani deve giocare più vicino alla porta, ricordiamoci che è una punta, mezzala anche no, mettiamo i giocatori nel proprio ruolo. Sempre Forza Palma, Matteo da Roma. Io Lontani invece credo che Girardino anche l'abbia poi di fatto dichiarato, non vorrei dire una sciocchezza, ha intenzione di valorizzarlo da mezzala, perché vede un futuro in lui. Fabiano e Lontani li vede proprio come un futuro, come futuro mezzali di inserimento per questo Parma.
5: Allora, secondo me il ruolo di Lontani deve essere ancora definito, ma deve essere ancora definito da lui stesso, cioè nel senso che è un giocatore in work in progress, secondo me è il più forte del Parma insieme a Romero dal punto di vista offensivo, però deve ancora, secondo me, collocarsi lui stesso in un ruolo definitivo. E secondo me la coppia d'attacco del Parma dovrebbe essere Romero e Lontani, perché sono i più forti, cioè in questo momento, voglio dire, questo non è che uno dice che Touré non può giocare a calcio, io dico che il giocatore e le squadre vivono di momenti di essere più o meno in forma, e questo qua deve pesare, cioè c'erano anche parlo del passato, cioè giocatori fantastici, no? Numeri 10, che però attraversavano dei periodi non di forma, cioè non è che questo giocatore qua è gramo o non può giocare o deve giocare solo in panchina, è un giocatore che magari ha bisogno di un, no? di un di un registro, di un rifiato, mm-hmm. e quindi secondo me in questo momento, cioè, piuttosto che andare a cercare come dire Touré e il Fej a Milano per mettere un pochino, un po' più in difficoltà una difesa insomma quadratissima come quella dell'Inter, e io avrei messo Romero e Lontani.
0: Quindi di fatto tu Lontani lo allontani dal centrocampo. Come
5: in questo momento sì, poi dopo in un futuro, no, come io mi ricordo Antonio Comi, quello che giocava nel Torino e nella Roma, è partito centravanti d'aria di rigore, è finito a fare praticamente il centrale difensivo gli ultimi 6 o 7 anni della sua carriera.
0: Sì, sì, no,
5: quindi,
0: poi
5: quindi per dire adesso, cioè, adesso Lontani, che c'ha ancora la verve, il passo, il guizzo e la voglia di farsi vedere da giovane, lo vedo un po' più spostato in avanti, ecco, che non a centrocampo a far gioco.
0: No, poi la duttilità, la versatilità anche di ogni giocatore è una caratteristica importantissima, credo, anche per un organico di una squadra, perché poi sì. Se dovesse essersi necessità un domani, vedi che comunque siamo stati in difficoltà in certi momenti durante certi campionati, a livello di infortuni, a livello di assenze, squalifiche, quello che vuoi, condizioni, sì. Quindi avere un giocatore comunque versatile, duttile, che poi comunque sai che puoi schierarlo in diverse zone del campo, può essere, secondo me, anche considerando le diverse caratteristiche degli avversari e le diverse esigenze che hai partita dopo partita, credo che sia importante da questo punto di vista. Allora, vediamo un po'. Daniele, buongiorno, concordo che la parola magica sia equilibrio. Quando poi i tifosi se la prendono sempre con i singoli, io starò sempre con questi. Anche per Giladino poi ci vuole tempo, così come dicevo per questa, del quale esonero sono rammaricato, visto che abbiamo fatto 46 punti. E questo era il messaggio di Daniele, forse anche un po' ritardatario nella sua considerazione. Dopo, l'abbiamo detto, i punti dell'anno scorso sono tanti, poi dopo la vita va avanti, si guarda avanti. Ora l'allenatore Alberto Gilardino, ci siamo espressi direi già abbastanza. Poi, no, cosa dici?
5: Sì, no, ma io l'ho spiegata bene, è che tutti e due paradossalmente hanno avuto un po' una spada di Damocle, cioè nel senso che questa ha avuto la spada di Damocle del gioco, cioè non fai un gioco propositivo, non fai un gioco bello, no? E Gilardino secondo me invece ha la spada di Damocle dei 45 punti di questa, cioè che dice cavolo, io devo fare meglio, no? E quindi cioè, purtroppo il mestiere dell'allenatore, che è molto bello, però è anche veramente sotto pressione, stressante, spesse volte vieni giudicato anche non per quello che fai o sei, ma per quello che poi dopo, anche diciamo casualmente o per sfortune, cioè voglio dire, non fai le due pesciolate, magari fai 0-0 alla fine del primo tempo, non è detto che, no? Cioè, quindi voglio dire, il calcio vive anche di queste cose qua, di questi episodi, quando sono provocati da se stessi, insomma, non va molto bene, come è successo a noi, però spesso insomma la partita è fatta di episodi, sarebbe bastato non fare quelle due pesciolate lì e magari a quest'ora sarebbe potuto parlare di un altro tipo di situazione e di risultato.
0: Vedremo allora, vedremo quello che sarà già da contro il Torino. Grazie Brio, grazie per la tua analisi.
5: Grazie Matteo,
0: ciao,
5: grazie,
0: ti saluto.
5: A tutti,
0: ciao, ciao.
5: Parma, ciao.
0: Allora andiamo in pubblicità e poi subito con Luca Ampolini che chiudiamo la puntata in bellezza.
6: Palla in tribuna.
7: E se comprare un'auto usata non fosse più una scommessa? Conosciamo ogni Ford da cima a fondo, dal momento in cui lascia la fabbrica a quando torna per un tagliando. Sappiamo tutto di lei. E ora, dopo oltre 100 sì dei tecnici Ford, è pronta per il tuo. Puma certificata Ford Approved. Tua a 99 euro al mese. Usato Ford Approved. Approvato da Ford. Scelto da te.
8: Vieni a provarla da Gruppo Ferrari, concessionaria Ford, via Toscana 45A, a Parma.
9: Spazio Occhiali Vision, per il benessere della tua vista.
10: Da Spazio Occhiali Vision, ottobre, mese della prevenzione visiva. Controllo della vista gratuito. E per l'occasione 50% di sconto su tutte le lenti per il tuo nuovo occhiale. Spazio Occhiali Vision, a Sorbolo Mezzani, largo Alberazza 12.
6: Palla in tribuna, in studio Matteo Giavazzoli.
0: Eccoci qui. Continuiamo e chiudiamo in bellezza. Chiudiamo con Luca Ampollini. Ciao Luca, bentornato.
11: Ciao Matteo, buongiorno.
0: Allora, ho letto la tua analisi sulla Gazzetta. Girardino ha scelto l'abituale 3-5-2, però diverso a livello di atteggiamento. Un atteggiamento positivo al netto di due errori imperdonabili, scrivi. Allora, dato che molti ascoltatori, anche se noi l'abbiamo sottolineato, non concordano sul bel approccio, perché forse inebriati un po' da quei doppio errore. Che poi è costata di fatto la chiusura anticipata della partita. Spiegaci un po' questo approccio, dove si è visto maggiormente.
11: Approccio significa inizio, significa come la partita è iniziata e come è stata interpretata nelle prime battute. Credo che Parma l'abbia interpretata bene, perché Pontivy ha avuto due opportunità con Touré e di fatto ha avuto un atteggiamento sicuramente più aggressivo di quanto visto in passato. Poi la squadra si fa due gol da sola, è evidente che poi la partita è già finita contro un avversario ovviamente di una caratura diversa, un avversario che probabilmente avrebbe vinto anche senza quei due erroracci, però mi sarebbe piaciuto vedere una partita sullo 0-0 almeno per una ventina di minuti, mezz'ora, per capire come la squadra avrebbe proseguito il buon inizio. Evidentemente i due gravi errori hanno distrutto psicologicamente una formazione che ha smesso poi di fatto di giocare, perché la partita era già chiusa, ma ci sono delle responsabilità talmente oggettive nei due gol subiti e l'Inter si è ritrovata 2-0 senza nemmeno accorgersene. Ma all'inizio, ribadisco, l'approccio della partita sembrava solo, ma incoraggiante.
0: Hai parlato anche dell'assenza, ne abbiamo parlato nel corso della puntata, dell'assenza del Rulo, di Romero in attacco, un'assenza che un po' ti ha rammaricato. Credi che, vabbè, lui poi di fatto è entrato quando la partita era già segnata, era praticamente finita da un certo punto di vista. Sarebbe potuto cambiare qualcosa con lui in campo dal primo minuto? Poi dopo, logicamente, se un allenatore fa una scelta, io credo che ci sia una motivazione, perché poi lui lo vede in settimana e poi magari appena arrivato ci sarà anche tempo. Ma credi, tua convinzione personale, che poteva cambiare qualcosa o comunque poteva dare qualcosa in più se schierato dall'inizio?
11: Non lo so, io ti dico, secondo me, cerco di interpretare la scelta di Girardino, lui voleva rimanere aggrappato alla partita fino a 40 minuti alla fine per poi mettere Romero, che magari con la sua velocità, le sue intuizioni, la sua capacità di spaccare le difese, poteva approfittare della stanchezza degli avversari e mettere loro in difficoltà. Io lo interpreto così e ci può stare come discorso. Chiaro che vedere Romero, che è il giocatore in questo momento più importante dell'attacco del Parma, in panchina, ovviamente fa riflettere, però Giardino non è un pazzo, quindi se l'ha fatto bisogna capire il motivo per cui l'ha fatto, e credo che questo probabilmente sia quello più rispondente alla realtà. Invece ho apprezzato molto Lontani in quella posizione, perché secondo me quella è la posizione sua, perché ha la possibilità di inserirsi da dietro, quindi di sorprendere la difesa avversaria in questo suo dinamismo, in questa sua verve, mentre in attacco da seconda punta lui si perde un po', mentre partendo da dietro lui ha questa capacità di buttarsi dentro con grande veemenza, grande voglia, e anche di essere efficace in fase di non possesso, perché è un giocatore molto generoso che va a prendersi i palloni in ogni zona del campo. Quindi credo che Girardino da questo punto di vista gli abbia ritagliato una posizione in campo molto congeniale.
0: Senti Luca, prima di andare con qualche messaggio ti chiedo, a proposito di questo argomento che è stato comunque anche un tema durante la puntata, credi che Lontani lì in mezzo al campo possa essere uno schieramento a prescindere, oppure credi, domanda mia, che venga schierato lì a seconda anche delle esigenze della partita e di che avversario hai di fronte? Nel senso che, mi spiego, magari è un avversario che puoi pungere maggiormente e magari vuoi mettere in campo un atteggiamento più positivo, più offensivo, e schieri Lontani lì, mentre con altre squadre dove magari devi stare più accorto non lo schieri lì o non lo schieri, oppure dici che è una posizione in cui lui verrà schierato sempre e comunque?
11: No, io sono convinto che Girardino lo metta lì perché lo vede lì.
0: Okay.
11: Poi dopo, io condivido, nel senso che secondo me lui può ritagliarsi, può crescere molto in quella posizione, più che da attaccante. L'attaccante Parma c'è 50 davanti, e lui davanti sì, può fare bene perché è un ragazzo frizzante, che ha qualità, ha voglia di emergere, però da dietro può risultare più sorprendente per i motivi che dicevo prima, e anche in fase difensiva non è assolutamente un giocatore che si fa disprezzare, perché ha molte qualità anche nel possesso, nel rincorrere l'avversario, nel cercare di recuperare palla. Quindi, cioè, ieri secondo me c'è stato proprio un paragone tra lui e Fabiani che è stato impietoso a suo favore. Cioè, Fabiani è indietrissimo ed è ora anche che comincia a crescere un po', e mentre lui adesso è assolutamente molto più proponibile rispetto al più celebrato ex giocatore di Inter e Bologna, perché adesso come adesso è in una condizione decisamente migliore.
0: Allora, leggo qualche messaggio, quindi si toccheranno diversi temi. Buongiorno, Corvi, se non fosse di Parma non vedrebbe il campo. Se faccio l'elenco delle cavolate fatte non finisco più. Abbiamo speso 6 milioni per Daffara, almeno provarlo. Sarebbe ora di darci un... allora, poi andiamo avanti. Sarebbe ora di darci un taglio a commettere madonnali errori come quello sul primo gol. Il rigore secondo me non c'era, forza Crociati. Questo è il messaggio di Luca, un po', nel quale io nutro un po' di dubbi. Comunque, vabbè, Michele, reso tutto molto facile all'Inter con eroghe da amatori. Nel secondo tempo siamo rimasti in partita, come dice Gila, solo perché per loro è stato un allenamento senza spingere troppo. Poi, di nuovo, Marcello Ulivi. Buongiorno a tutti, non si inizi con le condanne. Abbiamo perso contro i più forti per due erroracci di Corvi, dico Carlos. Prendere poi un gol in contropiede è fisiologico per la situazione che si era creata. Ho visto dei tentativi di far girare la palla con baricentro più alto. Ho visto un sacco di passaggi in profondità dettati e da Fabian che nessuno ha colto. E se avesse giocato con Bernabé, magari. Ho avuto un'ottima impressione e sono convinto che ci salveremo. Basta costruzione dal basso e basta Corvi. Anche solo a livello economico mi sembra più produttivo far giocare chi ha più margini di crescita e va a mercato. E poi dice, vi dico la mia su perché abbiamo parlato anche di esonero, vabbè, vi dico la mia su esonero consensuale di questa: il prodotto Parma non era vendibile, gli si voleva bene ma dovevano dare l'impressione di cambiare qualcosa. Su 6 giornate Sky non ha mai richiesto di trasmettere una partita del Parma. Ho semplificato parecchio il concetto, ma avete inteso. Ecco, vabbè, adesso poi questo entreremo anche in altri argomenti se vuoi commentarli, ma comunque vorrei rimanere un po' sulla partita, perché poi un uomo mitragliato in questo momento è Edoardo Corvi.
11: Ma no, ma Corvi ha sbagliato, questo è palese, non c'è nulla di male nel riconoscerlo. Voglio dire, l'errore è evidente, ha passato un pallone che ti ha marcato, che cosa vogliamo dire? È chiaro che lui deve saper scegliere il momento in cui fare la costruzione dal basso, anche se presumibilmente, dico presumibilmente perché io me lo spoglio, non ci sono, anche se presumibilmente è pressato dall'allenatore, cioè sei tu che stai giocando e quindi sei tu che devi scegliere il momento adatto per servire un compagno, per inviare lungo. Io quando sento dare delle responsabilità a Keita per quel pallone lì, veramente rimango basito. Cioè, tra l'altro Sucic, che è furbo, quando il pallone è stato a Keita gli dà la spintarella nella schiena affinché Keita non riesca più a gestire il pallone, come è accaduto, una spintarella che chiaramente non è da fallo, ma che induce Keita a non poter colpire il pallone. Cioè, l'errore del portiere, punto. Non ci sono alternative a livello di... però non cambia niente, cioè tutti sbagliano e quindi Corvi avrà la possibilità di rifarsi, è un ragazzo che ha dimostrato carattere e personalità e quindi avrà la possibilità di rifarsi e di reagire a questo errore. Gioca perché di Parma? Non credo. Girardino non è anche questa, non credo che guardassero questa cosa,
0: credo
11: che non freghi niente né a uno né all'altro. Gioca perché evidentemente in questo momento viene ritenuto più meritevole dell'altro. Durante il campionato vedremo che accadrà. Per quel che riguarda questa, io veramente rimango allucinato quando gente dice non doveva essere esonerato, bisogna dargli del tempo. Ma sta gente vive lo spogliatoio, cioè sa cos'è realmente accaduto. Cioè, se un dirigente decide di esonerare un allenatore, non lo fa per il gusto, il piacere di cacciarlo via, perché è un fallimento in quel momento del dirigente che lo ha scelto, ma lo fa perché conosce le tematiche, vive lo spogliatoio, vive l'ambiente, capisce che evidentemente la cosa migliore è sollevarlo perché si sta prendendo una direzione sbagliata. Tutto lì. Quindi fidiamoci un attimo di quello che viene fatto, e poi alla fine dell'anno tiriamo una riga e vediamo se ci hanno preso oppure no. Per quel che riguarda, non so, adesso non ricordo tutti gli altri messaggi, però...
0: No, io ti volevo chiedere invece, ti aggiungo io, così chiudiamo il capitolo portiere, perché non mi hai commentato Daffara. Ok, Daffara è stato un investimento per il Parma. Come cioè, ok, adesso Corvi non è magari l'errore che lo fa saltare, gli fa saltare la titolarità. Ma con Dafara cosa credi che faranno? Cioè, cosa succede?
11: Non lo so. Dafara è un ragazzo di 20 anni, Kovic ha già 25, non ha 37 anni da fare, quindi gioca adesso e poi smette. È un investimento che il Parma ha fatto. Tra l'altro non lo dice nessuno, non è, ieri Kovic non ha convinto per niente sul terzo gol, perché sul terzo gol si vedeva, a mio modo di vedere, che era un po' stato scioccato dal mio punto di vista, tra virgolette, dal primo errore, perché si butta a terra su quella palla lì di Turan in maniera un po' goffa, non così reattiva. Quindi anche sul terzo gol, anche se ovviamente non si può parlare di errore evidente, però non è stato particolarmente efficace. Quindi la partita è stata una partita sfortunata, giocata male, capita a tutti, e si va avanti. Su Dafara è un ottimo portiere, in questo momento probabilmente lo staff ritiene più giusto che giochi Corvi, poi vediamo cosa succede durante il corso del campionato. Però cioè, io credo che si debba essere un pochino più rilassati. È chiaro, dispiace l'errore di ieri, perché era in un momento in cui la squadra stava rispondendo. Ieri la squadra ha creato 5 occasioni da gol pulite e sfido chiunque a dimostrare il contrario: 2 con Turè, sì, una con Troilo, una con Fabiani e una con Romeo. Nelle prime 5 giornate di campionato, complessivamente, secondo me, 5 occasioni in tutte le partite non ci sono state. Quindi ripartiamo anche da questi aspetti positivi in una giornata particolarmente negativa, per capire se le poche cose positive possano essere concretizzate nella prossima partita col Torino.
0: Allora, buongiorno, sono una semplice affermazione: forza Parma e forza Gilan, Dema. Allora, commentiamo poi anche altri messaggi. Kovi non ha imparato a rinviare nonostante abbia avuto un maestro come Suzuki. Il problema del centravanti per un po' non ci sarà, perché il Fez è stato operato oggi. Nicola, poi Aldo, errori madonnali, non sbaglia mai Del Prato, la passa sempre indietro, facile no? Questo è un messaggio di Pippo. Insomma, tante considerazioni, perché poi al centro secondo me va anche messo il fatto che Luca si giocava contro l'Inter a San Siro. Cioè, quest'anno secondo me quella squadra lì, se mantiene uno stato di forma, uno stato mentale tale, non ce ne sarà per nessuno, perché è una squadra,
11: sì, però
0: a livello, cioè, secondo me come squadra di prima fascia, perché magari ne possiamo considerare 2 o 3, non so, 4 o 5, l'Inter è quella che ti dà l'impressione, non dico di essere imbattibile, però di essere punta un po' meno, poi al netto di 2-0 iniziali che sono stati nelle prime partite. Luca, non so cosa ne pensi tu.
11: No, ma
0: la pressione è alta.
11: Che sia la squadra nettamente più forte del campionato, credo che sia notorio a tutti. Credo però che proprio in partite come queste tu debba raddoppiare la concentrazione, perché se un errore così lo fai con Lecce, vabbè, insomma, certo è grave, però magari la possibilità di recuperare ce l'hai. Se lo fai con l'Inter sei finito. Quindi è proprio lì secondo me che si deve essere un pochino, passami il termine, meno superficiali in alcune scelte, in alcune letture, e più attenti, perché in determinate partite l'attenzione deve essere raddoppiata al 200%, perché già l'Inter è forte di suo, se poi dopo tu le dai una mano così concreta è evidente che non ci salti fuori. Cioè, però ripeto, tutti a parlare di Corvi, va bene, l'errore c'è stato, l'ho scritto anch'io, perché è giusto dirlo, anche se il ragazzo va incoraggiato. Non ho sentito nessuno sottolineare la prestazione negativa al top di Carlos, ma provate a pensare se l'errore di Carlos l'avesse fatto Osorio, ma sarebbe stato investito di insulti da ogni parte del mondo. L'ha fatto Carlos e nessuno dice niente, ma l'errore sul fallo di Carlos su più Esposito è una roba allucinante. Cioè, una palla va in aria, tu gli prendi il pestone, ma voglio dire, ma che senso ha? E nessuno a dire nulla. La prestazione di Fabiani è stata una prestazione veramente incolore, nessuno a dire nulla, solo a parlare di Corbi, che ha sbagliato, certo ha sbagliato, però si fa un'analisi completa e bisogna anche riconoscere le prestazioni di altri giocatori dai quali ci si aspetta tanto, perché da Carlos e Fabian ci si aspetta tanto e adesso non stanno per ora dando poco o nulla.
0: Mi dici in maniera telegrafica, perché sono in chiusura, a questo punto cosa ti aspetti contro il Torino?
11: E mi aspetto una reazione, mi aspetto un Parma che come con l'Inter...
0: Siamo saltati. Adesso vediamo se riusciamo a rimetterci in collegamento, ma non credo. Aspettiamo un attimo, nel frattempo leggiamo qualche messaggio. Dai, allora, quindi abbiamo fatto bene, la partita è finita dopo 19 minuti. Poi abbiamo fatto l'allenamento. Chi si accontenta gode. Buongiorno, mancando onesta fede potrebbe arrivare il momento di De Martis. Grazie Gianluca. Vedremo. Sicuramente è una bella soluzione, potrebbe essere una bella soluzione, abbiamo sentito. Il giocatore può mettere molto bene, le qualità sono praticamente indiscutibili, sembrano essersi assolutamente così come possono essere qualità da Serie A. E nel frattempo vedremo quelle che saranno anche le scelte. Ritorno da Luca per concludere l'argomento in vista del Torino.
11: Dicevo, vi aspetto una squadra determinata, una squadra che come con l'Inter metterà in campo quella proposta che così a tratti si è vista, quindi proposta di gioco, ovviamente con un avversario più alla portata, però la strada è quella e quindi attendiamoci, ripeto, di vedere le buone cose viste con l'Inter, non tante per la verità, però rivederle col Torino amplificate in una maniera sicuramente più soddisfacente.
0: Grazie Luca, grazie per il tuo contributo. Ciao, ti saluto.
11: Ciao Mattia.
0: Allora, siamo in chiusura, scusate anche per questo piccolo questa piccola, diciamo, mancanza di continuità nella puntata, ma problemi tecnici. Noi vi salutiamo e vi ringraziamo. Saluto e ringrazio anche naturalmente Simonetta Corina nella regia, i nostri ospiti tutti e voi a tutti. Una buona giornata, ci sentiamo presto domani alle 14 e stasera vi ricordo Bar Sport alle ore 21 su 12 TV Parma. Ciao!
12: Palla in tribuna, in collaborazione con Cap Service, il prestito per tutti.
13: L'ora esatta è offerta da...
14: Sei un lavoratore dipendente o un pensionato e ti serve un prestito? La cessione del quinto è la soluzione più efficace per rispondere alle necessità tue e della tua famiglia. Come? Basta un documento valido, la tessera sanitaria, un documento di reddito e puoi chiedere un prestito fino a 50.000 euro.
13: Cap Service, il prestito per tutti. A Parma, in via Dante 6. A Piacenza, in via Colombo 130.
15: Sono le 15:04.
16: Radio Parma 102-104. Giornale radio.
17: Buon pomeriggio dalla redazione di Radio Parma e 12 TV Parma. Emergenza al supermercato Esselunga di via Traversetolo. La scorsa notte una banda di malviventi ha tentato di far saltare in aria la cassaforte del market dopo aver forzato l'ingresso principale della struttura. Il colpo è svanito, banditi in fuga, ma all'interno è rimasto un involucro contenente polvere pirica. Tutta l'area dell'Esselunga è stata transennata, market evacuato. Gli artificieri arrivati da Bologna hanno rimosso il piccolo ordigno e poco dopo, a mezzogiorno, l'Esselunga ha riaperto. I carabinieri hanno arrestato un italiano di 52 anni per detenzione di droga. I militari hanno notato un'auto compiere un'insolita deviazione tra le vie di Salsomaggiore. Una volta fermata, l'auto è stata ispezionata. In una borsa c'erano 10 involucri con 15 grammi di cocaina, oltre ad una cassetta metallica contenente un sasso di cocaina pura da circa 90 grammi e un bilancino elettronico di precisione. A casa del 52enne c'erano ulteriori 24 involucri di cocaina, circa 25 grammi per l'uomo. Sono scattati i domiciliari. Incidente questa mattina in tangenziale sud, poco prima dell'uscita 16 di strada Argini-Parma, si è verificato un tamponamento tra due auto. Dopo lo scontro sono intervenuti i vigili del fuoco e un'ambulanza. Una persona è rimasta ferita lievemente, sul posto anche la polizia locale. A causa dell'incidente si sono formate lunghe code. Sono stati pubblicati oggi dal Sole 24 Ore i dati relativi alla sicurezza nelle città italiane. Le cifre indicano a livello nazionale reati in calo, furti ridotti del 5,9%. C'è però un'impennata delle truffe online. Nel 2025 Milano resta prima, Oristano ultima e poi Parma. Perde posizioni 4 rispetto all'anno precedente, al 14° posto in Italia, e c'è un dato allarmante sui furti nei negozi, è il dato più alto d'Italia. Parliamo dell'attività di Iren per la raccolta del fogliame sulle strade. In campo una task force dedicata, composta da oltre 60 operatori impegnati ogni giorno, con una capacità di raccolta fino a circa 100 tonnellate alla settimana. Il servizio è proseguito questa mattina e viene programmato da Iren in base alle diverse specie arboree presenti lungo gli oltre 250 chilometri di strade alberate cittadine. Siamo al calcio, il Parma sconfitto 3-0 dall'Inter prova a voltare pagina e Gilardino già pensa alla sfida interna di lunedì prossimo 19 ottobre contro il Torino. Oggi squadra a riposo, domani la ripresa al centro sportivo di Collecchio. Intanto El Fej, ricoverato ieri all'ospedale maggiore per una appendicite acuta, è stato operato questa mattina, intervento perfettamente riuscito. Ricordiamo che di calcio si parlerà a 12 TV Parma questa sera alle 21 in una nuova puntata di Bar Sport. È tutto, ci risentiamo più tardi.
18: Radio Parma 102-104, giornale radio. Direttore responsabile Pietro Adrasto Ferraguti.
19: E se comprare un'auto usata non fosse più una scommessa? Conosciamo ogni Ford da cima a fondo, dal momento in cui lascia la fabbrica a quando torna per un tagliando. Sappiamo tutto di lei. E ora, dopo oltre 100 sì dei tecnici Ford, è pronta per il tuo. Puma certificata Ford Approved. Tua a 99 euro al mese. Usato Ford Approved. Approvato da Ford. Scelto da te.
8: Vieni a provarla da Gruppo Ferrari, concessionaria Ford, via Toscana 45A, a Parma.
20: L'energia che conviene. Se sei socio Coop e diventi cliente accendi luce e gas entro il 31 ottobre, blocchi il prezzo luce e gas per 2 anni. Offerta soggetta a limitazioni. Non aspettare, proteggi il tuo inverno. Chiedi al consulente nei negozi Coop Alleanza 3.0.
21: Mamma, stasera la cena è buonissima. Tutto ha un sapore diverso.
22: L'ho cucinata con i prodotti locali del mercato La Corte di Parma, dove tanti agricoltori offrono in piazza quello che producono. Sono prodotti genuini, di aziende controllate, che portano da anni la qualità della propria terra.
21: Quando mi ci porti? È lontano?
22: Il mercato La Corte è a Parma, al mercoledì mattina in piazza Lubiana e al sabato mattina in piazza Indriani.
21: E li troviamo anche su Facebook.
23: Le tue canzoni preferite, la tua radio del cuore.
24: Radio Parma, la radio siamo noi.
25: Su Radio Parma, Newsroom con Simonetta Collini.
26: Inizia una nuova settimana ed è la settimana di metà ottobre. Ben trovati, buon pomeriggio. È il 12 ottobre, sono passati 10 minuti dopo le 3. Insieme fino alle 17 ci siete molto bene. Oggi in relax, in tranquillità. Non vogliamo darvi più fastidio, troppo fastidio, ecco, perché sono lunedì. È sempre una giornatina un po' così per tutti. Poi dipende da come è andato il weekend, perché magari il weekend non è andato bene. Allora tu dici, oh, finalmente il weekend è finito, finalmente si torna alle faccende di tutti i giorni. Dipende un po' dalle situazioni di ognuno di voi. Però noi parliamo di musica, parliamo di cinema, anche andiamo a vedere un po' il box office, tutto quello che arriva noi ve lo comunichiamo. E poi ci sono un paio di compleanni, uno che riguarda la musica italiana e l'altro che riguarda il mondo del cinema, il favoloso mondo del cinema. Ma intanto, per cominciare, tra cinema e televisione, questa è una canzone che fa da colonna sonora alla seconda stagione di Hanno ucciso l'uomo ragno, la straordinaria storia, la leggendaria storia degli 883. Naturalmente la canta Max Pezzali, a lui il compito di aprire il nostro newsroom di oggi. La canzone si chiama Le ali.

0: Cerchi la tua prossima auto? A Parma è arrivato Tomasi Auto. 50 marchi, 250 modelli e oltre 4.000 auto in pronta consegna a prezzi super convenienti. Confronta le tue preferite, provale con un test drive gratuito e acquista anche senza finanziamento. Scopri tutte le offerte in via La Spezia 183 a Parma. Aperti tutti i giorni, anche la domenica. Tomasi Auto. Ce le abbiamo tutte e costano meno.
1: Ogni mattina un cliente Conad si sveglia e sa che potrà vincere fantastici premi.
2: Come? Partecipando dal 7 ottobre al 4 novembre al grande concorso Spesa e Vinci.
1: In palio ogni giorno più di 1.000 premi immediati. Buoni spesa, iPhone, Apple Watch, TV Samsung 65 pollici, cene gourmet e tanti altri.
2: Partecipi anche all'estrazione finale della spesa per un anno.
1: Vinci con Conad.
2: Montepremi totale 596.570,33 euro, IVA esclusa. Riservato ai possessori di carte Conad. Regolamento completo e punti vendita aderenti su spesaevinci-conad.it.
3: Locatop, il servizio che cercavi vicino a casa tua. Azienda emiliano-romagnola da 25 anni sul territorio. Locatop, un team a tua disposizione per la tua azienda e il tuo cantiere. Personale con esperienza ultradecennale, ampio parco mezzi, trasporti e assistenze direttamente in cantiere, coperture assicurative e casco stradale inclusa, noleggio, vendita, formazione di mezzi sollevamento persone e materiali. Ci trovi a Parma. Telefona allo 0521 79 80 49. L'altezza, sempre più a portata di mano.

La ballad di settembre, il singolo delle bambole di Pezza. E, dunque, sì, il compleanno, i due compleanni li festeggiamo dopo, perché adesso c'è da tornare al 1990, quando uscì questo album magnifico, un singolo strepitoso. Oggi ci porterà sino all'appuntamento con le news. Siamo appunto nel 1990, questo è il grandissimo Seal, Crazy.

0: Radio Parma 102.104. Le news dall'Italia e dall'estero.
1: Buon pomeriggio dalla redazione.
2: Papa Leone XIV, dopo la recita dell'Angelus di ieri, ha annunciato in diretta che sarà sottoposto ad un'operazione già programmata per la rimozione di un nodulo al polmone. Il Papa tuttavia ha anche confermato la sua visita in Perù. Al momento il viaggio in Sud America è in agenda dal 6 al 17 novembre. Domani il ricovero al Policlinico Gemelli di Roma.
1: La presidente del Consiglio Giorgia Meloni, nel suo discorso all'Assemblea Generale di Assolombarda, fa il punto sullo stato dell'economia italiana e ammette: la crescita non ci soddisfa. Poi una frecciata all'Unione: l'Italia non siede in Europa per dire sempre di sì. Sentiamo.
3: L'Italia non siede al tavolo europeo per dire sempre sì. Siede lì per dire quello che va detto quando va detto, anche se è scomodo, anche quando costa. Perché l'Italia è tra le nazioni che l'Europa l'hanno fondata e ha il diritto e il dovere di dire quando qualcosa non va, non per indebolirla, ma esattamente per il contrario, per renderla più forte.
2: La guerra tra Russia ed Ucraina prosegue anche per le vie della diplomazia. La tensione è alta anche tra i leader e arriva fino agli Stati Uniti. Ieri il presidente americano Trump ha annunciato l'entrata in vigore immediata di una tregua energetica, sostenendo che Mosca e Kiev hanno entrambe accettato l'accordo. Zelensky ha riferito che l'Ucraina è pronta a firmare, ma anche la Russia dovrà dimostrare di accettarla. Non vogliamo una tregua, vogliamo una pace duratura e siamo pronti a fare tutto il possibile per realizzarla, la replica del Kremlin.
1: La cronaca, la morte di Davide Rossi. In un video i RIS ricostruiscono i suoi ultimi attimi di vita. Grazie al lavoro dei RIS abbiamo la certezza ora che almeno una persona nel vicolo ha stazionato per circa 20 minuti attendendo che Davide Rossi non respirasse più e accertandosi che non potesse essere soccorso. Lo ha detto il presidente della commissione d'inchiesta Gianluca Vinci al termine dell'audizione dei RIS.
2: Proseguono le indagini sul caso di Greta Astarita, la donna di 33 anni morta al settimo mese di gravidanza a Napoli insieme alla bambina che portava in grembo. Dopo il sequestro delle salme e delle cartelle cliniche da parte della procura di Torre Annunziata, si attendono ora i risultati dell'autopsia. L'inchiesta interessa l'ospedale San Leonardo di Castellammare di Stabia, dove la 33enne di Piano di Sorrento si era recata per un forte dolore all'inguine e dopo una serie di esami era stata dimessa.
1: Diminuiscono i reati denunciati in Italia. Nel 2025 erano 2,36 milioni, 42.242 in meno rispetto al 2024, meno 1,8%. Erano anni che non si andava in negativo. A far scendere i numeri è soprattutto la decrescita dei furti, meno 62.000, mentre altre tipologie di reati sono in aumento a partire dalle truffe e dalle frodi informatiche. Sono i dati che emergono dall'ultima edizione dell'Indice della Criminalità del Sole 24 Ore, che ha esaminato le denunce ogni 100.000 abitanti nelle varie città. La maggior parte dei reati denunciati, oltre il 47% del totale, si concentra nei grandi centri urbani. Milano, Firenze, Roma, Bologna e Torino sono in testa alla classifica.
2: Ed è tutto. A più tardi.
0: Radio Parma 102.104. Le news dall'Italia e dall'estero.

0: l'energia che conviene. Se sei socio Coop e diventi cliente accendi luce e gas entro il 31 ottobre, blocchi il prezzo luce e gas per 2 anni. Offerta soggetta a limitazioni. Non aspettare, proteggi il tuo inverno. Chiedi al consulente nei negozi Coop Alleanza 3.0.
1: Sei un lavoratore dipendente o un pensionato e ti serve un prestito? La cessione del quinto è la soluzione più efficace per rispondere alle necessità tue e della tua famiglia. Come? Basta un documento valido, la tessera sanitaria, un documento di reddito e puoi chiedere un prestito fino a 50.000 euro.
2: Cap Service, il prestito per tutti. A Parma, in via Dante 6. A Piacenza, in via Colombo 130.

0: when the crowd say bow, selector. Rewind. When the crowd say bow, selector. Rewind. When the crowd say bow, selector. Rewind. When the crowd say bow. Rewind. When the crowd say bow, selector. Rewind. When the crowd say bow, selector. Rewind. When the crowd say bow, selector. Rewind. This goes out to all the DJs.
1: Era anche un ballo, era un genere particolare questo verso la fine degli anni 90, anzi proprio alla fine degli anni 90, si chiamava Step 2. E tra i principali artefici di quel genere c'era Artful Dodger, che ci fece scoprire la bellissima voce di Craig David, soprattutto in questo pezzo Rewind. Allora, compleanni, iniziamo dal cinema perché oggi è compleanno di Wolverine. Lo so che lui è immortale, però compie gli anni. Stiamo parlando naturalmente di Hugh Michael Jackman, questo è il suo nome per esteso. È nato a Sydney oggi il 12 ottobre del 1968, quindi questo vuol dire che Hugh Jackman oggi compie 58 anni ed è ancora in splendida forma. Ne compie 64 invece, perché è nato a Bologna oggi nel 1962, Luca Carboni. Qua vicino. Gli facciamo tanti auguri ascoltando quello che fu il suo primo geniale singolo. Geniale esattamente come il titolo che diede al suo primo album. E intanto Dustin Hoffman non sbaglia un film. È un titolo indimenticabile. E questo fu il suo primo singolo. Buon compleanno, Luca Carboni. Ci stiamo

Tokyo Hotel Memory Lane. Il nuovo adesso non è più nuovissimo, nel senso che è già da qualche settimana che lo ascoltiamo insieme. Il duetto Marrakesh e Gue, ancora su il pezzo di Stevie Wonder che ben conosciamo. Questa è

0: vita.
1: È vero, è vero, ci riconosciamo tutti in questo pezzo, naturalmente. Casini ovunque, dappertutto, non c'è verso. Ancora una canzone e poi ci saranno le news, ci sono gli editors.

0: offerta da...
1: Sei un lavoratore dipendente o un pensionato e ti serve un prestito? La cessione del quinto è la soluzione più efficace per rispondere alle necessità tue e della tua famiglia. Come? Basta un documento valido, la tessera sanitaria, un documento di reddito e puoi chiedere un prestito fino a 50.000 euro.
0: Cap Service, il prestito per tutti. A Parma, in via Dante 6. A Piacenza, in via Colombo 130.
2: Sono le 15 e 59 minuti. Radio Parma 102-104. Giornale radio.
3: Buon pomeriggio dalla redazione di Radio Parma e 12 TV Parma. Emergenza al supermercato Esselunga di via Traversetolo. La scorsa notte una banda di malviventi ha tentato di far saltare in aria la cassaforte del market dopo aver forzato l'ingresso principale della struttura. Il colpo è svanito, banditi in fuga, ma all'interno è rimasto un involucro contenente polvere pirica. Tutta l'area dell'Esselunga è stata transennata, market evacuato. Gli artificieri arrivati da Bologna hanno rimosso il piccolo ordigno e poco dopo, a mezzogiorno, l'Esselunga ha riaperto. I carabinieri hanno arrestato un italiano di 52 anni per detenzione di droghe. I militari hanno notato un'auto compiere un'insolita deviazione tra le vie di Salsomaggiore. Una volta fermata, l'auto è stata ispezionata. In una borsa c'erano 10 involucri con 15 grammi di cocaina, oltre ad una cassetta metallica contenente un sasso di cocaina pura da circa 90 grammi e un bilancino elettronico di precisione. A casa del 52enne c'erano ulteriori 24 involucri di cocaina, circa 25 grammi per l'uomo. Sono scattati i domiciliari. Incidente questa mattina in tangenziale sud, poco prima dell'uscita 16 di strada Argini Parma, si è verificato un tamponamento tra due auto. Dopo lo scontro sono intervenuti i vigili del fuoco e un'ambulanza. Una persona è rimasta ferita lievemente, sul posto anche la polizia locale. A causa dell'incidente si sono formate lunghe code. Sono stati pubblicati oggi dal Sole 24 Ore i dati relativi alla sicurezza nelle città italiane. Le cifre indicano a livello nazionale reati in calo, furti ridotti del 5,9%. C'è però un'impennata delle truffe online. Nel 2025 Milano resta prima, Oristano ultima e poi Parma. Perde posizioni 4 rispetto all'anno precedente, al 14° posto in Italia, e c'è un dato allarmante sui furti nei negozi, è il dato più alto d'Italia. Parliamo dell'attività di IREN per la raccolta del fogliame sulle strade. In campo una task force dedicata, composta da oltre 60 operatori impegnati ogni giorno, con una capacità di raccolta fino a circa 100 tonnellate alla settimana. Il servizio è proseguito questa mattina e viene programmato da IREN in base alle diverse specie arboree presenti lungo gli oltre 250 chilometri di strade alberate cittadine. Siamo al calcio. Il Parma, sconfitto 3-0 dall'Inter, prova a voltare pagina e Gilardino già pensa alla sfida interna di lunedì prossimo 19 ottobre contro il Torino. Oggi squadra a riposo, domani la ripresa al centro sportivo di Collecchio. Intanto El Fej, ricoverato ieri all'ospedale maggiore per una appendicite acuta, è stato operato questa mattina, intervento perfettamente riuscito. Ricordiamo che di calcio si parlerà a 12 TV Parma questa sera alle 21 in una nuova puntata di Bar Sport. È tutto, ci risentiamo più tardi.
2: Radio Parma 102-104, giornale radio.
4: Direttore responsabile Pietro Adrasto Ferraguti.
5: Ogni mattina un cliente Conad si sveglia e sa che potrà vincere fantastici premi.
6: Come? Partecipando dal 7 ottobre al 4 novembre al grande concorso Spesa e Vinci.
5: In palio ogni giorno più di 1000 premi immediati. Buoni spesa, iPhone, Apple Watch, TV Samsung 65 pollici, cene gourmet e tanti altri.
6: Partecipi anche all'estrazione finale della spesa per un anno.
5: Vinci con Conad.
6: Montepremi totale 596.570,33 euro, IVA esclusa. Riservato ai possessori di carte Conad. Regolamento completo e punti vendita aderenti su spesaevinci-conad.it.
7: Con Renault Captur GPL EcoG i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. A ottobre tuo da 99 euro al mese con TAN 2,99 e 1000 euro di bonus pronta consegna.
8: TAG 4,33, anticipo 7.052 euro, 36 rate, rata finale 13.748 euro. Offerta valida solo per vetture in stock fino a esaurimento scorte e salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni in sede su Renault.it.
9: Ti aspettiamo sabato 17 e domenica 18 all'Open Weekend presso la concessionaria Carebo. A Parma in strada San Donato 2A e a Fidenza in via Corradini 1.

0: Stay on Me, questa è Sophie Alice Baxter. Prima avete sentito i Kasabian. Nel frattempo è arrivata una notizia un po' triste per noi boomers. Insomma, i più giovani non se lo ricorderanno. Noi boomers, che all'epoca però eravamo ragazzini, stavamo con le orecchie attaccate alla radio per ascoltare Alto Gradimento. No, Renzo Arbor sta bene. Però è morto Scarpantibus. Sì, se n'è andato Giorgio Bracardi, musicista, cantante, attore comico, aveva 93 anni, infatti è stato il celebre uccellaccio del Nicaragua, Scarpantibus, ma ce lo ricordiamo anche nel ruolo ad Alto Gradimento del petulante giornalista Max Vivella. Insomma, se ne va un pezzo della nostra infanzia e anche un po' di adolescenza, se ne va anche un pezzo di radio, perché i suoi personaggi erano veramente esilaranti. Addio a Giorgio Bracardi, in arte Scarpantibus, 93 anni. Invece adesso ci occupiamo di Fabio Mercuri. Uno dice, ma chi è Fabio Mercuri? Pensate che lui ha iniziato comunque a fare musica nel 2009, ha attivato un sacco di collaborazioni, è stato al fianco di nomi importanti della musica italiana come Tricarico, Mauro Ermanno Giovanardi e tanti altri artisti, il suo primo album appunto del 2009, ma noi lo conosciamo solo oggi con questo singolo che si intitola Un Arcipelago, e lo conosceremo ancora meglio mercoledì, quando gli faremo una telefonata per sapere di più e per fare quattro chiacchiere. Intanto lo ascoltiamo.
1: Ho pensato mille grandi imprese, nuvole attaccate a un filo,

Conan Gray, the best, il migliore. Allora, vediamo qual è stato il film che ha ottenuto il miglior risultato al box office in Italia. Devo dire che l'Italia sta diventando un paese di appassionati di horror, cosa che fino a qualche tempo fa non era, era considerato comunque un genere di nicchia. E invece Mammina, il nuovo horror prodotto da Blumhouse e Atomic Monster, debutta con quasi 2 milioni di euro nel weekend appena passato, facendo registrare una media di 6.300 euro in 314 cinema, il miglior esordio per un film horror nel 2026 sul mercato italiano, davanti a Backrooms, che anche in questo caso è andato molto bene, però aveva raccolto circa 400.000 euro in meno. Era andato molto bene anche Resident Evil, però insomma questo evidentemente è piaciuto di più. Diretto da Rob Savage, già regista di Host, Chiamata Mortale e The Boogeyman, il film vede protagonista Jessica Chastain in un doppio ruolo ed è tratto dal romanzo L'altra mamma di Josh Malerman, autore anche di Bird Box. La storia segue una bambina di nome Bella e la sua famiglia, alle prese con un'entità inquietante naturalmente, che assume le sembianze della madre. Mamma mia. Il resto del podio: seconda posizione per Nazza, che continua a raccogliere consensi dopo l'iniziale uscita evento. Il terzo

sesto posto, mi sa che è un po' un floppino questo, Digger, il film di Alejandro Iñárritu con Tom Cruise, mentre all'ottavo posto debutta The Social, Il prezzo della verità, è il nuovo film che diretto da Aaron Sorkin, che torna sui temi affrontati in The Social Network. Il problema è che non regge il confronto, anche in America sta andando maluccio. Chiude la top 10 L'isola dei ricordi, il film DreamWorks Animation diretto da Joel Crawford, che insomma si sta comportando abbastanza bene. L'avventura animata segue due amiche trasportate in un mondo fantastico ispirato alla mitologia filippina. Questo è il box office per il weekend appena passato. Buona visione, mi raccomando, andateci al cinema, andateci, è sempre meglio andarci.

0: E se comprare un'auto usata non fosse più una scommessa? Conosciamo ogni Ford da cima a fondo, dal momento in cui lascia la fabbrica a quando torna per un tagliando. Sappiamo tutto di lei. E ora, dopo oltre 100 sì dei tecnici Ford, è pronta per il tuo. Puma certificata Ford Approved. Tua a 99 euro al mese. Usato Ford Approved. Approvato da Ford. Scelto da te.
1: Vieni a provarla da Gruppo Ferrari, concessionaria Ford, via Toscana 45A, a Parma.
2: Spazio Occhiali Vision, per il benessere della tua vista.
3: Da Spazio Occhiali Vision, ottobre mese della prevenzione visiva, controllo della vista gratuito e per l'occasione 50% di sconto

0: Holy Ghost.
1: Campo de Cristo de Silencio.
2: Più che un pezzo nuovo, sembra un pezzo che si erano dimenticati di pubblicare negli anni Ottanta, però sono loro, cosa vuoi dire agli U2? Nuovo singolo, si chiama Silencio in spagnolo, olè. Ci sono le notizie, poi torniamo con i Nothing But Thieves.
3: Radio Parma 102-104, le news dall'Italia e dall'estero.
4: Buon pomeriggio dalla redazione.
5: Il ricovero del Papa al Policlinico Gemelli, dove sarà operato per rimuovere un nodulo al polmone, è previsto per la tarda mattinata di domani. L'annuncio è stato dato dalla sala stampa vaticana. Stamattina Leone ha mantenuto la sua fitta agenda di udienze, mentre nel programma non compare per il pomeriggio nessun impegno ufficiale. Il nodulo è stato riscontrato durante controlli di routine e non per un sintomo specifico che richiedesse un'indagine, ha fatto sapere la sala stampa, rispondendo alle domande dei giornalisti.
4: Sono 6 punti che vengono sollevati nei ricorsi alla Corte Costituzionale contro la nuova legge elettorale messa a punto dalla Rete per un voto libero e uguale. La prima questione è il premio di maggioranza, sia in termini numerici sia sotto l'aspetto delle modalità di assegnazione attraverso un numero fisso. Il secondo aspetto riguarda l'assegnazione del primo al Senato su base nazionale. Il terzo, le modalità in cui i seggi vengono assegnati singoli, poi l'alternanza di genere, l'indicazione del candidato premier e le firme, ha detto il costituzionalista Enrico Grosso, uno dei promotori dei ricorsi.
5: Saranno effettuate nuove indagini sul caso della bambina di 18 mesi morta a Bari nel 2024 a causa di un'infezione contratta dopo la nascita. A stabilirlo è stata la GIP Ilaria Casu, accogliendo l'opposizione alla richiesta di archiviazione avanzata dalla Procura di Bari dell'inchiesta per omicidio colposo in ambito medico, in cui erano indagati il ginecologo della madre e il responsabile della terapia intensiva neonatale dell'ospedale Miuli di Acquaviva delle Fonti. La piccola era nata prematuramente insieme al gemello nella struttura barese.
4: È morto all'età di 93 anni il musicista, cantante e attore comico Giorgio Bracardi. Era ricoverato in una casa di riposo a Fiano Romano, in provincia di Roma, dopo che nella scorsa primavera si era rotto un femore. Ne danno notizie ai familiari. Nella sua lunga carriera ha incarnato un vasto repertorio di personaggi. I più famosi sono nati dalla trasmissione radiofonica Alto Gradimento, ideata insieme a Renzo Arbore, Gianni Boncompagni e Mario Marenco. Da Scarpantibus, ovvero l'uccellaccio del Nicaragua, dal petulante giornalista Max Vinella all'improbabile farmacista dottor Onorato Spadone.
5: L'Arabia Saudita ha annunciato la proroga della sospensione delle operazioni all'aeroporto di Riyadh dopo gli attacchi da parte degli Houthi. Ieri un nuovo raid nello scalo ha causato un morto e almeno 11 feriti, oltre ad un incendio in un terminal. Un altro missile diretto sul sud dell'Arabia è stato intercettato e distrutto. Dall'Italia ad Israele coro di condanne contro i raid.
4: Il tennis. Carlos Alcaraz ha perso contro Berks al terzo turno del Masters 1000 di Shanghai. Con questo risultato, Sasha Zverev, già sicuro di diventare numero uno a causa del forfait di Sinner fino a fine anno, è sicuro di chiudere il 2026 come numero uno al mondo. E proprio sull'infortunio di Sinner è intervenuto Filippo Volandri, capitano dell'Italia di Coppa Davis.
6: Jannik non guarda il numero, Jannik guarda allo star bene, al miglioramento, vuole tornare a grandi livelli ed è quello che mi ha detto. Quindi siamo tranquilli, ha fatto la scelta giusta perché comunque è un perfezionista e vuole essere al 100% per poter gareggiare.
5: Ed è tutto, a più tardi.
3: Radio Parma 102-104, le news dall'Italia e dall'estero.

0: The Kardashians, si chiama così, è proprio una canzone ispirata ai Kardashian. Noi diciamo Kardashian, loro dicono Kardashians, insomma le pronunce variano a seconda della nazionalità. Sono i Blossoms, c'è la pubblicità e torniamo tra poco con, fammi vedere, sì dai, Electric Light Orchestra, direi che ci stanno.
1: Locatop, il servizio che cercavi vicino a casa tua. Azienda emiliano-romagnola da 25 anni sul territorio. Locatop, un team a tua disposizione per la tua azienda e il tuo cantiere. Personale con esperienza ultradecennale, ampio parco mezzi, trasporti e assistenze direttamente in cantiere, coperture assicurative e casco stradale inclusa, noleggio, vendita, formazione di mezzi sollevamento persone e materiali. Ci trovi a Parma. Telefona allo 0521 79 80 49. L'altezza, sempre più a portata di mano. www.locatop.it.
2: Mamma, stasera la cena è buonissima. Tutto ha un sapore diverso.
3: L'ho cucinata con i prodotti locali del mercato La Corte di Parma, dove tanti agricoltori offrono in piazza quello che producono. Sono prodotti genuini di aziende controllate che portano da anni la qualità della propria terra.
2: Quando mi ci porti? È lontano?
3: Il mercato La Corte è a Parma, al mercoledì mattina in piazza Lubiana e al sabato mattina in piazza Indriani.
2: E li troviamo anche su Facebook.

All Over the World, Electric Light Orchestra, 16:45 qui su Radio Parma. Parliamo un attimo di Tony Hadley prima di ascoltarlo con una canzone molto particolare che ogni tanto ci piace riproporvi. Sì, perché Tony Hadley, nonostante siano anni che calca i palcoscenici, ha sempre un po' di ansia prima di salire sullo stage. E per entrare nel mood migliore con la sua Fabulous TH Band, lui ha inaugurato un rituale propiziatorio. Cerchiamo il pub più vicino, lo sapevo che c'era di mezzo l'alcol, beviamo un paio di pinte e poi, prima di entrare in scena, prendiamo quello che chiamiamo 99, ovvero un bicchierino di vodka. Lo beviamo, ci mettiamo il bicchierino in testa, qualcuno racconta un aneddoto o una sciocchezza successa durante la giornata e poi abbiamo una nostra frase porta fortuna. Ci stringiamo una mano, facciamo un'ultima scappatina in bagno e via, si parte. Nessuno però, ha detto ancora Tony Hadley, sale sul palco ubriaco o cose del genere, ci mancherebbe altro, serve solo a stemperare un po' la tensione. Beh, insomma, io se posso dire, visto Tony Hadley al vivo un paio di volte, lui comunque la bottiglia se la porta sul palco e di solito è whisky che gli piace molto, però non è che si attacca alla bottiglia, comunque insomma un piccolo boost, diciamo così, lui lo prende anche mentre canta. E come canta ancora oggi, canta come era quando era un ragazzino. E nel 1998, voi sapete che c'era la rivalità negli anni 80 tra Spandau Ballet e Duran Duran, nel 1998 lui si appropriò di una delle canzoni più famose della band, tra virgolette, sua rivale, proprio

avete riconosciuto la voce di Simon Le Bon alle armonizzazioni vocali, alla seconda voce. Fu una bella operazione questa. I due, tra virgolette, rivali che si scambiano i ruoli. Tony Hadley nella sua versione di Save a Prayer. E adesso un pezzo nuovo. Ve l'abbiamo presentato venerdì. Insomma, a noi piace. Speriamo piaccia anche a voi. Magnus Ferrell, Asleep Talking. Tell me.

0: Opening Chris Iyer dal 2012. Per salutarci invece stanno arrivando i New Dead, dobbiamo fare in fretta altrimenti il nostro aggeggio infernale ci rimanda a domani. Everything I Wanted, subito dopo le news ci risentiamo domani, io sarò qui poco dopo le 3. Vi aspetto, per oggi abbiamo finito però, ciao!
1: Non finisce proprio niente se non l'abbiamo deciso noi! E forse finita quando i tedeschi hanno bombardato Pearl Harbor? I tedeschi.
2: Newsroom con Simonetta Collini.
3: Addio e grazie per tutto il pesce.
4: All'ultimo grido della sezione Q.

0: è offerta da...
1: Sei un lavoratore dipendente o un pensionato e ti serve un prestito? La cessione del quinto è la soluzione più efficace per rispondere alle necessità tue e della tua famiglia. Come? Basta un documento valido, la tessera sanitaria, un documento di reddito e puoi chiedere un prestito fino a 50.000 euro.
2: Cap Service, il prestito per tutti. A Parma, in via Dante 6. A Piacenza, in via Colombo 130.
3: Sono le 17:02. Radio Parma 102.104. Giornale radio.
4: Buon pomeriggio dalla redazione di Radio Parma e 12 TV Parma. Emergenza al supermercato Esselunga di via Traversetolo. La scorsa notte una banda di malviventi ha tentato di far saltare in aria la cassaforte del market dopo aver forzato l'ingresso principale della struttura. Il colpo è svanito, banditi in fuga, ma all'interno è rimasto un involucro contenente polvere pirica. Tutta l'area dell'Esselunga è stata transennata, market evacuato. Gli artificieri arrivati da Bologna hanno rimosso il piccolo ordigno e poco dopo a mezzogiorno l'Esselunga ha riaperto. I carabinieri hanno arrestato un italiano di 52 anni per detenzione di droga. I militari hanno notato un'auto compiere un'insolita deviazione tra le vie di Salso Maggiore. Una volta fermata l'auto è stata ispezionata, in una borsa c'erano 10 involucri con 15 grammi di cocaina, oltre ad una cassetta metallica contenente un sasso di cocaina pura da circa 90 grammi e un bilancino elettronico di precisione. A casa del 52enne c'erano ulteriori 24 involucri di cocaina, circa 25 grammi per l'uomo, sono scattati i domiciliari. Incidente questa mattina in tangenziale sud, poco prima dell'uscita 16 di strada Argini-Parma, si è verificato un tamponamento tra due auto. Dopo lo scontro sono intervenuti i vigili del fuoco e un'ambulanza. Una persona è rimasta ferita lievemente, sul posto anche la polizia locale. A causa dell'incidente si sono formate lunghe code. Sono stati pubblicati oggi dal Sole 24 Ore i dati relativi alla sicurezza nelle città italiane. Le cifre indicano a livello nazionale reati in calo, furti ridotti del 5,9%. C'è però un'impennata delle truffe online. Nel 2025 Milano resta prima, Oristano ultima e poi Parma. Perde posizioni 4 rispetto all'anno precedente, al 14° posto in Italia, e c'è un dato allarmante sui furti nei negozi, è il dato più alto d'Italia. Parliamo dell'attività di IREN per la raccolta del fogliame sulle strade. In campo una task force dedicata, composta da oltre 60 operatori impegnati ogni giorno, con una capacità di raccolta fino a circa 100 tonnellate alla settimana. Il servizio è proseguito questa mattina e viene programmato da IREN in base alle diverse specie arboree presenti lungo gli oltre 250 chilometri di strade alberate cittadine. Siamo al calcio. Il Parma, sconfitto 3-0 dall'Inter, prova a voltare pagina e Gilardino già pensa alla sfida interna di lunedì prossimo 19 ottobre contro il Torino. Oggi squadra a riposo, domani la ripresa al centro sportivo di Collecchio. Intanto El Fej, ricoverato ieri all'ospedale Maggiore per una appendicite acuta, è stato operato questa mattina, intervento perfettamente riuscito. Ricordiamo che di calcio si parlerà a 12 TV Parma questa sera alle 21 in una nuova puntata di Bar Sport. È tutto, ci risentiamo più tardi.
3: Radio Parma 102.104. Giornale radio.
5: Direttore responsabile Pietro Adrasto Ferraguti.
6: Cerchi la tua prossima auto? A Parma è arrivato Tomasi Auto. 50 marchi, 250 modelli e oltre 4.000 auto in pronta consegna a prezzi super convenienti. Confronta le tue preferite, provale con un test drive gratuito e acquista anche senza finanziamento. Scopri tutte le offerte in via La Spezia 183 a Parma. Aperti tutti i giorni, anche la domenica. Tomasi Auto. Ce le abbiamo tutte e costano meno.
0: Villutini, la tua pelle, presenta le nuove collezioni 2027 anche in montone e cashmere. Villutini non vende online, i nostri capi vanno provati. Villutini ritira il tuo usato e lo valuta per il nuovo acquisto. Ci trovi in strada Tronchi 32 a Parma, laterale via Spezia, zona Baccanelli. Telefono 338 35 75 545. Cerchiamo modelli e modelle alla prima esperienza per shooting e sfilata.
7: Le tue canzoni preferite, la tua radio del cuore.
8: Radio Parma, la radio siamo noi.

0: Sei un lavoratore dipendente o un pensionato e ti serve un prestito? La cessione del quinto è la soluzione più efficace per rispondere alle necessità tue e della tua famiglia. Come? Basta un documento valido, la tessera sanitaria, un documento di reddito e puoi chiedere un prestito fino a 50.000 euro.
1: Cap Service, il prestito per tutti. A Parma, in via Dante 6. A Piacenza, in via Colombo 130.
2: Renault. Con Renault Captur GPL EcoG, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. A ottobre tuo da 99 euro al mese con TAN 2,99 e 1.000 euro di bonus pronta consegna.
3: TAG 4,33, anticipo 7.052 euro, 36 rate, rata finale 13.748 euro. Offerta valida solo per vetture in stock fino a esaurimento scorte e salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni in sede su Renault.it.
4: Ti aspettiamo sabato 17 e domenica 18 all'Open Weekend presso la concessionaria Carebo. A Parma in strada San Donato 2A e a Fidenza in via Corradini 1.

0: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.
1: Bentrovati dalla redazione.
2: Apriamo con gli esteri. La guerra tra Russia ed Ucraina prosegue anche per le vie della diplomazia. La tensione è alta anche tra i leader e arriva fino agli Stati Uniti. Ieri il presidente americano Trump ha annunciato l'entrata in vigore immediata di una tregua energetica, sostenendo che Mosca e Kiev hanno entrambe accettato l'accordo. Zelensky ha riferito che l'Ucraina è pronta a firmare, ma anche la Russia dovrà dimostrare di accettarla. Non vogliamo una tregua, ma una pace duratura, e siamo pronti a fare tutto il possibile per realizzarla, ha replicato però il Cremlino. Non vogliamo la guerra, ma se verremo attaccati combatteremo, ha invece dichiarato il comandante supremo della NATO Alexios Grinkevich.
1: L'Arabia Saudita ha annunciato la proroga della sospensione delle operazioni all'aeroporto di Riyadh dopo gli attacchi da parte degli Houthi. Ieri un nuovo raid nello scalo ha causato un morto e almeno 11 feriti, oltre a un incendio in un terminal. Un altro missile diretto sul sud dell'Arabia è stato intercettato e distrutto. Dall'Italia a Israele, coro di condanne contro i raid.
2: La cronaca: è stato operato di nuovo d'urgenza alla testa l'attore Davide Jacopini in condizioni critiche dopo essere stato scaraventato a terra dal monopattino dalla cosiddetta banda della minicar nera. Come riportato dal Messaggero, lo stato di salute dell'attore si è aggravato nel fine settimana e i medici dell'ospedale San Camillo di Roma sono stati costretti a portarlo in sala operatoria. L'intervento è andato bene, ma Jacopini resta in terapia intensiva in condizioni critiche. Intanto prosegue il lavoro degli investigatori alla ricerca di indizi che portino a identificare le persone responsabili non solo dell'aggressione all'attore romano, ma anche probabilmente di altri 6 casi simili avvenuti nella capitale, in zona Monteverde Vecchio.
1: Delitto di Garlasco ora. Riusciremo a chiarire tutto appena potremo. È quanto affermato da Andrea Sempio, l'unico indagato nell'inchiesta bis sul delitto di Chiara Poggi. Sempio ha rilasciato alcune dichiarazioni in occasione del suo arrivo presso il centro genomica di Roma per sottoporsi a nuove analisi. La difesa del 38enne presenterà con doppio deposito le controdeduzioni entro il 18 ottobre, dopo la chiusura delle nuove indagini della Procura di Pavia sulla morte di Chiara Poggi.
2: Entro 5 anni molte aree d'Italia rischiano di restare senza chirurghi generali. A lanciare l'allarme è stata la Società Italiana di Chirurgia attraverso il presidente Ludovico Docimo, in occasione del 128esimo congresso nazionale in corso a Roma fino al 14 ottobre. A pesare sulla carenza di medici c'è soprattutto l'invecchiamento del personale in servizio.
1: Il calcio: il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis, a margine della consegna del collare d'oro del Colli al club partenopeo, ha parlato del futuro della FIGC e ha dichiarato: Giovanni Malagò non dovrebbe mai essere in discussione. Sentiamo.
3: Noi della Serie A, questo si dimentica molto spesso, siamo società di capitali. Malagò è un imprenditore. Ecco, il mondo si divide in imprenditori e prenditori. I politici sono molto spesso dei prenditori.
2: E con le parole di De Laurentiis è tutto, a più tardi.
0: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.
4: Il ritmo della città, il suono delle tue emozioni.
5: Radio Parma, la radio siamo noi.

0: E se comprare un'auto usata non fosse più una scommessa? Conosciamo ogni Ford da cima a fondo, dal momento in cui lascia la fabbrica a quando torna per un tagliando. Sappiamo tutto di lei. E ora, dopo oltre 100 sì dei tecnici Ford, è pronta per il tuo. Puma certificata Ford Approved. Tua a 99 euro al mese. Usato Ford Approved. Approvato da Ford. Scelto da te.
1: Vieni a provarla da Gruppo Ferrari, concessionaria Ford, via Toscana 45A, a Parma.
2: Locatop, il servizio che cercavi vicino a casa tua. Noleggio, vendita, formazione di mezzi, sollevamento persone e materiali. Azienda emiliano-romagnola da 25 anni sul territorio. Locatop, un team a tua disposizione per la tua azienda e il tuo cantiere. Personale con esperienza ultradecennale, ampio parco mezzi, trasporti e assistenze direttamente in cantiere, coperture assicurative e casco stradale inclusa. Ci trovi a Parma. Telefona allo 0521 79 80 49. L'altezza sempre più a portata di mano. www.locatop.it.
3: Sfaccia occhiali Vision per il benessere della tua vista.
4: Da Sfaccia occhiali Vision, ottobre mese della prevenzione visiva, controllo della vista gratuito e per l'occasione 50% di sconto su tutte le lenti per il tuo nuovo occhiale. Sfaccia occhiali Vision a Sorbolo Mezzani, largo Alberazza 12.

0: esatta è offerta da...
1: Sei un lavoratore dipendente o un pensionato e ti serve un prestito? La cessione del quinto è la soluzione più efficace per rispondere alle necessità tue e della tua famiglia. Come? Basta un documento valido, la tessera sanitaria, un documento di reddito e puoi chiedere un prestito fino a 50.000 euro.
0: Cap Service, il prestito per tutti. A Parma, in via Dante 6. A Piacenza, in via Colombo 130.
2: Sono le 17:58 minuti. Radio Parma 102-104. Giornale Radio.
3: Buonasera dalla redazione di Radio Parma e 12 TV Parma. Tragico incidente questa mattina a Poggio di Sant'Ilario Baganza in via Calestano. Un'auto con a bordo due persone è uscita di strada. Un uomo di 90 anni ha perso la vita, ferita invece la moglie di 87 anni. Ha riportato lesioni di media gravità. Sul posto il 118 con ambulanza automedica e di soccorso, oltre a vigili del fuoco e polizia locale della Pedemontana. L'incidente sarebbe stato causato da un malore accusato dal conducente dell'auto. La scorsa notte una banda di malviventi ha tentato di far saltare in aria la cassaforte del supermercato Esselunga di via Traversetolo. Il colpo non è riuscito, ma all'interno è rimasto un involucro contenente polvere pirica. Questa mattina tutta l'area del market è stata evacuata e transennata. Gli artificieri arrivati da Bologna hanno rimosso il piccolo ordigno e poco dopo mezzogiorno l'Esselunga ha riaperto. I carabinieri hanno arrestato un italiano di 52 anni per detenzione di droga ai fini di spaccio. Fermato in auto a Salsomaggiore, a bordo c'erano 10 involucri con circa 15 grammi di cocaina, oltre ad una cassetta metallica con un sasso di cocaina pura da circa 90 grammi. C'era anche un bilancino elettronico di precisione. A casa dell'uomo altri 24 involucri di cocaina, totale oltre 130 grammi per l'uomo. Sono scattati i domiciliari. Sono stati pubblicati oggi dal Sole 24 Ore i dati relativi alla sicurezza nelle città italiane. Le cifre indicano a livello nazionale reati in calo, furti ridotti del 5,9%. Parma invece è in controtendenza, reati in aumento del 2,7%, quattordicesima in Italia, perde 4 posizioni ed è prima a livello nazionale per rapine nei negozi, terza per scippi e furti, settima per rapine in strada. Ora invece l'attività di IREN per la raccolta del fogliame sulle strade cittadine. In campo una task force composta da oltre 60 operatori con una capacità di raccolta fino a circa 100 tonnellate alla settimana. Il servizio è proseguito questa mattina e viene programmato in base alle diverse specie arboree presenti lungo gli oltre 250 chilometri di strade alberate cittadine. Un'estate difficile per il turismo a Parma, con un calo degli arrivi che ad agosto ha raggiunto il 21%. Nei primi 8 mesi dell'anno la contrazione è del 7,14%, pernottamenti a meno 2,3. La questione ha riacceso il dibattito sulle strategie di promozione turistica della città e sull'offerta culturale. Il tema sarà al centro di Parma Europa domani sera alle 21 su 12 TV Parma. Lo sport, il calcio, il Parma sconfitto dall'Inter prova a voltare pagina e Gilardino già pensa alla sfida interna di lunedì prossimo contro il Torino. Oggi squadra a riposo, domani la ripresa a Collecchio. Intanto El Fej, ricoverato ieri all'ospedale maggiore per un'appendicite acuta, è stato operato con successo questa mattina all'ospedale maggiore. E del momento del Parma si parla questa sera a Bar Sport su 12 TV Parma, tra gli ospiti Fausto Pizzi e Sandro Piovani. Abbiamo terminato, vi auguriamo una buona serata.
2: Radio Parma 102-104, Giornale Radio.
4: Direttore responsabile Pietro Adrasto Ferraguti.
5: Cerchi la tua prossima auto? A Parma è arrivato Tomasi Auto. 50 marchi, 250 modelli e oltre 4.000 auto in pronta consegna a prezzi super convenienti. Confronta le tue preferite, provale con un test drive gratuito e acquista anche senza finanziamento. Scopri tutte le offerte in via La Spezia 183 a Parma. Aperti tutti i giorni, anche la domenica. Tomasi Auto, ce le abbiamo tutte e costano meno.
6: Villutini, la tua pelle, presenta le nuove collezioni 2027 anche in montone e cashmere. Villutini non vende online, i nostri capi vanno provati. Vellutini ritira il tuo usato e lo valuta per il nuovo acquisto. Ci trovi in strada Tronchi 32 a Parma, laterale via Spezia, zona Baccanelli. Telefono 338 35 75 545. Cerchiamo modelli e modelle alla prima esperienza per shooting e sfilata.
7: Baganza Farmacie. A Parma, tre farmacie al tuo servizio dalle ore 7 alle ore 22 con orario continuato. Scopri il dettaglio degli orari su www.farmaciabaganza.it. Telemedicina, schede di integrazione per sportivi e piani alimentari per tutti. Troverai inoltre la linea cosmetica Farnese, una linea completa di dermocosmesi ideata, studiata e formulata dalle nostre dottoresse. E se sottoscrivi la Fidelity Card avrai uno sconto del 20% sul tuo primo acquisto di parafarmaco. Ricorda, consegne a domicilio gratuite. Baganza Farmacie, una realtà tutta parmigiana. Scegli Parma, scegli Baganza Farmacie. Via Baganza 11, via Gramsci 1 e via Garibaldi 28.
8: Centro Medico Specialistico Baganza, poliambulatorio con oltre 30 professionisti al servizio della tua salute. Prelievi per test clinici tutte le mattine, entro le ore 10, sabato compreso. Ambulatorio chirurgico per interventi di chirurgia generale, chirurgia della cataratta, chirurgia estetica del viso e microliposcultura del corpo. Dal 2011 a Parma, in via Baganza 11. Parcheggio riservato. Autorizzazione 222-980 del 20 dicembre 2011. Direttore sanitario, dottor Mario Ghinelli.

0: E se comprare un'auto usata non fosse più una scommessa? Conosciamo ogni Ford da cima a fondo, dal momento in cui lascia la fabbrica a quando torna per un tagliando. Sappiamo tutto di lei. E ora, dopo oltre 100 sì dei tecnici Ford, è pronta per il tuo. Puma certificata Ford Approved. Tua a 99 euro al mese. Usato Ford Approved. Approvato da Ford. Scelto da te.
1: Vieni a provarla da Gruppo Ferrari, concessionaria

0: partecipando dal 7 ottobre al 4 novembre al grande concorso Spesa e Vinci.
1: In palio ogni giorno più di 1000 premi immediati. Buoni spesa, iPhone, Apple Watch, TV Samsung 65 pollici, cene gourmet e tanti altri.
0: Partecipi anche all'estrazione finale della spesa per un anno.
1: Vinci con Conad.
0: Montepremi totale 596.570,33 euro, IVA esclusa. Riservato ai possessori di carte Conad. Regolamento completo e punti vendita aderenti su spesaevinci-conad.it.

0: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.
1: Buonasera, ben trovati dalla redazione.
2: Apriamo con la cronaca. Dopo quasi 24 ore di scavi e di delicata rimozione manuale del materiale che ostruiva l'accesso alla cavità, i soccorritori sono riusciti a raggiungere lo speleologo 31enne rimasto bloccato all'interno di una grotta in Sardegna. I tecnici del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico, insieme ai Vigili del Fuoco, sono riusciti ad arrivare all'uomo intrappolato nella cavità nella Nuorese. Ciononostante, l'uomo si trova ancora immobilizzato dai detriti che lo hanno ricoperto in seguito alla frana verificatasi nel sito. Proseguono quindi le complesse operazioni di rimozione della terra e delle pietre per consentire il recupero del 31enne che si apprende sarebbe vivo e cosciente.
1: Tragedia sul lavoro a Fiano Romano, alle porte della capitale. Un operaio è morto dopo essere caduto dal tetto di un capannone industriale in fase di allestimento. L'uomo, 57enne, è precipitato attraverso un lucernaio dall'altezza di circa 8 metri. Inutili i soccorsi. Sul posto sono intervenuti carabinieri della stazione di Fiano Romano e personale Spresal della ASL Roma 4. Le indagini sono coordinate dalla Procura della Repubblica di Rieti.
2: La Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, nel suo discorso all'Assemblea Generale di Assolombarda, fa il punto sullo stato dell'economia italiana e ammette: la crescita non ci soddisfa. Poi una frecciata all'Unione: l'Italia non siede in Europa per dire sempre di sì. Infine, parlando del caro energia, ha aggiunto: se non costruiamo risposte strutturali e di lungo periodo, rischiamo di restare in balia dell'emergenza.
1: La guerra tra Russia e Ucraina prosegue anche per le vie della diplomazia. La tensione è alta anche tra i leader e arriva fino agli Stati Uniti. Domenica 11 ottobre il presidente americano Donald Trump ha annunciato l'entrata in vigore immediata di una tregua sugli attacchi alle infrastrutture energetiche, sostenendo che Mosca e Kiev hanno entrambe accettato l'accordo. Non vogliamo una tregua, vogliamo una pace duratura e siamo pronti a fare tutto il possibile per realizzarla, ha replicato il Cremlino. Non vogliamo la guerra, ma se verremo attaccati combatteremo, ha invece dichiarato il comandante supremo della NATO Alexis Greenwich.
2: La prima del Faust al Teatro alla Scala di Milano, in programma il 20 ottobre con la direzione di Daniele Rustioni, rischia di saltare. I lavoratori hanno approvato uno sciopero per l'intera giornata che interesserà tutti i turni nell'ambito dell'avvertenza per il rinnovo del contratto. La decisione è arrivata al termine dell'assemblea convocata dalle organizzazioni sindacali. La partecipazione è stata ampia e il risultato della votazione è quasi unanime. Su oltre 450 presenti, soltanto uno si è espresso contro la mobilitazione, mentre quattro si sono astenuti.
1: Il calcio torna alla Champions League e l'Inter si prepara ad affrontare domani a San Siro il Club Brugge. Sono una squadra propositiva in entrambe le fasi di gioco. Non sarà facile, ha detto Chivo a Sky Sport. Sentiamolo.
3: Ma è una squadra che ha un'identità che è propositiva in entrambe le fasi, sia quando attacca che quando difende. Una squadra che ha un determinato tipo di valore nell'individualità che hanno, nell'identità di gioco creata dall'allenatore. Sappiamo che non sarà facile, anche perché in Champions League nessuna partita è facile.
1: Il Napoli nella stessa giornata sarà impegnato con il Villarreal. Oggi intanto si chiude la sesta di campionato. Dalle 18:30 in campo Atalanta-Venezia, alle 20:45 Torino-Udinese.
2: Ed è tutto, a più tardi.
0: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.

0: l'energia che conviene. Se sei socio Coop e diventi cliente Accendi Luce e Gas entro il 31 ottobre, blocchi il prezzo luce e gas per 2 anni. Offerta soggetta a limitazioni. Non aspettare, proteggi il tuo inverno. Chiedi al consulente nei negozi Coop Alleanza 3.0.
1: Baganza Farmacie. A Parma, 3 farmacie al tuo servizio dalle ore 7 alle ore 22 con orario continuato. Scopri il dettaglio degli orari su www.farmaciabaganza.it. Telemedicina, schede di integrazione per sportivi e piani alimentari per tutti. Troverai inoltre la linea cosmetica Farnese, una linea completa di dermocosmesi ideata, studiata e formulata dalle nostre dottoresse. E se sottoscrivi la Fidelity Card, avrai uno sconto del 20% sul tuo primo acquisto di parafarmaco. Ricorda, consegne a domicilio gratuite. Baganza Farmacie, una realtà tutta parmigiana. Scegli Parma, scegli Baganza Farmacie. Via Baganza 11, via Gramsci 1 e via Garibaldi 28. Centro Medico Specialistico Baganza, poliambulatorio con oltre 30 professionisti al servizio della tua salute. Prelievi per test clinici tutte le mattine entro le ore 10, sabato compreso. Ambulatorio chirurgico per interventi di chirurgia generale, chirurgia della cataratta, chirurgia estetica del viso e microliposcultura del corpo. Dal 2011 a Parma, in via Baganza 11. Parcheggio riservato. Autorizzazione 222-980 del 20 dicembre 2011. Direttore sanitario, dottor Mario Ghinelli.
2: Il ritmo della città. Il suono delle tue emozioni.
3: Radio Parma. La radio siamo noi.

0: esatta è offerta da...
1: Sei un lavoratore dipendente o un pensionato e ti serve un prestito? La cessione del quinto è la soluzione più efficace per rispondere alle necessità tue e della tua famiglia. Come? Basta un documento valido, la tessera sanitaria, un documento di reddito e puoi chiedere un prestito fino a 50.000 euro.
0: Cap Service, il prestito per tutti. A Parma, in via Dante 6. A Piacenza, in via Colombo 130.
2: Sono le 18 e 59 minuti.
3: Radio Parma 102-104. Giornale radio.
4: Buonasera dalla redazione di Radio Parma e 12 TV Parma. Tragico incidente questa mattina a Poggio di Sant'Ilario Baganza in via Calestano. Un'auto con a bordo due persone è uscita di strada. Un uomo di 90 anni ha perso la vita, ferita invece la moglie di 87 anni. Ha riportato lesioni di media gravità. Sul posto il 118 con ambulanza automedica e di soccorso, oltre a vigili del fuoco e polizia locale della Pedemontana. L'incidente sarebbe stato causato da un malore accusato dal conducente dell'auto. La scorsa notte una banda di malviventi ha tentato di far saltare in aria la cassaforte del supermercato Esselunga di via Traversetolo. Il colpo non è riuscito, ma all'interno è rimasto un involucro contenente polvere pirica. Questa mattina tutta l'area del market è stata evacuata e transennata. Gli artificieri arrivati da Bologna hanno rimosso il piccolo ordigno e poco dopo mezzogiorno l'Esselunga ha riaperto. I carabinieri hanno arrestato un italiano di 52 anni per detenzione di droga ai fini di spaccio. Fermato in auto a Salsomaggiore, a bordo c'erano 10 involucri con circa 15 grammi di cocaina, oltre ad una cassetta metallica con un sasso di cocaina pura da circa 90 grammi. C'era anche un bilancino elettronico di precisione. A casa dell'uomo altri 24 involucri di cocaina, totale oltre 130 grammi per l'uomo. Sono scattati i domiciliari. Sono stati pubblicati oggi dal Sole 24 Ore i dati relativi alla sicurezza nelle città italiane. Le cifre indicano a livello nazionale reati in calo, furti ridotti del 5,9%. Parma invece è in controtendenza, reati in aumento del 2,7%, quattordicesima in Italia, perde 4 posizioni ed è prima a livello nazionale per rapine nei negozi, terza per scippi e furti, settima per rapine in strada. Ora invece l'attività di IREN per la raccolta del fogliame sulle strade cittadine. In campo una task force composta da oltre 60 operatori con una capacità di raccolta fino a circa 100 tonnellate alla settimana. Il servizio è proseguito questa mattina e viene programmato in base alle diverse specie arboree presenti lungo gli oltre 250 chilometri di strade alberate cittadine. Un'estate difficile per il turismo a Parma, con un calo degli arrivi che ad agosto ha raggiunto il 21%. Nei primi 8 mesi dell'anno la contrazione è del 7,14%, pernottamenti a meno 2,3. La questione ha riacceso il dibattito sulle strategie di promozione turistica della città e sull'offerta culturale. Il tema sarà al centro di Parma Europa domani sera alle 21 su 12 TV Parma. Lo sport, il calcio, il Parma sconfitto dall'Inter prova a voltare pagina e Gilardino già pensa alla sfida interna di lunedì prossimo contro il Torino. Oggi squadra a riposo, domani la ripresa a Collecchio. Intanto El Fejj, ricoverato ieri all'ospedale maggiore per un'appendicite acuta, è stato operato con successo questa mattina all'ospedale maggiore. E del momento del Parma si parla questa sera a Bar Sport su 12 TV Parma, tra gli ospiti Fausto Pizzi e Sandro Piovani. Abbiamo terminato, vi auguriamo una buona serata.
3: Radio Parma 102-104, giornale radio.
5: Direttore responsabile Pietro Adrasto Ferraguti.
6: Renault. Con Renault Captur GPL EcoG i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. A ottobre tuo da 99 euro al mese con TAN 2,99 e 1000 euro di bonus pronta consegna.
7: TAEG 4,33, anticipo 7.052 euro, 36 rate, rata finale 13.748 euro. Offerta valida solo per vetture in stock fino a esaurimento scorte e salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni in sede su Renault.it.
8: Ti aspettiamo sabato 17 e domenica 18 all'Open Weekend presso la concessionaria Carebo. A Parma in strada San Donato 2A e a Fidenza in via Corradini 1.
9: Spazio occhiali Vision per il benessere. Faccio Occhiali Vision, ottobre mese della prevenzione visiva. Controllo della vista gratuito e per l'occasione 50% di sconto su tutte le lenti per il tuo nuovo occhiale. Faccio Occhiali Vision, a Sorbolo Mezzani, Largo Alberazza 12.
10: E se comprare un'auto usata non fosse più una scommessa? Conosciamo ogni Ford da cima a fondo, dal momento in cui lascia la fabbrica a quando torna per un tagliando. Sappiamo tutto di lei. E ora, dopo oltre 100 sì dei tecnici Ford, è pronta per il tuo. Puma certificata Ford Approved. Tua a 99 euro al mese. Usato Ford Approved. Approvato da Ford. Scelto da te.
11: Vieni a provarla da Gruppo Ferrari, concessionaria Ford, via Toscana 45A, a Parma. Villutini, la tua pelle, presenta le nuove collezioni 2027 anche in montone e cashmere. Villutini non vende online, i nostri capi vanno provati. Villutini ritira il tuo usato e lo valuta per il nuovo acquisto. Ci trovi in strada Tronchi 32 a Parma, laterale via Spezia, zona Baccanelli. Telefono 338 35 75 545. Cerchiamo modelli e modelle alla prima esperienza per shooting e sfilata.
12: Le tue canzoni preferite, la tua radio del cuore.
13: Radio Parma, la radio siamo noi.

0: E se comprare un'auto usata non fosse più una scommessa? Conosciamo ogni Ford da cima a fondo, dal momento in cui lascia la fabbrica a quando torna per un tagliando. Sappiamo tutto di lei. E ora, dopo oltre 100 sì dei tecnici Ford, è pronta per il tuo. Puma certificata Ford Approved. Tua a 99 euro al mese. Usato Ford Approved. Approvato da Ford. Scelto da te.
1: Vieni a provarla da Gruppo Ferrari, concessionaria Ford, via Toscana 45A, a Parma. Lockatop, il servizio che cercavi vicino a casa tua. Azienda emiliano-romagnola da 25 anni sul territorio. Lockatop, un team a tua disposizione per la tua azienda e il tuo cantiere. Personale con esperienza ultradecennale, ampio parco mezzi, trasporti e assistenze direttamente in cantiere, coperture assicurative e casco stradale inclusa, noleggio, vendita, formazione di mezzi sollevamento persone e materiali. Ci trovi a Parma. Telefona allo 0521 79 80 49. L'altezza, sempre più a portata di mano. www.lockatop.it.
2: Ogni mattina un cliente Conad si sveglia e sa che potrà vincere fantastici premi.
3: Come? Partecipando dal 7 ottobre al 4 novembre al grande concorso Spesa e Vinci.
2: In palio ogni giorno più di 1000 premi immediati. Buoni spesa, iPhone, Apple Watch, TV Samsung 65 pollici, cene gourmet e tanti altri.
3: Partecipi anche all'estrazione finale della spesa per un anno.
2: Vinci con Conad.
3: Montepremi totale 596.570,33 euro, IVA esclusa. Riservato ai possessori di carte Conad. Regolamento completo e punti vendita aderenti su spesaevinci-conad.it.

0: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.
1: Buonasera dalla redazione.
2: Apriamo con la cronaca. Un neonato è stato trovato oggi pomeriggio all'interno di un sacchetto a Cinisello Balsamo, nella città metropolitana di Milano. A dare l'allarme è stata una donna che stava portando a spasso il suo cane. Il piccolo è stato trasportato con la massima urgenza all'ospedale Niguarda di Milano e le sue condizioni sarebbero molto gravi.
1: Un uomo di 39 anni è morto in ospedale a Lodi dopo aver accusato un malore durante un intervento dei carabinieri. La procura ha avviato accertamenti per ricostruire la dinamica dell'accaduto. I militari erano intervenuti su richiesta di alcuni residenti che avevano segnalato la presenza dell'uomo sul muro di cinta di una villetta dove si trovava presumibilmente dopo aver tentato un furto. Secondo le prime informazioni, il 39enne, che urlava e si agitava, è stato bloccato a terra dai carabinieri, ma durante l'intervento ha avuto un arresto cardiaco.
2: È stato tratto in salvo Luca Olmetto, lo speleologo 31enne di Codrongiano, Sassari, caduto a 10 metri di profondità dopo il cedimento avvenuto in una grotta in Ogliastra. L'uomo è stato raggiunto dai tecnici del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico, impegnati insieme ai vigili del fuoco di Nuoro, che dopo oltre 26 ore sono riusciti a raggiungere l'interno della grotta e a liberare l'uomo dai detriti che lo immobilizzavano. Il 31enne è stato riportato in superficie, stabilizzato dal personale sanitario ed è lì trasportato in ospedale per gli accertamenti e le cure necessarie.
1: La presidente del Consiglio Giorgia Meloni, nel suo discorso all'Assemblea Generale di Assolombarda, fa il punto sullo stato dell'economia italiana e ammette: la crescita non ci soddisfa. Poi una frecciata all'Unione: l'Italia non siede in Europa per dire sempre di sì. Poi, parlando del caro energia, aggiunge: se non costruiamo risposte strutturali e di lungo periodo, rischiamo di restare in balia dell'emergenza.
2: Conflitto russo-ucraino. Mosca tace sulla tregua energetica e respinge quella elettorale. I 27 paesi dell'Unione Europea hanno espresso intanto il proprio sostegno a un divieto d'ingresso nell'Unione per gli ex combattenti russi in Ucraina, ma secondo Kaja Kallas devono ancora essere definiti alcuni dettagli tecnici prima dell'attuazione della misura. Il presidente del Consiglio europeo Costa ha accolto con favore la decisione odierna di aprire due ulteriori cluster di negoziati con l'Ucraina e la Moldova.
1: Il calcio torna, la Champions League e l'Inter domani si prepara ad affrontare a San Siro il Club Brugge. Sono una squadra propositiva in entrambe le fasi di gioco, non sarà facile, ha detto Chivu. Il Napoli nella stessa giornata sarà impegnato con il Villarreal. Sul prossimo impegno Champions sentiamo le parole del patron Aurelio De Laurentiis.
3: Oh, speriamo che domani sera le cose vadano bene. Il Villarreal è stato battuto dal Real Madrid, però proprio per questo probabilmente avrà una reazione. Poi giocano in casa, hanno uno stadio dalla parte loro, il che è molto importante. E quindi, però, io confido molto nei nostri ragazzi, non ho mai avuto dubbi nell'allenatore.
2: E con le parole di De Laurentiis è tutto, grazie per averci seguito.
0: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.

0: Sei un lavoratore dipendente o un pensionato e ti serve un prestito? La cessione del quinto è la soluzione più efficace per rispondere alle necessità tue e della tua famiglia. Come? Basta un documento valido, la tessera sanitaria, un documento di reddito e puoi chiedere un prestito fino a 50.000 euro.
1: Cap Service, il prestito per tutti. A Parma, in via Dante 6. A Piacenza, in via Colombo 130.
2: Cerchi la tua prossima auto? A Parma è arrivato Tomasi Auto. 50 marchi, 250 modelli e oltre 4.000 auto in pronta consegna a prezzi super convenienti. Confronta le tue preferite, provale con un test drive gratuito e acquista anche senza finanziamento. Scopri tutte le offerte in via La Spezia 183 a Parma. Aperti tutti i giorni, anche la domenica. Tomasi Auto, ce le abbiamo tutte e costano meno.
3: L'energia che conviene. Se sei socio Coop e diventi cliente accendi luce e gas entro il 31 ottobre, blocchi il prezzo luce e gas per 2 anni. Offerta soggetta a limitazioni. Non aspettare, proteggi il tuo inverno. Chiedi al consulente nei negozi Coop Alleanza 3.0.

0: esatta è offerta da...
1: Sei un lavoratore dipendente o un pensionato e ti serve un prestito? La cessione del quinto è la soluzione più efficace per rispondere alle necessità tue e della tua famiglia. Come? Basta un documento valido, la tessera sanitaria, un documento di reddito e puoi chiedere un prestito fino a 50.000 euro.
0: Cap Service, il prestito per tutti. A Parma, in via Dante 6. A Piacenza, in via Colombo 130.
2: Sono le 20 e 2 minuti. Radio Parma 102-104. Giornale Radio.
3: Buonasera dalla redazione di Radio Parma e 12 TV Parma. Tragico incidente questa mattina a Poggio di Sant'Ilario Baganza in via Calestano. Un'auto con a bordo due persone è uscita di strada. Un uomo di 90 anni ha perso la vita, ferita invece la moglie di 87 anni. Ha riportato lesioni di media gravità. Sul posto il 118 con ambulanza automedica e di soccorso, oltre a vigili del fuoco e polizia locale della Pedemontana. L'incidente sarebbe stato causato da un malore accusato dal conducente dell'auto. La scorsa notte una banda di malviventi ha tentato di far saltare in aria la cassaforte del supermercato Esselunga di via Traversetolo. Il colpo non è riuscito, ma all'interno è rimasto un involucro contenente polvere pirica. Questa mattina tutta l'area del market è stata evacuata e transennata. Gli artificieri arrivati da Bologna hanno rimosso il piccolo ordigno e poco dopo mezzogiorno l'Esselunga ha riaperto. I carabinieri hanno arrestato un italiano di 52 anni per detenzione di droga ai fini di spaccio. Fermato in auto a Salsomaggiore, a bordo c'erano 10 involucri con circa 15 grammi di cocaina, oltre ad una cassetta metallica con un sasso di cocaina pura da circa 90 grammi. C'era anche un bilancino elettronico di precisione. A casa dell'uomo altri 24 involucri di cocaina, totale oltre 130 grammi per l'uomo. Sono scattati i domiciliari. Sono stati pubblicati oggi dal Sole 24 Ore i dati relativi alla sicurezza nelle città italiane. Le cifre indicano a livello nazionale reati in calo, furti ridotti del 5,9%. Parma invece è in controtendenza, reati in aumento del 2,7%, quattordicesima in Italia, perde 4 posizioni ed è prima a livello nazionale per rapine nei negozi, terza per scippi e furti, settima per rapine in strada. Ora invece l'attività di IREN per la raccolta del fogliame sulle strade cittadine. In campo una task force composta da oltre 60 operatori con una capacità di raccolta fino a circa 100 tonnellate alla settimana. Il servizio è proseguito questa mattina e viene programmato in base alle diverse specie arboree presenti lungo gli oltre 250 chilometri di strade alberate cittadine. Un'estate difficile per il turismo a Parma, con un calo degli arrivi che ad agosto ha raggiunto il 21%. Nei primi 8 mesi dell'anno la contrazione è del 7,14%, pernottamenti a meno 2,3. La questione ha riacceso il dibattito sulle strategie di promozione turistica della città e sull'offerta culturale. Il tema sarà al centro di Parma Europa domani sera alle 21 su 12 TV Parma. Lo sport, il calcio, il Parma sconfitto dall'Inter prova a voltare pagina e Gilardino già pensa alla sfida interna di lunedì prossimo contro il Torino. Oggi squadra a riposo, domani la ripresa a Collecchio. Intanto El Feij, ricoverato ieri all'ospedale maggiore per un'appendicite acuta, è stato operato con successo questa mattina all'ospedale maggiore. E del momento del Parma si parla questa sera a Bar Sport su 12 TV Parma, tra gli ospiti Fausto Pizzi e Sandro Piovani. Abbiamo terminato, vi auguriamo una buona serata.
2: Radio Parma 102-104, Giornale Radio.
4: Direttore responsabile Pietro Adrasto Ferraguti.
5: Baganza Farmacie, a Parma, 3 farmacie al tuo servizio dalle ore 7 alle ore 22 con orario continuato. Scopri il dettaglio degli orari su www.farmaciabaganza.it. telemedicina, schede di integrazione per sportivi e piani alimentari per tutti. Troverai inoltre la linea cosmetica Farnese, una linea completa di dermocosmesi ideata, studiata e formulata dalle nostre dottoresse. E se sottoscrivi la Fidelity Card avrai uno sconto del 20% sul tuo primo acquisto di parafarmaco. Ricorda, consegne a domicilio gratuite. Baganza Farmacie, una realtà tutta parmigiana. Scegli Parma, scegli Baganza Farmacie. Via Baganza 11, via Gramsci 1 e via Garibaldi 28. Centro Medico Specialistico Baganza, poliambulatorio con oltre 30 professionisti al servizio della tua salute. Prelievi per test clinici tutte le mattine entro le ore 10, sabato compreso. Ambulatorio chirurgico per interventi di chirurgia generale, chirurgia della cataratta, chirurgia estetica del viso e microliposcultura del corpo. Dal 2011 a Parma, in via Baganza 11. Parcheggio riservato. Autorizzazione 222-980 del 20 dicembre 2011. Direttore sanitario, dottor Mario Ghinelli.
6: Mamma, stasera la cena è buonissima. Tutto ha un sapore diverso.
7: L'ho cucinata con i prodotti locali del mercato La Corte di Parma, dove tanti agricoltori offrono in piazza quello che producono. Sono prodotti genuini di aziende controllate che portano da anni la qualità della propria terra.
6: Quando mi ci porti? È lontano?
7: Il mercato La Corte è a Parma, al mercoledì mattina in piazza Lubiana e al sabato mattina in piazza Indriani.
6: E li troviamo anche su Facebook.
8: Radio Parma 102-104, le news dall'Italia e dall'estero.
9: Buonasera dalla redazione.
10: Apriamo con la cronaca. Un neonato è stato trovato oggi pomeriggio all'interno di un sacchetto a Cinisello Balsamo, nella città metropolitana di Milano. A dare l'allarme è stata una donna che stava portando a spasso il suo cane. Il piccolo è stato trasportato con la massima urgenza all'ospedale Niguarda di Milano e le sue condizioni sarebbero molto gravi.
9: Un uomo di 39 anni è morto in ospedale a Lodi dopo aver accusato un malore durante un intervento dei carabinieri. La procura ha avviato accertamenti per ricostruire la dinamica dell'accaduto. I militari erano intervenuti su richiesta di alcuni residenti che avevano segnalato la presenza dell'uomo sul muro di cinta di una villetta dove si trovava presumibilmente dopo aver tentato un furto. Secondo le prime informazioni, il 39enne, che urlava e si agitava, è stato bloccato a terra dai carabinieri, ma durante l'intervento ha avuto un arresto cardiaco.
10: È stato tratto in salvo Luca Olmetto, lo speleologo 31enne di Codrongiano, Sassari, caduto a 10 metri di profondità dopo il cedimento avvenuto in una grotta in Ogliastra. L'uomo è stato raggiunto dai tecnici del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico, impegnati insieme ai vigili del fuoco di Nuoro, che dopo oltre 26 ore sono riusciti a raggiungere l'interno della grotta e a liberare l'uomo dai detriti che lo immobilizzavano. Il 31enne è stato riportato in superficie, stabilizzato dal personale sanitario ed è lì trasportato in ospedale per gli accertamenti e le cure necessarie.
9: La presidente del Consiglio Giorgia Meloni, nel suo discorso all'Assemblea Generale di Assolombarda, fa il punto sullo stato dell'economia italiana e ammette: la crescita non ci soddisfa. Poi una frecciata all'Unione: l'Italia non siede in Europa per dire sempre di sì. Poi, parlando del caro energia, aggiunge: se non costruiamo risposte strutturali e di lungo periodo rischiamo di restare in balia dell'emergenza.
10: Conflitto russo-ucraino. Mosca tace sulla tregua energetica e respinge quella elettorale. I 27 paesi dell'Unione Europea hanno espresso intanto il proprio sostegno a un divieto d'ingresso nell'Unione per gli ex combattenti russi in Ucraina, ma secondo Kaja Kallas devono ancora essere definiti alcuni dettagli tecnici prima dell'attuazione della misura. Il presidente del Consiglio europeo Costa ha accolto con favore la decisione odierna di aprire due ulteriori cluster di negoziati con l'Ucraina e la Moldova.
9: Il calcio torna alla Champions League e l'Inter domani si prepara ad affrontare a San Siro il Club Brugge. Sono una squadra propositiva in entrambe le fasi di gioco, non sarà facile, ha detto Kivu. Il Napoli nella stessa giornata sarà impegnato con il Villarreal. Sul prossimo impegno Champions sentiamo le parole del patron Aurelio De Laurentiis.
11: Oh, speriamo che domani sera le cose vadano bene. Il Villarreal è stato battuto dal Real Madrid, però proprio per questo probabilmente avrà una reazione. Poi giocano in casa, hanno uno stadio dalla parte loro, il che è molto importante. E quindi, però, io confido molto nei nostri ragazzi, non ho mai avuto dubbi nell'allenatore.
10: E con le parole di De Laurentiis è tutto, grazie per averci seguito.
8: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.
12: Good vibration. RP RSPR presenta Good Vibration.
13: Good Vibration.

0: Locatop, il servizio che cercavi vicino a casa tua. Azienda emiliano-romagnola da 25 anni sul territorio. Locatop, un team a tua disposizione per la tua azienda e il tuo cantiere. Personale con esperienza ultradecennale. Ampio parco mezzi, trasporti e assistenze direttamente in cantiere. Coperture assicurative e casco stradale inclusa. Noleggio, vendita, formazione di mezzi sollevamento persone e materiali. Ci trovi a Parma. Telefona allo 0521 79 80 49. L'altezza, sempre più a portata di mano. www.locatop.it.
1: Spaccio Occhiali Vision per il benessere della tua vista.
2: Da Spaccio Occhiali Vision, ottobre, mese della prevenzione visiva. Controllo della vista gratuito. E per l'occasione 50% di sconto su tutte le lenti per il tuo nuovo occhiale. Spaccio Occhiali Vision a Sorbolo Mezzani, largo Alberazza 12.
3: RBR Good Vibrations.

0: mattina un cliente Conad si sveglia e sa che potrà vincere fantastici premi.
1: Come? Partecipando dal 7 ottobre al 4 novembre al grande concorso Spesa e Vinci.
0: In palio ogni giorno più di 1000 premi immediati. Buoni spesa, iPhone, Apple Watch, TV Samsung 65 pollici, cene gourmet e tanti altri.
1: Partecipi anche all'estrazione finale della spesa per un anno.
0: Vinci con Conad.
1: Montepremi totale 596.570,33 euro, IVA esclusa. Riservato ai possessori di carte Conad. Regolamento completo e punti vendita aderenti su spesaevinci-conad.it.
2: Good vibration.
3: Good vibration.

0: L'ora esatta è offerta da...
1: Sei un lavoratore dipendente o un pensionato e ti serve un prestito? La cessione del quinto è la soluzione più efficace per rispondere alle necessità tue e della tua famiglia. Come? Basta un documento valido, la tessera sanitaria, un documento di reddito e puoi chiedere un prestito fino a 50.000 euro.
0: Cap Service, il prestito per tutti. A Parma, in via Dante 6. A Piacenza, in via Colombo 130.
2: Sono le 21 e 3 minuti. Radio Parma 102-104. Giornale radio.
3: Buonasera dalla redazione di Radio Parma e 12 TV Parma. Tragico incidente questa mattina a Poggio di Sant'Ilario Baganza in via Calestano. Un'auto con a bordo due persone è uscita di strada. Un uomo di 90 anni ha perso la vita, ferita invece la moglie di 87 anni. Ha riportato lesioni di media gravità. Sul posto il 118 con ambulanza automedica e di soccorso, oltre a vigili del fuoco e polizia locale della Pedemontana. L'incidente sarebbe stato causato da un malore accusato dal conducente dell'auto. La scorsa notte una banda di malviventi ha tentato di far saltare in aria la cassaforte del supermercato Esselunga di via Traversetolo. Il colpo non è riuscito, ma all'interno è rimasto un involucro contenente polvere pirica. Questa mattina tutta l'area del market è stata evacuata e transennata. Gli artificieri arrivati da Bologna hanno rimosso il piccolo ordigno e poco dopo mezzogiorno l'Esselunga ha riaperto. I carabinieri hanno arrestato un italiano di 52 anni per detenzione di droga ai fini di spaccio. Fermato in auto a Salsomaggiore, a bordo c'erano 10 involucri con circa 15 grammi di cocaina, oltre ad una cassetta metallica con un sasso di cocaina pura da circa 90 grammi. C'era anche un bilancino elettronico di precisione. A casa dell'uomo altri 24 involucri di cocaina, totale oltre 130 grammi per l'uomo. Sono scattati i domiciliari. Sono stati pubblicati oggi dal Sole 24 Ore i dati relativi alla sicurezza nelle città italiane. Le cifre indicano a livello nazionale reati in calo, furti ridotti del 5,9%. Parma invece è in controtendenza, reati in aumento del 2,7%, quattordicesima in Italia, perde 4 posizioni ed è prima a livello nazionale per rapine nei negozi, terza per scippi e furti, settima per rapine in strada. Ora invece l'attività di IREN per la raccolta del fogliame sulle strade cittadine. In campo una task force composta da oltre 60 operatori con una capacità di raccolta fino a circa 100 tonnellate alla settimana. Il servizio è proseguito questa mattina e viene programmato in base alle diverse specie arboree presenti lungo gli oltre 250 chilometri di strade alberate cittadine. Un'estate difficile per il turismo a Parma, con un calo degli arrivi che ad agosto ha raggiunto il 21%. Nei primi 8 mesi dell'anno la contrazione è del 7,14%, pernottamenti a meno 2,3. La questione ha riacceso il dibattito sulle strategie di promozione turistica della città e sull'offerta culturale. Il tema sarà al centro di Parma Europa domani sera alle 21 su 12 TV Parma. Lo sport, il calcio, il Parma sconfitto dall'Inter prova a voltare pagina e Gilardino già pensa alla sfida interna di lunedì prossimo contro il Torino. Oggi squadra a riposo, domani la ripresa a Collecchio. Intanto El Fej, ricoverato ieri all'ospedale maggiore per un'appendicite acuta, è stato operato con successo questa mattina all'ospedale maggiore. E del momento del Parma si parla questa sera a Bar Sport su 12 TV Parma, tra gli ospiti Fausto Pizzi e Sandro Piovani. Abbiamo terminato, vi auguriamo una buona serata.
2: Radio Parma 102-104, giornale radio.
4: Direttore responsabile Pietro Adrasto Ferraguti.
5: Baganza Farmacie. A Parma, 3 farmacie al tuo servizio dalle ore 7 alle ore 22 con orario continuato. Scopri il dettaglio degli orari su www.farmaciabaganza.it. Telemedicina, schede di integrazione per sportivi e piani alimentari per tutti. Troverai inoltre la linea cosmetica Farnese, una linea completa di dermocosmesi ideata, studiata e formulata dalle nostre dottoresse. E se sottoscrivi la Fidelity Card avrai uno sconto del 20% sul tuo primo acquisto di parafarmaco. Ricorda, consegne a domicilio gratuite. Baganza Farmacie, una realtà tutta parmigiana. scegli Parma. Scegli Baganza Farmacie. Via Baganza 11, via Gramsci 1 e via Garibaldi 28. Centro Medico Specialistico Baganza. Poliambulatorio con oltre 30 professionisti al servizio della tua salute. Prelievi per test clinici tutte le mattine entro le ore 10, sabato compreso. Ambulatorio chirurgico per interventi di chirurgia generale, chirurgia della cataratta, chirurgia estetica del viso e microliposcultura del corpo. Dal 2011 a Parma, in via Baganza 11. Parcheggio riservato. Autorizzazione 222-980 del 20 dicembre 2011. Direttore sanitario, dottor Mario Ghinelli.
6: Mamma, stasera la cena è buonissima. Tutto ha un sapore diverso.
7: L'ho cucinata con i prodotti locali del mercato La Corte di Parma, dove tanti agricoltori offrono in piazza quello che producono. Sono prodotti genuini di aziende controllate che portano da anni la qualità della propria terra.
6: Quando mi ci porti? È lontano?
7: Il mercato La Corte è a Parma, al mercoledì mattina in piazza Lubiana e al sabato mattina in piazza Indriani.
6: E li troviamo anche su Facebook.
8: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.
9: Buonasera dalla redazione.
10: Apriamo con la cronaca. Un neonato è stato trovato oggi pomeriggio all'interno di un sacchetto a Cinisello Balsamo nella città metropolitana di Milano. A dare l'allarme è stata una donna che stava portando a spasso il suo cane. Il piccolo è stato trasportato con la massima urgenza all'ospedale Niguarda di Milano e le sue condizioni sarebbero molto gravi.
9: Un uomo di 39 anni è morto in ospedale a Lodi dopo aver accusato un malore durante un intervento dei carabinieri. La procura ha avviato accertamenti per ricostruire la dinamica dell'accaduto. I militari erano intervenuti su richiesta di alcuni residenti che avevano segnalato la presenza dell'uomo sul muro di cinta di una villetta dove si trovava presumibilmente dopo aver tentato un furto. Secondo le prime informazioni, il 39enne, che urlava e si agitava, è stato bloccato a terra dai carabinieri, ma durante l'intervento ha avuto un arresto cardiaco.
10: È stato tratto in salvo Luca Olmetto, lo speleologo 31enne di Codrongiano, Sassari, caduto a 10 metri di profondità dopo il cedimento avvenuto in una grotta in Ogliastra. L'uomo è stato raggiunto dai tecnici del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico, impegnati insieme ai vigili del fuoco di Nuoro, che dopo oltre 26 ore sono riusciti a raggiungere l'interno della grotta e a liberare l'uomo dai detriti che lo immobilizzavano. Il 31enne è stato riportato in superficie, stabilizzato dal personale sanitario ed è lì trasportato in ospedale per gli accertamenti e le cure necessarie.
9: La presidente del Consiglio Giorgia Meloni, nel suo discorso all'Assemblea Generale di Assolombarda, fa il punto sullo stato dell'economia italiana e ammette: la crescita non ci soddisfa. Poi una frecciata all'Unione: l'Italia non siede in Europa per dire sempre di sì. Poi, parlando del caro energia, aggiunge: se non costruiamo risposte strutturali e di lungo periodo rischiamo di restare in balia dell'emergenza.
10: Conflitto russo-ucraino. Mosca tace sulla tregua energetica e respinge quella elettorale. I 27 paesi dell'Unione Europea hanno espresso intanto il proprio sostegno a un divieto d'ingresso nell'Unione per gli ex combattenti russi in Ucraina. Ma secondo Kaja Kallas devono ancora essere definiti alcuni dettagli tecnici prima dell'attuazione della misura. Il presidente del Consiglio europeo Costa ha accolto con favore la decisione odierna di aprire due ulteriori cluster di negoziati con l'Ucraina e la Moldova.
9: Il calcio torna alla Champions League e l'Inter domani si prepara ad affrontare a San Siro il Club Brugge. Sono una squadra propositiva in entrambe le fasi di gioco, non sarà facile, ha detto Kivu. Il Napoli nella stessa giornata sarà impegnato con il Villarreal. Sul prossimo impegno Champions sentiamo le parole del patron Aurelio De Laurentiis.
11: Oh, speriamo che domani sera le cose vadano bene. Il Villarreal è stato battuto dal Real Madrid, però proprio per questo probabilmente avrà una reazione. Poi giocano in casa, hanno uno stadio dalla parte loro, il che è molto importante. E quindi, però, io confido molto nei nostri ragazzi, non ho mai avuto dubbi nell'allenatore.
10: E con le parole di De Laurentiis è tutto, grazie per averci seguito.
8: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.

0: Stai ascoltando Hot Chili.
1: Hot Chili.

Stai ascoltando Hot Chili, selezione musicale di Andrea Gatti.

0: Selezione Chill Out di Andrea Gatti.
1: Galaxies are defined primarily by virtue of energy.

0: Blu. Questa è la notte di RPR. Blu notte.
1: Questa è la notte di RPR.
0: Blu